Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
7: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.
9: Well, alright. Get her.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che freddo era!
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
2: La mattina alle 6, sveglia!
6: Enjoy this trip.
2: Su Radio Company, botta da 90! Con Mauro Tonello e DJ Nick.
7: Nuovo appuntamento questo Radio Company quotidiano, quindi ogni mattina sveglia presto, diamo un po' la carica, un po' la pump up the volume, come diciamo noi, di botta da 90 qui su Radio Company. Salve a tutti, a Mauro Tonello. Iniziamo con Felix, Don't You Want Me. Troviamo anche Technotronic con That Beat Is Technotronic. E poi dance italiana direttamente da Udine, Virtualmismo, Cosmonautica.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Abbiamo sentito anche Virtualmismo con Cosmonautica, che salutiamo, Technotronic con This Beat is Technotronic, e poi c'hanno anche Felix dell'Inghilterra con Don't You Want Me. Ci fermiamo, tra un po' ritorniamo con Corona.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C'Company, C'Radio.

0: La mattina presto a quest'ora c'è Botta 90 anche in versione week durante tutta la settimana, quindi ci sentiremo puntuali per darvi un po' di carica, iniziare bene la mattina. Salve a tutti ancora da Mauro Torello alla console. Presto presto c'è anche il nostro DJ Nick e in arrivo anche Corona con The Rhythm of the Night, il suo primo grande successo. Il Calcio Beat con Mr. Vain, sentiamo anche Bliss Team con la voce di Jeffrey J and People Have the Power, ricordiamo canzone questa della poetessa della musica rock. E poi troviamo anche D. Lacy, la sua Hideaway.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. This-

0: Delays con Hathaway, Bliss Team con People Have the Power, ricordiamo, come dicevo prima, poetessa del rock, ovvero sia la stessa cantante di Because the Night, ovvero sia Patti Smith. Poi abbiamo risentito anche i Catch Beat con Mr. Vain e poi la bellissima The Rhythm of the Night per la nostra amica Olga, ovvero sia Corona. Da Mamma Tonale tutto, grazie a DJ Nick, vi lascio con Carlotta ed Enrico Sisma, La Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info Company.
5: Radio Company con La Family.

0: più grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti, buongiorno amici, benvenuti. Radio Company, la family che ritorna ad essere...
1: Sì,
0: ti sentiamo.
1: Prova, ci siete?
0: Sì, ci siamo. Tra l'altro quell'infingardo di De Biasi è proprio andato in vacanza quando comincia, cioè il primo giorno oggi, cioè di vacanza.
1: È vero,
0: è il suo compleanno, quindi facciamo tanti auguri ad Ale De Biasi.
1: Anzi, secondo me potremmo anche sfruttare il mezzo social. Andate sul profilo di Ale De Biasi DJ e commentate con tanti auguri Ale l'ultimissimo post, così almeno gli facciamo gli auguri tutti insieme. Buongiorno amici, bello tornare. Saluto Joe, che sembra che abbia il parrucchino da quando si è tagliato i capelli.
0: Joe, buongiorno.
2: Ma non è vero.
0: Buongiorno.
1: Ti giuro, sembra che tu abbia il parrucchino.
0: Quel microfono è storto innanzitutto, secondo me.
2: C'è gente che mi scrive e mi dice: complimenti comunque, il tuo taglio di capelli ti sta
1: meglio. Taglio pazzesco.
2: Taglio pazzesco. C'è gente che mi ha fermato. Tu sei Joe.
0: Ma cosa?
1: Tu sei Joe di Company, quello che si è tagliato i capelli, ha un taglio pazzesco.
0: Comunque quel microfono è storto, io te lo ripeto, si sente malissimo.
2: Ma perché si sente male?
0: Non lo so, è basso.
2: Chi è che ha toccato i microfoni?
0: Cominciamo bene, mamma mia.
1: Sì, infatti. Sisma, volevo dirti una cosa, sai che io prima di tornare al lavoro sempre in un modo o in un altro vi sogno, perché siete sempre nei miei pensieri.
0: Non devi. Allora, è vero che c'è un girone infernale per chi ti racconta i sogni?
1: Sì, però l'altro, però se ti riguarda te non lo vuoi sapere?
0: È sempre un sogno,
1: sì. Vabbè, non importa. Comunque l'altra notte ho sognato che tornavo in diretta, quindi esattamente questo momento, e mi arrabbiavo con te tantissimo perché tu durante tutto l'inizio della puntata, dopo che io, insomma, sono tornata ora dalle ferie, non mi salutavi mai.
0: Ma come? Ti ho salutato.
1: Sì, lo so, sì, ma nel mio sogno tu non mi salutavi. E io dicevo, ma salutami.
0: Allora,
1: e tu tiravi dritto, basta.
0: Le strade sono due: o il sogno rimane sogno, oppure hai un qualche risentimento nei miei confronti. Perché tu pensi,
1: non mi hai salutato l'ultima volta, forse, che ci siamo visti.
0: Ma non è vero, ti ho salutato. Allora,
1: vabbè,
0: amici,
1: buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, salutiamo tutti quelli che sono svegli anche oggi, anche per andare al lavoro. Devo dire che io non mi aspettavo questo traffico venendo in radio. In realtà, ragazzi, c'è veramente tantissima gente che o sta andando a lavorare o sta facendo qualcos'altro. In ogni caso, traffico come praticamente la settimana scorsa, quindi non cambia assolutamente niente, nonostante siamo nella settimana di Ferragosto.
1: Però tieni conto che Ferragosto, secondo me, col fatto che casca di sabato, magari la gente si è organizzata le ferie forse in modo diverso rispetto agli altri anni, perché se casca infrasettimanale uno dice vabbè, ci prendiamo quella, punto fine.
0: Certo.
1: Col fatto che invece di sabato, per esempio, la chiusura aziendale di un'azienda, no, che generalmente casca la settimana di Ferragosto, in questo caso casca questa settimana o casca la prossima?
0: No, questa.
1: Ah, ok, ok.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Le classiche chiusure aziendali di Ferragosto.
0: Sì.
1: Nel frattempo io vedo Gio che fa cose.
0: Sì, lui beve,
1: si alza, beve.
0: Ha il gin tonic dentro la sua borraccia.
1: Sì, beh, certo, per rimanere in bomba dopo tutti gli eventi che
2: comunque
1: fa.
2: Non si dice così, si dice gin tonic.
0: Cosa?
1: Gin tonic. Ma gli ascoltatori invece come stanno, gin, ragazzi? Perché è una settimana che manco.
0: Due settimane che manchi. Allora, sì, chiediamo un po' dove siete, che state facendo, ma soprattutto siete in ferie finalmente oppure siete di quelli che stanno ancora lavorando? 333-2688-688. Salutiamo subito i primi messaggi che sono arrivati. Tanti auguri ad Ale da Famiglia Ragazzini. Va bene, salutiamo la Famiglia Ragazzini. Stiamo andando in vacanza in Slovenia. Ciao. Poi buongiorno Company, ultimo giorno di lavoro, poi ferie. Ma come, ultimo giorno di lavoro oggi, di lunedì?
1: Beh, posso dirti che secondo me l'ultimo giorno di lavoro di lunedì ti dà un po' di soddisfazione.
0: Sì,
1: perché dici sì, è vero,
0: tanto.
1: Ce l'ho quel lunedì, però poi ho tutta la settimana libera. Ma tu invece, Sisma, come stai? Scusami, ma non abbiamo fatto neanche un po' di
0: sto bene.
1: Sei stanco?
0: Adesso comincio ad accusare un pochino di stanchezza e vorrei andare in ferie. C'è quello che c'è Gio che ha lo sguardo perso nel vuoto perché sta facendo after su after questo mese.
1: Gio, tu andrai in ferie prima o poi, pensi?
2: Più poi che prima.
1: Ok, con quel microfono terrificante che stai utilizzando.
0: Ma che cos'ha quel microfono? Cosa gli hanno fatto a quest'ora del mattino?
2: Questo potrebbe rappresentare un problema per oggi.
0: Sì.
1: per i pischelli, dici.
0: E non abbiamo nemmeno, e non abbiamo nemmeno tecnici, perché i nostri tecnici saranno in ferie, giustamente.
2: Quelli con i contratti sono andati in ferie.
1: Tutti e qua mi viene in mente, guarda, un aneddoto molto divertente di tantissimi anni fa, in un posto che non si può dire, con Checco dei Modà, che stava morendo di caldo. Ah. E perché il condizionatore
0: non Checco dei Pischelli, Checco dei Modà.
1: No, Checco dei Modà, che stava morendo di caldo perché lo stavamo intervistando. Si era rotta l'aria condizionata, ma non c'era nessuno disponibile perché erano tutti ad un funerale. Ah, e Checco dei Modà stava per sbroccare praticamente.
0: Ci credo. Però è stato. Cioè, è stato carino, oppure stava.
1: No, lui è stato molto carino, ma ecco, veramente stava soffrendo molto il caldo.
0: Certo.
1: La sua gente, invece, o la sua manager, insomma, che lo stava seguendo.
0: Era un po' contrariata.
1: Era molto contrariata, molto tesa. Continuava a dire: come non c'è nessuno? Come non c'è nessuno?
0: Va bene.
1: Sacco di post poi.
0: Infatti, da smaltire, come dici sempre tu. Va bene, allora si parte intanto, facciamo così, partiamo. Tu non hai assolutamente niente questa settimana, vero, di quello che avrebbe Alessandro? No, non ti chiedo, mi hai guardato come...
1: Mamma mia, il vuoto totale. Cosa c'è adesso, Joe? Una canzone, per esempio?
0: Sì.
1: Ah, e allora mettiamo
0: una canzone.

0: Katy Perry, questa è Dark Horse. Amici, buongiorno, Radio Company, la Family. Allora, mi sento di dire che stavo per dire siamo tornati in formazione originale.
1: No,
0: perché sono arrivata io, ma abbiamo perso De Biasi.
1: E poi settimana prossima perderete me.
0: Sì, è vero. Però aspetta, tu da giovedì o da mercoledì?
1: Ma che volete? Scusa, perché Gio mi guarda come dire.
2: Ma hai detto tu. Hai visto che è tornato?
1: Ma chi?
2: Il microfono.
1: Ah, è vero!
3: Adesso funziona.
0: Cos'è successo?
1: Ma cos'è successo? Adesso puoi parlare. Adesso.
2: Sì,
1: allora, io la settimana prossima, ragazzi, vado in ferie, ma lo sapete che questa volta faccio una cosa che non ho mai fatto, cioè spezzo la settimana.
0: Pazzia.
1: Sì, una pazzia.
0: Però secondo me per noi, a livello di percezione, sarà meglio questa cosa qua, perché quando hai due settimane piene, cioè da lunedì a lunedì, ok?
1: Sì.
0: Sono settimane piene. Invece tu cos'è che stai a sette? Da mercoledì o giovedì prossimo?
1: Da giovedì, che è il mio compleanno. Proprio per questo me ne vo.
4: Auguri.
1: No, non in anticipo, scusami.
0: 100 di
1: sfiga.
0: Questi giorni sì,
1: De Biasi,
0: quindi tu fai giovedì, venerdì, poi tutta la settimana. Fai martedì, mercoledì, lunedì, martedì, mercoledì e rientri il giovedì.
1: Stavo pensando di prolungare fino alla
0: sì, il proprio. Ma proprio il allora ragazzi, posto da smaltire.
1: Sì, solamente volevo salutare chi ci sta scrivendo, giustamente, perché stamattina comunque sono svegli in tanti. Buongiorno Company, Brunilda da Ferrara. Ciao Brunilda, poi volevo salutare, ciao ragazzi, ma avete visto che adesso alle 5:30 è buio? Sì, purtroppo, porca miseria.
0: Sì.
1: Ciao
0: anche
1: Ricky.
0: La sera fa buio prima, alle 9 se non sbaglio inizia già a essere buio.
1: Certo.
0: Prego. Però posso dirvi ragazzi che quest'estate, per quanto sia bella l'estate, con la temperatura che ha fatto tutta l'estate, un po' l'autunno ci manca. In questo momento.
1: Ma parla per te.
0: Ma no, vabbè, sì, ma allora siamo tutti d'accordo sul fatto che l'estate è bellissima, perché però non ce la siamo cioè almeno
1: no,
0: io
1: no,
0: parlo
1: allora,
0: per sicuramente
1: caldo
0: parlo
1: sicuramente,
0: per me
1: ha sicuramente fatto smattare più di qualcuno. Comunque prego, ascoltiamo i post che ha da smaltire, signorina, prego.
0: Allora, partiamo con questo, che a proposito di estate siamo tornati ad apprezzare la villeggiatura. Se ne è parlato ultimamente?
1: Non credo.
0: Benissimo. E allora, una tendenza che sembrava superata, perché è proprio una roba un po' anni 90, la villeggiatura, sembrava superata, e invece in realtà si sta rivelando l'unico modo per staccare veramente la spina. Cioè si parla di mete vicine, che ne so, piccoli borghi, sai, giornate lente. L'estate 2026 è stata un po' il ritorno di questa pratica molto tipica di parecchi anni fa. Quindi per l'estate 2026 si è scelta la calma e la condivisione.
1: Ma non mi starei mica dicendo hashtag vita lenta?
0: Hashtag vita lenta. Il 90%
2: hashtag vita da
0: degli...
2: Viviana.
1: Hashtag
0: sì,
1: vita da Viviana proprio.
0: Che però Viviana non fa una vita lenta. Cioè
1: no, effettivamente più festaiola quella di Viviana.
0: Esatto.
1: In realtà invece la tua che stai raccontando è un po' più vita lenta.
0: Sì, sì, sì, perché il 90% degli italiani ha programmato una vacanza in campagna. In compagnia. Allora, il 36% in famiglia, il 31% in coppia, il 23% con gli amici. Attività preferita, relax, piacere di chiacchierare, godersi la presenza reciproca, che quindi vuol dire stare, che ne so, anche banalmente. Sì, certo, può essere, io dicevo campagna, può essere anche il mare, ma non necessariamente, sai, andare nella grande città, girare, fare cose molto
1: borgo,
0: impegnative.
1: Questa cosa qui, dove puoi farti le tue cene, i tuoi pranzi.
0: Quindi il grande ritorno della villeggiatura, che è proprio anni 60, anni 70, ma anche 90, 2000, perché io me la ricordo, l'ho sempre fatto, modalità di vacanza che sembrava, come dicevamo adesso, sostituire dal mordi e fuggi, quindi sai, gli itinerari complessi, le giornate programmate proprio al millesimo di secondo. Si sta forse riscoprendo il valore del fermarsi nello stesso luogo, quindi ozio, abitare una meta più a lungo, imparare a conoscerne le abitudini, le persone e stare un po' così.
1: Quella è la vacanza che tu odi, Carlotta, in pratica.
0: Allora, sai che sì e no. Allora, ti dico la verità. Io
5: Carlotta, non dire bugie.
1: Ecco, cominciamo bene.
0: No, allora, io se devo dire, non è che odio, però non amo moltissimo le vacanze tipo quelle che ho fatto quest'anno, ok? Quindi le vacanze a casa.
1: Cioè, che da dire che vacanze... una bimba quest'anno e l'anno scorso non c'era,
0: sì,
1: quindi è diverso.
0: Sì, cioè le vacanze, quelle che vai, fai proprio una cosa così proprio veloce, vuoi fare le vacanze a casa. Invece la villeggiatura, secondo me, è molto sottovalutata. Perché, e io l'ho sempre sempre fatto, perché effettivamente si andava in Sicilia e si stava lì.
1: Sì.
0: Effettivamente l'ho proposta per l'anno prossimo al mio fidanzato, perché in quelle, che ne so, 10 giorni di villeggiatura o una settimana, il tempo si ferma.
1: È vero, ma io sono stato, allora, io non vorrei
0: tu
1: dire
0: sei
1: che...
0: fan della villeggiatura.
1: No, io sono fan, sono precursore addirittura di questa cosa qui, nel senso, va bene che c'era negli anni 90, però io
0: sì, precursore io mi sembra
1: esagerato. Negli
3: no,
1: ultimi
3: io ho inventato io la villeggiatura. Sì,
1: no, però negli ultimi anni sono quello che la... guardate, allora silenzio, perché io negli ultimi anni sono quello che l'ha adottata più di tutti.
0: Silenzio
1: ragazzi, voi, a voi due lo dico, io sono quello che l'ha adottata più di tutti, perché negli ultimi anni sono quello che si prende la casetta in giro da qualche parte,
0: vero,
1: con amici,
0: è vero.
1: E ama tantissimo fare la cena insieme ad amici, si cucina tutto abbastanza con orari dilatati, quindi senza avere bisogno di per forza avere un appuntamento fisso, che ne so, alle 4 di pomeriggio, o dover mangiare per forza a mezzogiorno, o dover cenare per forza alle 7, o dover avere quella guida o quella visita da fare a quell'ora, quindi succede proprio che la vita si ferma un attimo.
0: Effettivamente, allora, cosa è successo? Cos'era?
1: Era viva la serenità.
0: Era un viva la
5: serenità.
1: Ecco appunto.
0: Effettivamente negli ultimi anni io ho fatto delle gite che tornavo delle vacanze che tornavo a lavoro più stanca di prima.
1: Certo.
0: Ti ricordi quando sono andata in Thailandia? Ho preso tipo 4 aerei in una settimana.
1: Sì, me lo ricordo molto bene.
0: Che panico. Però sai, hai ragione, ma non ti ho mai visto mezza volta, Sisma. Mezza volta che tu avessi pubblicato un post con scritto hashtag vita lenta.
1: Ma no, perché la vita lenta me la tengo per me in quel caso. Domandone. Anche il 10 di agosto noi facciamo un gran domandone sondaggione. Bravissimo Gio, sei subito sul pezzo, allora, è entrato già nel vivo del programma.
0: Però mi piace Gio che li fa partire un po'
1: a
0: piano
1: caso.
0: Questi. Mi fa partire un po' a basso volume questi effetti. Cioè, un po' timidi. Timidi.
1: Sono un po' timidi. Allora, questo domandone timido lo chiediamo per chi è collegato questa mattina, nonostante sia la settimana di Ferragosto e molti di voi siano in ferie, ma magari c'è qualcuno che invece è all'ascolto perché sta andando al lavoro, sta tornando addirittura dal lavoro perché ha lavorato magari la notte. Anche voi avete fatto quest'anno magari vacanza vita lenta o vi piacerebbe farlo, oppure vorreste invece fare la vacanza di più, come dicevi tu, più movimentata, cioè nel senso programmi, tutta una serie di cose, visitare, fare, vedere, perché il mondo va visto, cioè tipo
5: notti in bianco.
1: Ma non
0: questa è l'estate di Gio.
1: Ah sì, è vero.
0: Questa è l'estate di Gio. Però voi ragazzi siete più tipi da villeggiatura o più tipi da vacanza molto organizzata, molto serrata, viaggiando? Poi allora lasciamo perdere le disponibilità economiche, ok? Perché comunque per viaggiare, fare determinate cose, a volte serve anche un po' di cash.
1: Sì, è vero. No, niente che Dan ci ha detto, ragazzi, musica.
0: Mamma mia, va bene, andiamo veloce. Radio Company, the summer is magic.

0: Stay With Me, Calvin Harris con Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams qui su Radio Company. Torniamo tra poco con un brano nuovo e poi c'è la sigla.
1: Radio Company, the summer is magic.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Barbie Girl, acqua qui su Radio Company. Adesso musica nuova. Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza, Willy William con My Oh My.
3: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
4: New track.
5: New track.
3: Una nuova traccia. My.

0: Ah, così, dritti? Va bene. Carlotta parla via vuoto, te lo dico. Ah, che belle queste mattine. Io le adoro.
1: Sono le 7:05 minuti. Mi sentite?
0: Sì.
1: 7:05.
0: Bravo, Gio.
1: È ma entrato, tra l'altro
0: sì,
1: è entrato che c'è, sembrava che e invece no.
0: Sembrava che invece è bravo.

0: chiaramente Coso.
1: Coso.
2: È Boroboro là.
0: È chiaramente Blanco Reggaeton.
1: Ma come Blanco Reggaeton? Sì. Sembrava
2: poi
1: più Irama quando.
2: Ha avuto una parentesi reggaeton Blanco, tra l'altro.
1: Ma di chi?
0: Sì, è vero,
2: Blanco
0: ha fatto la canzone.
2: Ha avuto...
1: Ma
0: una
1: quando?
0: Praticamente quando poi.
1: Ragazzi, mi sono perso qualcosa. Blanco che ha fatto il reggaeton?
0: Una canzone.
2: Sì, non è andato tanto bene, evidentemente.
1: Ah, ecco. Ok, ok, ok. Va bene.
2: Allora, Giovanni ride perché qualcuno scrive: ciao Gio, benvenuto in questo programma di pazzi.
1: Di pazzi
2: e lui ha risposto: vorrei morire.
1: Che sei veramente?
2: Piacevole averti.
1: Tra l'altro l'hai scritto.
0: Ma no, allora, vorrei. No, ma non perché. Non, cioè, nel senso, sono contento di vedervi, ci mancherebbe altro. Sono semplicemente un po' stanco, ma alla fine ci sta.
2: Tu e il tuo
0: dire.
2: Parrucchino, sì. Guarda, tornatene al pomeriggio, posso dire?
1: Allora, volevo farti questa domanda. L'hai scritto in maiuscolo? L'hai scritto in maiuscolo perché sei boomer o perché voleva essere urlato?
0: No, era proprio una. Vorrei morire.
1: Ah, ok, era urlato. Ok, d'accordo, d'accordo. Amici, buongiorno, questa è la Family. Come sempre, anche in questa settimana, Carlotta è tornata. Bentornata. Welcome back.
2: Ah, e poi scusa.
1: Sì?
2: Ma, oh, messaggi solo per Gio. Un saluto dall'educatrice dell'IPM. Lui sa.
0: Sì, io so benissimo.
1: No, ho capito, ma adesso ci devi spiegare.
0: No, niente, niente. Sapete, sto seguendo un progetto abbastanza particolare.
1: Sì,
0: ho avuto.
1: Sì, sì, sì.
0: Ho conosciuto delle persone, insomma, tutte persone.
2: Poi ne parleremo.
0: Ciao, Mary. Ciao,
1: allora. Lui conosce sempre persone. Io mi domando lui come faccia. Tra l'altro, ho visto che hai insegnato a qualcuno nelle tue storie. Ho visto che hai insegnato a qualcuno a come si pulisce il parabrezza.
0: Certo, certo.
2: Ma il parabrezza
0: passione.
2: O il parabrise?
1: Il parabrise.
0: No, no, parabrise, esatto. Pensate che io voglio, cioè, se dovesse andare male con la radio, cosa sì. Che potrebbe tranquillamente sì. Accadere, io aprirò una stazione di benzinaggio.
1: Invece non ti metti
2: di benzinaggio?
0: Di benzinaggio, di benzinaggio, perché è una benzina più autolavaggio, benzinaggio.
1: Scusa, ma perché non ti metti i semafori a lavare i vetri? Ci sta, eh?
0: Perché non si può più
2: allora,
0: fare.
2: Allora, tra l'altro, Gio, se posso permettermi, tu hai di positivo che hai delle veramente hai delle grandi capacità, secondo me, di intrattenimento.
0: Grazie.
2: Nel ballo. Quindi, secondo
1: ballo
2: me, se tu ti metti. Sì, nel ballo. Se tu ti metti, tipo, ai semafori a lavare i vetri, però fai un lavaggio vetri un po' sexy, secondo me potresti tirare su tante mance.
0: Sì, sì, sì, beh, no, ci penso.
1: È vero. Lavoro alternativo. Senti, grazie. Facciamo così allora. Io vorrei che i nostri ascoltatori rivolgessero i messaggi solamente a Joe.
0: No, fateli
2: sì,
0: affari vostri.
2: Sì, detto quello
0: ma
2: che stanno già facendo.
0: Ma chi se ne frega.
1: Sì.
2: Guarda,
1: si scrivono,
2: ne è arrivato un altro.
1: Vorrei non andartene più da questo programma, Joe.
2: È proprio così la
0: chiaramente cagate queste che
1: sono. Allora non si parla così, eh?
0: Dai ragazzi,
1: ti metto lo scotch
2: un secondo, ma lui rimane con noi 2 settimane, eh?
0: Puoi dirlo.
2: Quindi dalla settimana prossima siamo io e lui?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: No, non dalla settimana, da giovedì, eh?
2: Da giovedì. Vabbè,
1: facciamo
2: 2 giorni.
1: Allora amici, buongiorno ancora. Io vi ricordo che tra l'altro nella prossima ora, se sarete ancora collegati alle 8, continuiamo a regalare i biglietti con 2 punti eventi. Siamo partiti sabato, volevo salutare tutti quelli che erano presenti ad Asiago, perché è stata la prima proprio sabato sera con NEC, e saremo lì comunque per altre tantissime date fino al 14, che sarà a chiudere l'appuntamento di 2 punti eventi con i The Colors, ma il 16 saremo in Piazza Carli con Radio Company, ci sarà Mauro Tonello con c'è questa cosa, c'è questo nuovo format che
0: il viaggio
1: che farà anche in Prato della Valle a Padova, quindi ragazzi, se volete andare a vedere tutte le piazze dove saremo in queste settimane, potete seguire la pagina di contatto, che è la nostra contatto Show Events, che è la nostra agenzia, oppure la pagina di Radio Company.
0: Ci sarò anche io in realtà, non sono
2: nelle ma chi se ne frega, Gio, andiamo avanti per favore. Ma perché poi, scusami?
0: Praticamente Mauro Tonello mi ha chiamato.
2: Non è vero.
0: Vi giuro, ho avuto la chiamata dall'alto. Sì. Mi ha chiamato e mi ha detto: ciao, è Dio che ti parla. Io,
1: sì,
0: Mauro,
1: vuoi sostituire me?
0: No, mi ha detto praticamente: vieni a Prato della Valle, voglio che tu chiudi la mia serata. Cioè, io praticamente prendo lo stesso.
1: Sicuramente lui ha detto: voglio che tu chiuda.
0: Sì,
1: non
0: sì, voglio che tu
1: chiudi.
0: No, ha detto proprio: voglio che tu chiudi. E allora gli ho detto: Mauro, ma scusa un attimo, ma in italiano fa: no, non ti preoccupare, io parlo così quando mi sveglio. E io ho detto: allora mi fa, voglio che tu chiuda la mia serata, farai l'ultima mezz'ora per lo stesso cachet. E io ho detto: come faccio a rifiutare?
2: Per lo stesso cachet, che il suo stesso cachet?
0: No, non il suo stesso.
1: Ah,
0: il mio.
2: Quindi quei 3 euro. Prenditi qualcosa di carino.
1: Ripeto, secondo me lavare i semafori forse è più comodo.
2: No, no, secondo me ti dà più visibilità. Cioè, allora, io ho visto una, cioè una, un reel di questo tizio che è vestito da Mario Bros, che fa un balletto sexy al semaforo.
0: Bello.
2: E posso dire che è veramente, veramente notevole. Mario, Joe, Joe, secondo me potresti fare la stessa
1: cosa. Da vestito da Mario Bros, però, ti vogliamo. Che fai? Però devi twerkare.
0: Ah, ma sai che già lo faccio.
1: Sì, è vero.
2: È già lo fa, già lo fa.
1: Dai, aspettiamo solo messaggi per Joe, va bene?
2: Solo si butta così, quindi facciamo così.

0: Peggy Gu, amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Come sempre a quest'ora vi facciamo scegliere un disco da cantare ad alta voce, giusto?
1: Sì,
0: ma è tutto
1: sì,
0: corretto?
1: Assolutamente
0: come
1: sì.
0: Come sempre, un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, noi adesso ve li facciamo ascoltare, voi dovete solo votare mandando un messaggio al 333-2688-688 scrivendo uno o due, dove la canzone numero uno è questa.

0: giovedì 13 agosto. Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
6: Ma è fantastico!
5: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Coachella, visto che lui poi dopo il spettacolo che ha fatto al Coachella, questa canzone è tornata praticamente ad essere cantata da tutti quanti. Adesso, una volta non se la cagava nessuno, adesso quando la metti agli eventi la cantano tutti. Perché?
1: Perché
0: è stato bravo, è stato intelligente il bravo Justin Bieber. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company, fino alle 9 stiamo insieme.
1: Buongiorno.
0: Tornata Carlotta, in regia c'è, in regia ma anche il microfono con la sua fantastica voce, c'è il nostro Joe dei Pischelli.
1: Sì.
0: Come mai
1: il sexy Joe, intendi? Scusami, quello che oggi, tra l'altro, indossa il parrucchino?
2: Sì. Ma basta, non è vero sta storia del parrucchino.
0: Indossa il parrucchino.
2: Io indosso il parrucchino.
1: Giovanni, scusami, ma tu sei veramente troppo famoso per Radio Company. Stiamo cercando di abbassare un po' la tua credibilità.
2: È quello che dico anch'io, eh.
0: Joe, ma stai perdendo i capelli, puoi dirci?
2: No, zero, non li ho mai persi.
0: No, però hai un po' di paura, eh?
2: Ma no, perché in realtà ho guardato i capelli a mio padre, gli ho detto: è vero, tu i capelli ce li hai ancora. Sì. Quindi mio nonno ce li ha ancora i capelli.
0: Geneticamente dovresti essere a
2: posto.
0: Siamo
2: messi bene, geneticamente.
1: Sì. Ragazzi, allora, come dicevo prima, post da smaltire, lo sapete, quando io sto assente per qualche giorno, io salvo e poi mi tocca venire qua in diretta e uno dietro l'altro leggervi tutte le robe che mi salvo. Allora, un recappone delle cose successe nelle ultime settimane, siete pronti?
0: Vai, prego.
1: In Gran Bretagna un uomo vestito da tristo mietitore, cioè da morte, quindi, avete presente?
0: Sì.
1: Quindi la tunica,
0: mamma mia,
1: questa
0: base è un colpo al cuore, scusa Carlotta, vai.
1: Quindi un uomo vestito da morte si è piazzato sul tetto di un ospedale e ha fissato i pazienti dalle finestre. È stato arrestato dalla polizia. Giustamente, mi sento di dire.
2: Era una bella idea comunque.
1: Sì, era una bella idea, ma
2: bene.
1: Molto.
2: Sì.
1: Diciamo, sì, è simpatica, secondo me, se sei in serata con gli amici e la dici così per farti una risata, realizzarla un po' da psicopatici. Poi Polignano a Mare, quindi dalle nostre zone, insomma, in Italia, turista si è arrampicata su una scogliera per fare una foto, ma è rimasta bloccata, un po' come Aldo Baglio, non posso né scendere né salire.
0: Venezia, come l'hanno recuperata? Non l'hanno recuperata, è ancora
1: no, l'hanno recuperata. Sì, non so sai come l'hanno recuperata, però l'avranno recuperata. Poi, Venezia, fidanzati ubriachi litigano sul vaporetto. Marinaio interviene per calmarli e viene buttato in acqua.
0: Questo
1: poverino.
0: Lo vedi? No, allora.

0: io lo dico sempre, ragazzi, chi si fa gli affari suoi campa cent'anni.
1: Campa cent'anni, ecco, tra moglie e marito non mette,
0: non mettere il dito. Ma no, ma comunque anche quando vedi una rissa. Una volta mi sono preso di quello, cioè mi sono preso dell'omertoso perché non sono andato a placare una rissa. Ma scusate, ma ragazzi, io non conoscevo queste persone. Ma perché devo andarmi a fare male io e magari rischiare di prendermi un cazzotto in faccia?
1: Ah, piuttosto chiami le forze dell'ordine e lo fai fare a loro, insomma.
0: Infatti, sono d'accordo. Poi
1: Udine, sì. Udine, tre ragazzini vendono limonata per comprarsi un ciao. Un passante li denuncia. Ma why? Cioè, nel senso, poverini. Poi
0: lo sai com'è finita però?
1: No, dimmi, com'è finita?
0: Hanno comprato i tre motorini ai ragazzi. È vero?
1: Chi è sì, che glieli ha comprati?
2: Sì, non lo sapevo.
0: Non lo so, comunque credo che abbiano fatto una colletta, perché giustamente come fai ad andare a rompere le scatole dei ragazzini che stanno vendendo una limonata?
1: Ma io vorrei fare una chiacchiera con il passante che li ha denunciati.
2: Sì,
1: salve, buongiorno, forza dell'ordine.
2: Sì, ma non è giusto per i ragazzini dei tre motorini, ma dai.
0: Ma perché?
2: Perché scusami, allora basta fare pena a qualcuno per ottenere le robe? Ma dai.
0: Ragazzi, non ho una casa. Funziona così da sempre.
2: Non ho una casa, ragazzi.
1: Non ho una casa, mi metto fuori a vendere della limonata.
2: Ho 14 bambini da mantenere. Fate voi.
0: Ce la facciamo a comprarci una barca noi tre ragazzi, sì, facendo una colletta, provando a vendere limonata qua fuori dalla radio?
1: Beh, allora io devo dire che quando ero piccola tutte le sorprese degli ovetti Kinder li mi mettevo, sai,
0: li
1: in spiaggia.
0: Rivendevi?
1: Sì, sì, li comprava solo mia nonna, però.
0: È
1: mia
0: illegale,
1: nonna.
0: Carlotta, lo sai?
1: Ho capito, li comprava mia nonna Anna.
0: Quindi tu rivendevi una...
1: Io rifilavo. No, sì, ma la cosa bella è che, sai, li comprava mia nonna e poi me li ridava e io li rivendevo sempre a lei. Quindi era un bellissimo.
0: Perché non pagavi le tasse su quello che stavi rivendendo, capisci?
1: Stai zitto, Enrico. Non alimentare polemiche. Cuneo, andiamo a Cuneo. Ascolta Radio Maria a tutto volume e il vicino lo denuncia per molestie. Il giudice, però, lo assolve. Comunque, ragazzi, ma
0: aspetta,
1: veramente.
0: Aspetta, lo assolve perché?
1: Perché evidentemente, cioè perché probabilmente
2: la no, perché non ha ritenuto, la notizia perché stava pregando, cioè stava pregando per una persona che purtroppo non stava così tanto bene. Quindi il giudice fa: no, stava pregando.
0: Ah, ok.
2: Motivo per il quale anche noi nel nostro programma il pomeriggio passiamo delle preghiere a random.
1: Bello,
2: tipo, sì, facciamo canti di YouTube. Scusami. Sei la mia vita, altro io no.
0: Scusate.
1: Belli.
0: Ma è vera questa cosa o te l'ho sempre inventata?
2: No, della preghiera è vera.
0: Okay, okay.
1: Voliamo invece oltreoceano, New Jersey. Poliziotto travestito da cespuglio becca 70 automobilisti che guidavano guardando il telefono. Ora, per quanto il poliziotto abbia fatto un ottimo lavoro, mi sento di dire che forse si fa, più che altro perché, se non sbaglio, deve essere segnalata la presenza delle forze dell'ordine, almeno da queste parti. Non so, là.
0: Ma cosa? Abbiamo cominciato come quelli che giocano a Softerra, a mimetizzarsi come un cespuglio.
1: Però però tu immaginati che tu stai per strada e a un certo punto ti arriva un poliziotto vestito da cespuglio.
0: Sì.
1: Fa ridere.
2: E ti dice: uè, signorino, che stiamo facendo qua?
0: Sì, soprattutto con questo accento in New Jersey.
1: Esatto, poi un brand statunitense ha lanciato una maglietta che rimane per 30 giorni senza emanare cattivi odori. Quindi
0: bello.
1: attenzione, regalo per Natale 2026. Non tanto, bah, guarda, posso dirti, anche per me, grazie, mi fareste un favore, perché ormai ultimamente le mie lavatrici sono tutte di cose piccole così,
0: sì,
1: ok?
0: Giusto.
1: E vanno a rotazione e i miei vestiti si inseriscono tra una lavatrice sua e l'altra, quindi mi farebbe comodo.
0: Allora, è finito il tempo a nostra disposizione, vero Gio? E allora metti musica.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: promozione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
4: Anzi, orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San

0: su Radio Company, nella Family, amici, buongiorno. Io sono tornata finalmente nella mia postazione. È arrivato il momento dello sfigometro.
1: Radio Company.
0: Con nel frattempo il mio computer che sta per esplodere, ma niente paura, amici. Si parte con l'Ariete. Marte vi carica a molla per permettervi di buttarvi in nuove avventure. Giove invece vi permette di riuscire in tutto quello che fate. Quindi direi un ottimo inizio. Sfigometro meno 19, rotometro 99%. Toro, davanti a voi una settimana di serenità, equilibrio, grazie alla rassicurante Venere che vi tiene ben stretti. Sfigometro meno 20, rotometro 99%. Gemelli, il sole ancora nel vostro segno vi dà un grande entusiasmo. Marte vi regala anche una bella carica, mentre Giove invece favorisce il vostro benessere. Oh, che bello, sfigometro meno 20, rotometro 100%, tutti belli oggi. Cancro, settimana scorrevole ad eccezione di qualche piccolo nervosismo, ma niente di insuperabile, insomma ci sta. Sfigometro meno 5 e rotometro 2%. Leone, la settimana si apre al top. La luna è qui per regalarvi delle belle emozioni. Avete anche il sole e Marte nel segno che vi rendono belli vivaci. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. E poi Vergine, settimana variabile per voi. Da una parte sarete socievoli, positivi, disponibili. Dall'altra parte invece un po' affaticati, ma tutto nella norma. Sfigometro meno 12 e rotometro 24%.

0: Bilancia, il vostro turno, amici, buongiorno, questo è lo spigometro. Bilancia, tocca a voi, periodo interessante e scorrevole. Il sole vi mette di buon umore, ottimo modo comunque per cominciare la settimana. Spigometro meno 19, rotometro 99%. Scorpione, settimana impegnativa, ci saranno diversi contrattempi che vi metteranno a dura prova, quindi preparatevi al peggio. E vai, spigometro meno 3, rotometro 4%. Sagittario, sarete un po' in difficoltà questa settimana, ma niente paura perché avrete anche il buon senso comunque di muovervi con grande cautela. Sfigometro meno 13, rotometro 32%. Capricorno, questa settimana invece per voi parte con il piede sbagliato, siete irritabili e poco diplomatici, quindi tenetevi alla larga da qualsiasi tipo di conflitto. Sfigometro meno 2 e rotometro 3%. Acquario, questo lunedì per voi si apre in modo veramente eccezionale, grazie agli astri che sono in ottimo aspetto, tutto bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. Pesci, amici, si conclude con voi Mercurio e Venere in ottimo aspetto questa settimana, vi sosterranno anche nelle situazioni più complicate. Se dovete fare qualcosa di importante, questo è il momento giusto per tirare fuori i cosiddetti sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
1: Sai qual è il problema, Carlotta?
2: Che hai detto tirar fuori, è quello.
1: No, il problema è che Gio lo fa sul serio.
0: Di tirare fuori i cosiddetti, lo so, lo fa purtroppo, con chiunque.
1: Purtroppo è un esibizionista. Ecco, allora, come sempre il gioco è questo. Joe, tu devi indovinare qual è il segno fortunato di oggi, facendo un ragionamento tipo la milionario però,
0: Sì.
2: Cioè, che ragionamento devo fare io?
1: Tu devi partire da un ragionamento, cioè devi cominciare a dire.
2: Ok. Allora, quanti giorni ci sono nel mese di agosto? Ragionateci un attimo, quanti giorni ci sono?
1: 31.
2: Perfetto, ottimo, 31, Carlotta.
1: Sì, ma
2: sei d'accordo?
1: Devi dirlo tu a te
0: non
1: stesso.
0: Non lo so, aspetta che guardi il calendario. Sì, 31. Sì.
1: È un ragionamento a voce alta.
0: Lascialo
1: che fai tu.
2: Allora.
0: Sì, lascialo fare, lascialo
2: se
0: fare.
2: Dovessi
0: dai,
2: preferire, se dovessi preferire tra guadagnare 5 milioni di euro in un anno. O guadagnare un euro in 5 milioni di anni, che cosa potrei decidere? È un'ottima domanda, è un'ottima domanda, vero?
1: Cosa c'entra col segno?
2: No, niente, perché da lì poi nascono cose. Comunque.
0: Interessante, interessante.
2: Capricorno?
0: Guarda, allora, il ragionamento posso dire ci stava tutto, in tutto, è veramente.
2: Peccato la soluzione, vero?
0: Era comunque gemelli.
1: È gemelli?
2: Chiaramente truccato.
1: Ah, non è leone, qualcuno ha sbagliato allora.
0: No, era gemelli che era 20 e 100, quindi mi dispiace, ma ragazzi siete tutti rimandati a settembre. Debito.
1: Vabbè, allora non c'è il tango, vero? Non c'è il nostro tango, no?
2: Bastava chiedere, amico mio. Cioè, le cose però vanno chieste con un minimo di anticipo. Cioè,
0: almeno 10 minuti prima glielo devi chiedere, povero Giovanni.
1: Va bene.
0: Già è in after.
2: Guarda, ti metto una parata. No. Eccola qua. Che cavolo.
1: Sì, se parte.
2: Metto una parata.
1: Dai, ragazzi,
0: che disastro.
2: Questo programma oggi mi dispiace, ve lo sto rendendo orribile. Sì, avete ragione, scusate.
0: Sì, terrificante. Grazie, Gio.
1: Metti pure il dispensatore, va.
3: Ora alza il volume.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, vai Gio, alle 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il mondo dello sport piange la scomparsa di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960. Aveva 87 anni. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, il cordoglio del presidente della Repubblica Mattarella. Sarebbe del 37enne alpinista Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nell'area dell'Himalaya in Nepal, disperso da novembre insieme a 9 altre persone, di cui 5 italiane. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, si contano nella notte 2 morti e 7 feriti. Ieri nell'Angelus nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV.
3: Continuano a giungere notizie dolorose. Ucraina e in Russia. Rinnovo un accorato appello affinché cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili.
2: Tennis, il dolore al ginocchio costringe Jannik Sinner a saltare Cincinnati, tappa di avvicinamento agli US Open, dove il numero uno del mondo dovrebbe essere regolarmente in campo. È tutto da Gianni De Gaetano, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: direzione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lady Gaga con Runaway qui su Radio Company. Amici, buongiorno la family, stiamo per regalare due accrediti a Serena che è al telefono con noi dalla provincia di Venezia. Ciao Serena.
1: Ciao Serena, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Buongiorno. Tutto bene, voi?
0: Molto bene.
1: Noi bene. Serena, sei a lavoro? Sei in ferie? Che stai facendo?
2: Sto aspettando in macchina e tra poco vado a timbrare.
0: Ah, quindi questa settimana
2: lavoro,
0: tu non fai ferie. Ma qua, ci andrai o le hai già fatte?
2: Le ho già fatte.
0: Quindi praticamente basta, tutto chiuso per al momento.
1: Fatte dimenticate.
0: Sì.
2: Esattamente.
0: Vabbè. Però forse...
2: E forse faccio qualcosina a settembre, qualche giorno.
0: Brava,
1: refill delle ferie a settembre che fa sempre bene, tutto giusto.
0: Però Serena, correggimi se sbaglio, fare le ferie, cioè scusami, lavorare nella settimana di Ferragosto quando non ci sono meno colleghi, è un po' più tutto più rallentato o sbaglio?
2: No, è esattamente così. Ah. Tutto poi riesco a smaltire quelle cosine che non riesco mai a finire, a terminare, eccetera, quindi tutto sommato non mi dispiace.
0: Ok. Bene. Allora Serena, noi ti regaliamo due accrediti per lo spettacolo di Giorgio Panariello in Piazza Carli ad Asiago. Ci saremo noi di Radio Company, grazie a Due Punti Eventi ti porti a casa questi due accrediti. Noi ti aspettiamo lì, grazie. Perché ci saremo anche noi, così un po' si sta
2: allora,
0: un po'
2: ci salutiamo.
0: Esatto.
1: Un abbraccio e buon lavoro allora.
0: Ciao Serena.
2: Grazie, buona giornata.
1: Ciao Serena.
3: Radio Company.
1: Ciao.
3: The summer is magic.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: mamma non mamma, siete su Radio Company, amici, buongiorno la family, fino alle 9 stiamo insieme.
1: Sì.
0: Sisma,
1: volevo fare un gioco con Joe, lo stesso gioco che abbiamo fatto con Ale De Biasi. Cioè, per esempio, okay, Cartesio estese la concezione razionalistica di una conoscenza ispirata alla precisione e alla certezza di... Prego, Joe.
0: Non ti ha ascoltato, ma zero,
2: Cartesio,
0: guardalo.
2: Lo ripeto,
1: Cartesio estese la concezione razionalistica di una conoscenza ispirata alla precisione e certezza delle... Prego.
3: Delle banane.
1: No.
3: No.
0: Risposta corretta, complimenti. Andiamo avanti.
3: Grazie.
1: Era delle scienze banane. Matematiche.
3: Ah, delle scienze matematiche.
1: Certo, no, lo sapevo.
0: Giovanni,
1: certo.
0: Cartesio, piano cartesiano, te lo ricordi?
1: Fai un'altra domanda a gioco, Carlotta, che non può assolutamente sapere.
0: Oh, aspetta un secondo che apro il... Un attimo. Scusami.
1: Questa settimana mi piace sempre di più, ragazzi. È partita proprio bene. Sono molto felice di essere qui con voi.
0: Ok.
1: Prego.
0: Scusatemi nel frattempo. Lo sgabello. Un momento che accetto tutti i cookies. Ok. Joe, sei pro... A parte che... Aspetta, scusa che mi muto, che qua sono accesa. Ok. Che cos'è di... Cosa c'è di così fragile da rompersi?
3: Sì, ma devi saperla porla.
1: Devi saperla,
0: Giovanni,
1: porla.
3: Sì.
0: Saperla porla. Ascoltami qua. Cosa c'è di così fragile da rompersi anche se menzionato? Prego.
1: Questo
0: cos'è?
1: Questo dovrebbero usare come base su Chi vuole essere milionario.
0: Infatti, cos'è c'è di così fragile da rompersi anche se menzionato? Prego.
3: Una relazione?
0: Il silenzio.
1: È vero.
0: Quale parola è composta da una sola lettera e ha una E all'inizio e alla fine?
3: E daje.
0: Sì, tra l'altro, secondo me la risposta è sbagliata, perché qui c'è scritto una busta. Ma in che senso?
1: Ma come?
0: Quale parola è composta da una sola lettera e ha una E all'inizio e alla fine? Sarà la parola E.
3: E.
0: E congiunzione.
1: Sì.
3: E daje.
0: E daje. Ma se è composta da una sola lettera.
1: Ah,
3: vabbè, ma perché e daje è una lettera?
1: Ma perché la busta? Perché è composta da una sola lettera. La lettera
3: è
1: la busta.
3: La busta, Carlotta, Dani, anche tu lo sapevi.
0: Non ho capito cos'hai che hai detto.
1: La lettera.
0: Capito neanch'io che ho fatto la domanda. Grande,
3: sì,
0: sono un
3: genio. Vabbè.
0: Poi sì. non sono vivo ma cresco. Non ho polmoni ma ho bisogno di aria. Non ho bocca ma l'acqua mi uccide. Cosa sono?
1: Mamma mia, è qualcosa di...
0: Allora,
1: scoccio.
0: Ripeto. No. Non sono vivo ma cresco. Non ho polmoni ma ho bisogno di aria. Non ho bocca ma l'acqua mi uccide. Che cosa sono? Enrico, secondo me tu ce l'hai, eh? Secondo me tu ce l'hai.
1: La pianta?
0: No, l'antincendio.
3: Ne ho uno io adesso.
1: Come,
3: ragazzi,
1: l'antincendio? Che cos'è l'antincendio?
0: Sì, perché non sono vivo, ma cresco.
3: È l'antincendio. Okay.
0: Non ho polmoni, ma ho bisogno di aria, perché evidentemente quando...
1: L'acqua mi uccide. È l'incendio, non l'antincendio.
0: No, è l'antincendio. L'allarme antincendio si spegne quando finisce.
3: Ce ne ho una io. Prego. Allora, vado.
1: Vai.
3: Va dentro, dure
1: tirato. No, aspetta.
3: Aspetta. Va dentro, dure tirato, ed esce fuori molle e bagnato. Che cos'è?
0: È una spugna.
3: No. Lo ripeto. Va dentro, duro e tirato, ed esce fuori molle e bagnato.
1: Lo spazzolino da denti?
3: No.
0: Lo straccio?
3: No, ragazzi, il chewing gum.
1: È vero, il chewing gum.

0: Nirvana con Superstrella qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, la family purtroppo sta per volgere al termine.
1: E dico purtroppo perché, e dice purtroppo perché ci siamo appena resi conto di quanto è divertente fare questi indovinelli. Ma domani mattina, domani noi faremo solo questo.
0: Assolutamente, dobbiamo chiudere? Dobbiamo chiudere, prego. La family.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi, occhio, anzi orecchio.

0: Dica dica. Say bye, yeah, ragazzi, che vorrà mai dire?
1: Say bye, è quello che stiamo dicendo noi adesso. Say bye, yeah, yeah.
0: Yeah, yeah. Bye bye, ragazzi. Noi ci sentiamo domani puntuali con la Family dalle 6:30. Grazie, Carlotta.
1: Grazie Sisma, grazie Gio, vi lasciamo con Igor Pezzi, quindi.
0: Sì, c'è Igor Pezzi dall'altra parte di non sappiamo che cosa.

0: economici. Le 9 e 2 minuti, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Tragico incidente stradale nel Foggiano dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori stava rientrando da Montesecco dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Il Viminale, nessun migrante da riprendere dalla Germania dopo la replica di Berlino, secondo cui con l'entrata in vigore del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinati arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. 19 città da bollino rosso, altra settimana da caldo africano in Italia con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro penisola. Sarebbe del 37enne alpinista abruzzese Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi preziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulle gare in piscina. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: featuring Lil Wayne, Dedication to My Ex su Radio Company. Buon mattina a tutti, buona mattina, buon lunedì da parte del DJM, da parte di Gorpezzi. Allora, cosa succede? Cosa succederà fra un paio di giorni? Ci sarà l'eclissi solare, così concludiamo anche questo argomento che riguarda però non soltanto il fatto, diciamo così, romantico dell'aspetto. Metti là, infatti avverrà il tramonto verso le ore 12:30 più o meno, al nord-est, dicevo prima, che si vedrà di meno rispetto che al nord-ovest, però si potrà percepire ugualmente. Consigliato un bel paio di normale di occhiali da sole, così potete vedere tutto quanto senza farvi male agli occhietti. Però attenzione, che c'è un piccolo allarme, perché quando avverrà il fenomeno dell'eclissi, cioè il sole si nasconde dietro la luna, specialmente Spagna e Germania avranno dei problemi a livello di potenza elettrica, capito? Tanti impianti energetici verranno messi praticamente, cioè diminuiranno la loro potenza perché il sole scompare. Ci saranno ovviamente degli impianti termici alimentati a gas, quindi insomma hanno già organizzato un piano di task force, ma questo è quello che succede. Vedete quanto importante è il sole in questi giorni, che non l'abbiamo visto tanto, non l'abbiamo sentito per niente. Pensate quanto importante è il sole, vero? DJM, hai mica sofferto il caldo sti giorni?
1: No, dico così. Un po'.
0: No. Perché tu sei sempre in studio con l'aria condizionata. Perché tu sei sempre con l'aria condizionata, vero? Mamma mia, vabbè, dai. Quanto abbiamo sofferto sti giorni il caldo? Secondo me abbiamo superato ogni limite. Cioè, adesso basta. Adesso basta, c'è pure il Po. Eppure il Po ha detto basta, io faccio più. C'è l'acqua del mare che sta entrando per ben 25 chilometri. Quindi, a parte, noi la stiamo un po' così sdrammatizzando, ma è grave sta cosa, veramente grave. E le previsioni dicono che i prossimi giorni saranno torridi ugualmente. Speriamo in un po' di refrigerio, dai. Allora, se andate a vedere l'eclissi solare, se siete appassionati di eclissi in generale, potete dire la vostra al 3332-688-688. Vi ricordo che avverrà il 12 di agosto alle ore 19:30, più o meno all'inizio del tramonto. Speriamo ci sia, diciamo, la possibilità di vederlo, che ci siano le nuvole piuttosto che altro. Bene, arriva Olivia Dean.

0: 8 su Company. Ma allora la domanda è a questo punto: sì, conviene ancora laurearsi oppure no in Italia? Sì, assolutamente sì, perché ci sono delle, diciamo, delle opportunità, ma soltanto se sono, diciamo, fatte, realizzate in determinate condizioni. Lo dice l'osservatorio Job Pricing. Tra poco ne parliamo con questo Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Tragico incidente stradale nel Foggiano, dove ha perso la vita un bracciante, altri 8 sono rimasti feriti. Il furgone su cui viaggiavano è finito fuori carreggiata e si è ribaltato. Il gruppo di lavoratori stava rientrando da Montesecco dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Il Viminale: nessun migrante da riprendere dalla Germania dopo la replica di Berlino, secondo cui con l'entrata in vigore del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinati arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026. 19 città da bollino rosso, altra settimana da caldo africano in Italia con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro penisola. Sarebbe del 37enne alpinista abruzzese Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani. Agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulle gare in piscina. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica. È tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
7: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze
9: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Summer's Gonna Hurt Like Maroon 5 su Company. Buon lunedì ancora a tutti. La laurea è un vantaggio ancora economico, conseguirla, farla ancora nel 2026? Assolutamente sì, lo spiega questo articolo, però attenzione, bisogna farla con maggiori competenze, cioè rende, ha senso farla assolutamente, però bisogna stare più attenti alle condizioni con le quali viene conseguita e poi anche valorizzata, quindi bisogna capire il percorso, come viene scelto, deve essere adatto anche a voi, il territorio, il tipo di ateneo che vi, grazie al quale vi preparate, la coerenza tra gli studi e il lavoro svolto, insomma ci sono diverse cose, la capacità del sistema produttivo di assorbire le competenze qualificate, ci sono un paio di cosette. A testimoniarlo, dati del 2025, chi ha conseguito una laurea ed è stato attento a questi aspetti ha una RAL più alta di 42.000 euro, 42.003 all'anno, che voglio dire, buttali via, contro i 30.009, quasi 40.000, di chi invece non ha conseguito una laurea. La differenza è poca? Sì, però se lo sappiamo che con l'andare degli anni crescono le competenze, scattano le anzianità e quant'altro, e hai sempre un famoso foglio di carta. Però mi raccomando, dovete studiare, bisogna prepararsi, bisogna fare le lauree. Però io vi voglio chiedere se voi avete conseguito una laurea. Qual è la laurea che avete conseguito? Al 3332-688-688. Avete avuto problemi a trovare un posto di lavoro con la laurea in mano? Oppure vi siete trovati, diciamo, a fare altro? Quindi 3332-688-688. Quando vi siete laureati? E soprattutto, avete trovato vantaggi oppure no? Arriva Benny Blanco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, Angelina Mango insieme a Mengoni su Company. Prima di fermarci un attimo c'è un audio, lo ascoltiamo, riguardo l'aspetto della laurea, se l'avete conseguita, cosa è successo, vantaggi o meno, perché a tuttora ci sono dei vantaggi chiaramente, ma lo era, cioè era logico, però per avere maggiori vantaggi dovete stare attenti ad alcuni aspetti, come l'ateneo, dove andate a conseguirla, la scelta del territorio, che sia in linea anche un pochettino l'aspetto, diciamo, meglio il corso di studi con il lavoro che andrete a fare. Ci sono queste piccole cose che aiutano anche ad avere quella RAL più alta, cioè lo stipendio un po' più alto. Sentiamo.
2: Io ho due figli, uno laureato in ingegneria gestionale a marzo di quest'anno, e lui ha firmato il contratto presso un'azienda gennaio, due mesi prima. Figura comunque molto richiesta, perché è stato richiesto anche da altre aziende, quindi ha potuto anche scegliere. L'altro figlio si sta laureando, il minore, e manca poco per la laurea in economia aziendale, e lui già lavora, è stato richiesto presso un'altra azienda. L'ateneo cui si laureerà, entrambi sono di Udine ed è un ottimo ateneo, li preparano veramente bene. Io ho due figli.
1: Molto bene, molto bene. Ci sono diversi atenei chiaramente che sono validi in tutta Italia, quindi avete conseguito la laurea o magari, come la nostra amica, parla dei suoi figli, perché no, ditecelo, e avete trovato vantaggi successivamente. 3332 688 688. A tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e, come sempre, una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Bruno Mars, Oh My Soul su Company, e tra poco ancora i vostri messaggi. Sono le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Man con Shivers su Radio Company. Buon lunedì ancora. Nella seconda ora continuiamo ancora con l'ultimo argomento, cioè la laurea conseguita come dove se avete trovato vantaggi. Un articolo spiega e dice che la laurea è assolutamente un vantaggio, va fatta, però dobbiamo stare attenti ad alcuni aspetti come il territorio, il corso di studi, quindi l'ateneo, e il tutto che sia un momentino congruo e in linea con quello che abbiamo studiato. C'è una LAL più alta effettivamente del ben 37% rispetto a chi non ha una laurea, e la RAL vuol dire stipendio più alto, ok? Quindi per chi si sta laureando in questi anni e fa le scelte corrette e giuste, le prime RAL possono arrivare fino a 42.300 euro all'anno, ok? Quindi questo è il totale. Attenzione, non è che sia poco vista così, bisogna pensare che poi scattano gli anni di anzianità e quant'altro e i vantaggi arrivano. Io vi ho chiesto come la pensate, sentiamo.
1: Allora, buongiorno Danilo Iesolo.
0: Buongiorno.
1: Commento, lauree. Due figli, uno laureato, tentato di laurearsi in ingegneria, abbandonato, è uno dei è un tecnico stimatissimo, guadagna tre volte suoi amici ingegneri. Quello più giovane invece è scuola lingue internazionali, ha aperto una ditta per conto suo, non si è laureato naturalmente, ha aperto una ditta per conto suo, fattura 500.000 di euro a 23 anni. Quindi ragazzi, andate pure
0: bene
1: a studiare, che poi i soldi pensano i commercianti e altre aziende a guadagnarli. Voi andate a studiare e poi andate a lavorare in uno studio e prendete 1.200 euro al mese fino a 30 anni. Complimenti, questo serve la laurea, questo serve la laurea.
0: Beh, insomma, dipende come abbiamo spiegato, però il nostro amico di Esolo non dice una cosa sbagliata, perché chi si è laureato, chi ha più o meno, diciamo, meno di 30 anni, comincia ad andare al lavoro, si trovano con lo stressflation. Sapete che cos'è? Il fatto di prendere 1.000-1.200 euro al mese, perché di più non ne becchi a volte, e ovviamente lì la vita si complica. Noi rimaniamo sempre dell'idea che un pezzo di carta come la laurea è importante, studiato, valutato, sia congruo con quello che volete fare nella vita, dove vivete, quindi fate tutte queste valutazioni, perché comunque rimane utile. Poi, come diceva il nostro amico, c'è mio figlio che sta fatturando 500.000, ma lì ci sono le capacità. Ecco, là bisogna. La apriamo un altro file in questo caso. E quindi chi merita, perché io sono dell'idea che lo Stato dovrebbe essere meritocratico, l'Italia non lo è, ma non importa. Chi ha le capacità è giusto che vada avanti e che guadagni anche bene. Tra pochissimo parleremo dei giovani stressati e disoccupati. Questa è la stressflation. Ed è un fenomeno anche in ascesa, eh? Quindi fate attenzione, a tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Feather con Goodbye su Company. Stanno arrivando ancora i vostri messaggi al 3332 688 688. Per le lauree, o meglio, sì, laurea, sì, avete conseguito la laurea, ci sono stati vantaggi o meno, magari qualcuno si è appena collegato, c'è questo articolo che dice che ci sono tuttora dei vantaggi, ma ci mancherebbe, ancor più se facciamo un'attenta valutazione, il titolo di studio, l'ateneo o comunque insomma il lavoro scelto poi. E vi ho chiesto che cosa ne pensate, sentiamo.
1: Buongiorno Vivi, hai la voce Buongiorno. Un po' grossa stamattina.
0: E leggermente,
1: a parte gli
0: sì,
1: scherzi, sì. In Italia... Le università creano delle eccellenze che purtroppo vengono apprezzate all'estero, non certo in Italia, però in Italia creano veramente delle eccellenze, sono delle grandi università.
0: Beh, grazie anche di questa testimonianza che condividiamo. Un messaggio arrivato invece: escavaturista. Terza media, ho cominciato nel 99 con 1,5 milioni al mese, ora 3.000 con tredicesima e quattordicesima. Bene, attenzione, non stiamo facendo le differenze che se sia giusto o sbagliato fare la laurea o meno. Stiamo cercando di capire i vantaggi, sicuramente anche il ruolo da dipendente, quindi l'essere assunti ha i suoi vantaggi e poi dipende anche quello che uno vuole nella vita, dipende anche un po' le aspettative. Messaggio arrivato, condivido che la laurea non è necessaria per la carriera, ma ci sono lavoratori che li richiedono. Non perché vogliono vedere un titolo, ma il titolo è la prova iniziale che hai le competenze necessarie. Bisogna poi vedere come la distribuzione dei dettagli stipendi degli stipendi non ha molto senso prenderla quelli fuori dagli schemi. Sto leggendo così a getto, ma non so se è scritto completamente corretto. A naso, conclude questo messaggio, dice: a naso direi che chi ha una laurea ha una paga oraria superiore. Ed effetti è vero, se no poi c'è il rischio, ma stiamo parlando di un altro fenomeno che ovviamente parleremo nel corso di questa puntata, la stressflation, cioè i giovani under 30 che hanno uno stipendio basso e quindi senza money purtroppo non si vive bene, il costo della vita è sempre più alto e il fatto di conseguire una laurea o avere le competenze per poi magari aprire un'azienda e quindi cercare di fatturare e avere stipendi più alti ovviamente non sono proprio una cosa da tralasciare. E difatti concludo con questo messaggio da parte di Mario: la capacità sono la base di tutto, anche per i laureati che spesso avanzano pretese in virtù della laurea ma senza avere le competenze. Dite la vostra, signori, apriamo questo argomento a braccia aperte, accogliamo tutti i vostri messaggi al 3332 688 688. Arriva Nico Haines con Fabio De Magistris, J'adore.

0: Moving to the Sun, Hogal su Radio Company, ancora argomento lauree. Buongiorno, io credo che studiare qualche anno in più non fa assolutamente male, non lasciamo però per strada tutti quei lavori, quei mestieri che si occupano dei servizi principali come l'elettricista, l'idraulico, il muratore, ma anche tutti i servizi sanitari, assistenza personale, infermiere eccetera. Tutti vogliono fare soldi facendo lavorare gli altri senza sporcarsi le mani, ma i servizi principali non, senza questi non andiamo da nessuna parte. Andrea che fa l'idraulico, grazie anche del tuo messaggio Andrea, peraltro so che questi lavori, chiamiamoli di un tempo, sono ben retribuiti ultimamente, perché se hai le competenze, vedete che poi alla fin fine si torna sempre lì, la competenza, e la competenza tu la puoi approfondire, la puoi acquisire anche studiando per i cavoli tuoi, non è che per forza devi fare 1000 anni di studio, anche se siamo tutti un po' dell'idea che il fatto di laurearsi aiuta anche una RAL migliore a fine anno o comunque a fine mese. Sentiamo un audio.
1: Ciao company, allora io sono al primo anno di ingegneria e posso ritenermi fortunato perché ho già contatti con un'azienda. Tuttavia ho fatto un conto con un mio amico, partendo a lavorare adesso, per quanto io laureato fra 5 anni magari mi trovo un lavoro anche con 300-400 euro superiore, per recuperare diciamo i soldi che in questi 5 anni un altro amico che lavora si è fatto, perdo comunque 10 anni. Diciamo che la laurea forse ripaga più nel lungo tempo rispetto al guadagno immediato. E tornando al discorso che ha fatto anche un amico prima, che diceva il figlio guadagna fattura mezzo milione, giustissimo, sì. Può farlo sia un laureato che non, però serve comunque una botta di culo, cioè botta di culo no, però serve comunque avere fortuna nel fare questo tipo di attività.
0: Diciamo che la fortuna aiuta gli audaci, come si suol dire, però bisogna competenza, bisogna capacità. Buongiorno, laurea, punto di domanda. Per me ha valore quello che diceva mio nonno. Un ingegnere, dottore può fare il contadino, ma un contadino non può fare l'ingegnere, il dottore. Il nonno è saggio, naturalmente. Poi ancora messaggi che stanno arrivando, li stiamo un pochettino anche cercando di decifrare o comunque catalogare per leggerli al meglio. Allora, ci fermiamo un attimo, continueremo ancora a leggerli al 3332-688-688. Tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali.

0: nazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Lui, ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola nel lunedì mattina fino alle 11 assieme, ma arriva anche Lego con Empire of the Sun.
1: Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Buongiorno ancora per chi si è appena sintonizzato. Concludiamo l'argomento delle lauree, delle capacità, degli stipendi, delle RAL più alte, eccetera, eccetera, eccetera. Con questo articolo che ho citato prima, dei ragazzi stressati e disoccupati. La stressflation sta rovinando le nuove generazioni. Cosa vuol dire in buona sostanza? La faccio corta. Sono la generazione dei 1000 euro, capito? Come fai a vivere? Adesso parliamoci chiaro. Non facciamo le battute, ma finché c'è la mamma e il papà. Ma comunque tu a un certo punto hai una dignità, no? Ti guardi allo specchio la mattina e dici: vabbè, ma il mio stipendio, vai a vedere, è più o meno 1000 euro. Dipende. C'è chi fa part time, c'è chi sta ancora studiando, chi non ha voglia di applicarsi, chi gli è andata male, chi non viene retribuito correttamente. Ci sono vari scenari, però le generazioni, quelle giovani, gli under 30, rischiano di imbattersi anche per dei retaggi storici mai risolti e quant'altro in questo problema. E a livello psicologico è devastante. È devastante perché sei in quell'età che ti stai costruendo e programmando la vita, la famiglia, i progetti, la casa, che ne so, vuoi viaggiare, ma sì, ma con 1000 euro non lo puoi fare. Allora io do un piccolo consiglio, DJM, se me lo concedi, lo dico. Allora, studiate, preparatevi, chi vuol fare l'università vada a fare l'università, chi non vuole vada comunque a prepararsi. Internet è un mondo fondamentalmente aperto, quindi sfruttatelo alla grande, cercate di approfondire l'argomento dell'intelligenza artificiale perché ci accompagnerà per tutta la vita, e poi grandi capacità e voglia di fare, vedete che la RAL salirà sicuramente. Mi dicono dalla regia che c'è un messaggio molto importante, prego.
1: Non capita tutti i giorni che una catena di supermercati scelga la musica per raccontarsi. Cadoro lo ha fatto con una hit originale che gioca sul binomio Adoro. Cadoro, un'idea fresca, simpatica e decisamente orecchiabile. Ascoltiamone un pezzo.

0: ovunque tu sia. Radio Company, made with love. Radio Company.
1: Estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il ragazzo dei record, ultimo romantica, con non poche polemiche a seguito, ma erano insomma scontate. Questo ragazzo ha comunque raccolto 250.000 persone, 250.000 biglietti venduti a tempo di record a Tor Vergata. Ricordate il maxi concerto dell'inizio luglio. Vabbè, allora, prima di salutarci, anzi, lo accenno ora e poi domani ne parleremo. Perché a Londra possono sbagliare anche a Londra, anche gli inglesi sbagliano, sapete che c'è la Brexit, ci sono determinate cose da sapere, da iscriversi, da fare per poter mantenere il permesso di soggiorno, perché là non siamo più in Europa e di conseguenza devi avere tutti gli accertamenti precisi. Cosa è successo? A un 33enne ingegnere italiano e la moglie, che sono a Londra, in Gran Bretagna dal 2018 per lavoro, si sono sentiti rimandare a casa perché il permesso di soggiorno per un errore non è valido. Abbiamo sbagliato, dicono. Dovete andarvene da Londra. La mail shock dal Ministero dell'Interno inglese. Vedete che in giro per il mondo, è tutto uguale alla fine. Ah, vabbè. Ma io dico, cioè, se li hai fatti rimanere, se trova una soluzione, ma poi vai a casa. Magari lui ha strutturato la sua azienda, la sua famiglia, quant'altro. Mannaggia, domani ne parleremo, Ci fermiamo un attimo, DJM, beviamo il caffettino, poi ci salutiamo, che dici? Io dico di sì.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con la Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: to you, another. Si chiude così il mattinè di questa mattina. Naturalmente domani sempre pronti e vi diamo ancora una buona giornata. Vi lasciamo con Vittorio Ferro e con le news. Sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. La premier italiana Giorgia Meloni e quella danese Mette Frederiksen lanciano un messaggio congiunto all'Europa contro l'immigrazione incontrollata. Le due uniche leader donna in Europa si dichiarano unite nella difesa dei valori e del modo di vivere europeo. Molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione data alla diversa estrazione politica, ma siamo unite, hanno affermato. Ribadiscono la necessità di realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi e si dichiarano orgogliose del patrimonio culturale e cristiano dell'Europa che intendono proteggere. Le autorità di Ceuta mantengono un alto livello di allerta per il timore di una nuova ondata di sbarchi. Secondo i rapporti dell'intelligence ci sarebbe una crescente pressione migratoria. Nel frattempo la Germania ha annunciato la ripresa delle espulsioni e dei trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia e la Grecia in applicazione della regola del patto europeo sui ricollocamenti. Tuttavia l'Italia ha già risposto con fermezza dichiarando che non dobbiamo riprendere nessuno. Secondo quanto riportato dai media, il premier israeliano Netanyahu sarebbe valutando un piano per Gaza. Da parte sua l'esercito israeliano sarebbe procedendo ad un ritiro. La Casa Bianca, interpellata in merito, ha dichiarato di non essere preoccupata dalle dichiarazioni del premier. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha interessato i campi Flegrei alle 2.27 la scorsa notte. L'epicentro, localizzato a profondità molto superficiale, è stato avvertito distintamente dalla popolazione di Pozzuoli, Monte Ruscello, Licola, Bacoli e Quarto. Molti residenti sono stati svegliati da un boato seguito da una forte vibrazione. L'evento sismico è stato registrato dalla sala operativa dell'INGV. L'Etna continua la sua attività esplosiva dal cratere Voragine. Per tutta la giornata di domenica si sono alternati fasi di intensità variabile. Le emissioni di cenere hanno reso necessaria la limitazione del traffico aereo sullo scalo di Catania fino alle 17 di oggi. L'aeroporto ha operato con limitazioni, gestendo arrivi e partenze con la massima cautela, mentre le compagnie aeree hanno modificato alcuni voli. Lo sport MotoGP e tripletta Aprilia Silverstone, vince Raul Fernandez davanti a Martin e Marco Bezzecchi. Europei di atletica, si comincia oggi a Birmingham una spedizione azzurra da record. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: ombre con My Body Isn't Ready, che ci fa sempre ridere. Il nostro corpo non è pronto per tutto questo cambiamento.
1: Ma la nostra mente sì, il nostro disagio anche.
0: E comunque, pronti o no, si comincia.
1: Buongiorno.
0: Ciao amici, come state?

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Snack. Johnny Pego, Leo, DJM, sempre più pimpante.
1: Si vede. Dai, che per DJM è l'ultima settimana, corretto? Poi le ferie.
0: Sì, ma ci saranno delle novità di DJM, te le diremo dopo.
1: Le novità sono che DJM va in ferie, ma chissà se torna, non lo sapremo. Noi però ci siamo, cominciamo una nuova settimana fino a venerdì. Giulio Pego, Leo e Martino, salutiamo anche Igor.
0: Caro
1: che
0: Igor,
1: che vi ha fatto compagnia e vi farà compagnia questa settimana. Pronti per cominciare?
0: Pronti.
1: Pronti.

0: Taylor Swift con Anti Hero qui a Company Snack. Abbiamo appena cominciato, già arrivano i vostri messaggi di proposte, come sempre, come ogni giorno, di vari argomenti o meme vari.
1: Questa, per quanto mi riguarda, possiamo aprirla e chiuderla qui. Sì. Comunque ci arriva questa frase: ogni mattina in Africa il leone si sveglia perché il suo vicino di casa ascolta Gigi D'Alessio a tutto volume. Poi è ovvio che se la prende con la gazzella, gli girano
0: lì,
1: un po'.
0: Eccola lì, però nella vita reale tutto questo esiste.
1: Sì.
0: Esiste anche nelle situazioni più, diciamo così, difficili da comprendere, eppure
1: sì,
0: è vero.
1: Nella nostra quotidianità, articolo di questa mattina che si lega effettivamente anche alla frase appena letta: Cuneo ascolta Radio Maria a tutto volume e il vicino lo denuncia per molestie. Vorremmo dirvi tutto è bene, quel che finisce bene.
0: No.
1: In realtà no, perché il giudice l'ha assolto.
0: L'ha assolto, capisci? Cioè, se ascolti qualcos'altro, qualcosa che ti piace, segui la tua indole. No, vieni condannato. Invece in questo caso
1: no, è stato assolto. E quindi ave a tutti e facciamo preghierina.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contatta per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 733.

0: Sarandi con Good Old Days alle 11:20. Amici e amiche, buongiorno. Perché hai già la ridarella?
1: No, perché sono andato a vedere dov'era Sarandi. Perché ho pensato Leonardo da Vinci, Chris de Sarandi, Peppino di Capri. Ma invece non esiste, non esiste.
2: Ciao, grazie,
1: così male.
0: Auguri, auguri anche a te. Ma soprattutto salutiamo, prima di aprire tutto quanto, salutiamo Mariella. Un bacio, Mariella.
1: Ciao Mariella.
0: Le sono arrivate, ci ha scritto, le è arrivata la maglietta di Company Snack, la borsetta di Radio Company, perché Mariella è stata la vincitrice di una tombola. Quindi ne approfittiamo per ricordarvi ovviamente che siamo quasi a metà agosto, quindi ancora tanti saranno i numeretti che passeranno tra una canzone e l'altra, e a fine mese anche uno o una di voi si potrà portare a casa tutti i nostri gadget.
1: Allora, noi siamo in un periodo in cui siamo molto attenti al cinema, alle nuove uscite, insomma, dopo l'Odissea è arrivato Spider-Man, e adesso tutti ancora questi supereroi, tutti con questi poteri ciu ciu e cose varie. Cioè, voglio dire, poi uno pensa ai propri superpoteri, ma figurati, è impossibile, è solo fantasia.
0: E invece no. Amici e amiche, ho letto un articolo proprio questa mattina che racchiude tutte le persone che esistono, che sono vive al mondo, che sono nate con dei veri superpoteri.
1: E non hanno il mantello.
0: Senza mantello, perché i veri eroi spesso non indossano un mantello.
1: No.
0: Tipo Tim Friede. Tim Friede ha un sangue che è in grado di neutralizzare il veleno di 19 specie di serpenti mortali.
1: Bello, è utile. È utile, allora, puoi andare in campeggio serenamente. Questa
0: numero
1: è una
0: uno,
1: cosa
0: come
1: utile.
0: Te ne sei accorto? Cioè, sei andato in giro? 19 poi, no 20.
1: No.
0: E occhio, perché se vai in campeggio, come dici tu, dici, tanto io ho il sangue che neutralizza il veleno di 19 specie di veleno.
1: Cioè, il ventesimo.
0: Trovi la ventesima.
1: È 100%
0: quello. Trovi il ventesimo.
1: Però insomma, sì, l'avranno buttato però dentro una teca, avrà fatto qualche gioco strano, non lo so. Oppure
0: certo, quei giochi che si fanno tra ragazzi, ti butto in una teca di serpenti, vediamo cosa succede.
1: Però vai in giro, prendi un serpente a casa, adesso mordimi, mordimi, questo non, veramente non ci avrei voglia. No, adesso mi mordi.
0: Comunque lui, questo è un vero superpotere, nel senso che io sappia, nessun altro, che si sappia, nessun altro nel mondo ha questa cosa qua. Oppure, meglio ancora, vuoi non essere come Liu Taolin? È una persona, tipo la persona calamita man.
1: Come calamita?
0: Gli oggetti metallici gli si attaccano al corpo.
1: Fantastico.
0: Come se fosse
1: Magneto,
0: un magneto.
1: Chi era
0: Magneto
1: quello dell'X-Men? Sì. Della serie, tu stai camminando in lavanderia, ci arriva il ferro da stiro in fronte. No.
0: Il pullman, bam, in fronte.
1: Dov'è lo zio? È andato in lavanderia.
0: No, mi fa ridere la foto di Liu Taolin, che ha attaccato il ferro da stiro e le forchette al petto.
1: Bello, per fortuna.
0: Ma pazzesco, però cosa ti serve?
1: I coltelli no, i coltelli stai attento.
0: Non riesco a capire più che altro tutti questi superpoteri a cosa ti possano servire.
1: Non
0: però ci
1: so.
0: Possiamo pensare, ce ne sono molti, tra poco magari li leggiamo.

0: Beyoncé insieme a Jay-Z, questa è Déjà Vu. Allora, insomma, i vostri superpoteri in questo caso sono arrivati.
1: Sì, non ve l'avevamo chiesto, ma parlando di persone nel mondo con superpoteri veri, cioè
0: reali.
1: C'è per esempio ce ne sono tantissimi, tra poco ve li leggiamo, ma arriva il messaggio: io, ciao Giulia e Leo, io sono quello che ordina le pizze al telefono.
0: Che è sempre la rottura più grande del mondo.
1: Se non è questo un superpotere.
0: Certo.
1: Martino non lo capisce perché forse lui è quello col superpotere.
0: Tu ordini le pizze, sei l'unico in casa della serie, io voglio quella e tu sei quello che prende.
2: Ho capito, perché tutti variano questo, quello, quella.
1: No, Martino, non hai capito. No, perché no. È sempre un dramma. Io non voglio mai chiamare. Come chiamare il dottore? Chiamalo
0: vero.
1: Tu.
0: Ho i parenti il primo dell'anno per fare gli auguri. Cioè, voglio dire. Queste
1: cose capito, è un superpotere. Io riesco a cacare in vacanza. Questo.
0: Mamma mia.
1: Se non è un superpotere, questo.
0: Vuol dire che comincia a vivere anche i primi giorni di vacanza, che di solito sei in un limbo perso.
1: Amici, vi diamo il numero allora, se vi va, ovviamente, il vostro. Qual è il dal 333-2688-688, tra poco leggiamo e parliamo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
0: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
12: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Styles con Dance No More, 11:39. Buongiorno ancora se vi siete appena collegati. State ascoltando Snack, Giulia Pego, Leo e Martino, e stiamo cercando di indagare su quali sono i superpoteri, se proprio così vogliamo chiamarli, delle persone.
1: Perché alcuni realmente ne hanno, ma non si capisce l'utilità in tutto questo, ecco. Se non sia solo una condanna.
0: C'è chi ci ha scritto: io ho fatto un peto di 15 secondi.
1: Però. Con variazioni armoniche anche, immagino.
0: Dipende.
1: Perché...
0: Sì, beh, sì, non puoi 15 secondi tutti alla stessa frequenza e intensità, è difficilissimo.
1: Quella è capacità.
0: Se riuscissi a farlo, diventerebbe effettivamente un superpotere, perché hai la propulsione. Ti muovi. Lo fai e ti muovi di 15 metri in avanti senza muovere le gambe.
1: Pensa quando deve fare lo sprint, dura pochissimo perché deve dare tutto
0: sì.
1: se stesso.
0: Sì. Oppure io so usare le corsie in autostrada mantenere i 130. Allora, le corsie in autostrada, veramente, ragazzi, dovreste imparare tutti ad utilizzarle,
1: sì.
0: perché ci vorrebbe un corso. Perché se tu hai la corsia di destra libera, stai al centro.
1: Perché così puoi scegliere all'ultimo momento, dici
0: no,
1: dove vado?
0: È libera di là, ma se è libera, stai a destra. Poi no, vanno,
1: allora,
0: vanno dove vogliono e si crea il traffico.
1: La corsia di
0: Quindi
1: destra
0: bravo,
1: non è,
0: un potere.
1: Mai libera, c'è sempre qualcuno che a un certo punto si blocca lì.
0: Ma non è vero,
1: sempre.
0: In quel caso lo superi e vai al centro.
1: Quindi,
0: ma se è libera, tanto cielo, stai a destra.
1: Durante l'anno ci sono i camion, d'estate ci sono i camper.
0: Vabbè, comunque, ciao ragazzi, io ho mangiato mezzo chilo di tortellini tutto da solo.
1: Cosa c'è di male? Dov'è il superpotere?
0: Ma chi ti credi di
1: essere?
0: Ma dai,
1: ma voglio dire, ma anche
0: due
1: col
0: condimento.
1: E condimento pesante.
0: Certo.
1: No, il superpotere non avere il senso di nausea oppure il senso di colpa dopo.
0: Senso di colpa più che di nausea, perché per il senso di nausea vai avanti. A 8 kg è la colpa che arriva
1: lo
0: prima.
1: Ma con dei tortellini fatti a mano, delle sfogline bolognesi, non ti viene il senso di colpa.
0: Ma infatti, infatti. E invece un superpotere davvero vero di una persona della quale non conosciamo adesso le condizioni
1: sì?
0: di salute, perché David Blaine ha trattenuto il respiro sott'acqua per ben 17 minuti.
1: Ma come hai fatto?
0: Non lo so, bisognerebbe capire se è ancora lì.
1: Sì, infatti, magari.
0: Wow, David Blaine ha trattenuto il respiro sott'acqua per 8 giorni.
1: Guardalo, è lì,
0: minuti.
1: Sta bene.
0: È ancora lì,
1: no,
0: pazzesco.
1: Tesoro, magari
0: e con
1: no.
0: gli occhi aperti.
1: Guarda, non respira, fatti una domanda.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 40!

0: allegria che energia, Joy Corry, con questa Whisper. Allora,
1: ecco, stronchiamo subito allegria ed energia, perché ci è arrivata una precisazione per quanto riguarda le corsie dell'autostrada.
0: Ah, è vero.
1: Sai che
0: è
1: ho
0: vero.
1: Detto state in quella benedetta destra, perché se è libera, stateci. Io non lo dicevo tanto per le conseguenze legali, quanto più perché mi sta sulle balle quando siete al centro e è tutto libero, io devo fare lo slalom.
0: Invece,
1: cioè,
0: no,
1: in realtà sì. chi ci dice, guardate che se non stai a destra sono 164 euro di multa e 4 punti patente.
0: Sì, è un comportamento sanzionabile dal codice della strada, l'articolo 143, che impone l'obbligo di circolare sulla corsia più a destra quando è libera,
1: certo.
0: E quindi vanno dai 42 ai 173 euro e poi 4 punti di patente.
1: E quindi attenzione. In ogni caso, invece, parlavamo di superpoteri. Qual è il vostro? Sentiamo chi c'è.
2: Ciao a tutti, sono Paolo Dorvigo. Non so se sia un superpotere. Io, diciamo, sono meteoropatico.
1: Okay.
2: Sento il tempo, quando cambia il tempo o quando sta arrivando un temporale, mi vengono delle fitte alla testa, del mal di testa. In quel momento lì, quando più forte è il mal di testa, più forte sono queste cose, queste sensazioni che provo, e vuol dire che è tanto forte il temporale.
1: Che vitaccia.
2: Purtroppo nei giorni passati, quando ci sono state le grandinate, io stavo proprio da schifo, ero anche al lavoro purtroppo e stavo da schifo e non potevo farci niente. Ecco.
0: Allora tu devi fare due cose.
1: Ciao.
0: O metti su un call center in cui la gente ti chiama, ti fai pagare, come stai, fai il tuo bollettino medico.
1: Stai male? Ok, metto la macchina in garage, grazie.
0: Dovresti fare l'agente assicurativo.
1: Eh sì.
0: Potrebbe essere.
1: Bravo, il business, amico, ringraziaci domani.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Evento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
10: Radio Company Summer Tour 2026.
11: Il tuo evento e la nostra passione
12: per un'estate perfetta.
13: C'Company, C'Radio.

0: successi, uno dal passato e uno dal presente, a chiudere la nostra prima ora insieme. Abbiamo appena ascoltato Dito nella piaga con Businessman, dal passato invece Propaganda con Duel.
1: Per quanto riguarda i supereroi, scusate, i superpoteri abbastanza assurdi, c'è una confessione fondamentale che noi vorremmo leggervi, perché veramente questa è una persona che sa fare una cosa che nessuno sa fare.
0: Io sopporto i francesi. Bravo, bravo, riconosci il tuo superpotere e insegna e spargi la voce, spargi il verbo nel mondo. Ci fermiamo qualche istante, amici. Giuste, giuste, le 12.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo, il vice premier Tajani dice fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Ginito è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato, provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti, si alza e si pari a Birmingham sugli europei di atletica. Si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini. Tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zainab addosso.
4: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
3: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Cassio con Hurricane qui. Cassio, si chiama così.
1: No, no, avevo capito,
0: Bruto
1: male.
0: Cassio, voglio dire.
1: Bruto si chiama di nome. Roma,
0: sì, Bruto Cassio per gli amici Cesare.
1: Era un po'... Brutto Cassio! Non è carino. La mamma, diciamo che non è che gli
0: era
1: voleva
0: burlona,
1: proprio bene.
0: Burlona.
1: Era una simpaticona.
0: Invece, a proposito del supereroe, si parlava dell'eco, no? Di questa persona che in bicicletta gira il mondo e si regola con l'eco per capire se ci sono degli ostacoli o che strada prendere.
1: Sì, noi ci ridevamo su, dicevamo, mamma mia, fortissimo, pazzesco, chissà come fa. Sono andata ad analizzare un pochino il profilo di questo personaggio. Ragazzi, è un mito in tutto il mondo. Si chiama Daniel Kish, l'abbiamo detto prima, è un californiano. Lui è cieco, sì. Quasi dalla nascita, per una malattia purtroppo ha perso la vista, ma è diventato nel tempo un esperto di ecolocalizzazione umana e addirittura presidente della World Access for the Blind, quindi è un'organizzazione per facilitare il raggiungimento autodiretto di persone con tutte le forme di cecità, aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica anche sui loro punti di forza e le capacità.
0: Che bravo, mamma
1: Daniel
0: mia.
1: Kish, che noi dicevamo con l'eco va in giro a fare
0: e invece no, usa una tecnica particolare.
1: Come lui l'ha definito lui, fa come i delfini e come i pipistrelli, fa.
0: Okay.
1: E in base al ritorno che gli arriva all'udito riesce a orientarsi.
0: Ma si sa che ovviamente quando una persona che è affetta da cecità ovviamente aumenta gli altri sensi ovviamente si espandono. Però caspita, è fantastica sta
1: noi
0: cosa.
1: Noi non sappiamo neanche fare.
0: No, io adesso non mi prendere solo perché te l'ho confidato, perché ho i dinti in avanti. Cioè io
1: tu
0: faccio
1: sembri,
0: questa cosa che sembra
1: un topo con una paresi che sbava.
0: Sembra una dentiera che schiocca senza adesivo. Cioè, così,
1: lui invece non solo sa fare questo, ma riesce anche ad orientarsi. Una cosa carina, perché per una volta diciamo anche una cosa seria e bella, Kish e la sua organizzazione hanno insegnato una forma di ecolocalizzazione, quindi questa qua dello sì. schioccare, ad almeno 500 bambini ciechi in tutto il mondo.
0: Ma che meraviglia, bravo,
1: vedi?
0: Bravo. Sì,
1: vedi
0: sì,
1: che
0: sì.
1: bello. A loro insegna questo, adesso lo reclutiamo noi per venire qua ad insegnarti a fare.
0: Non ce la faccio.

0: Era il 2023 quando Alfa cantava bellissimissimissimissimissima. Alfa che da quel giorno ha fatto un po' il botto,
1: sì.
0: Lo stiamo sentendo, l'abbiamo sentito anche nell'ultima collaborazione con Jovanotti, disco che sta facendo in tutte le radio.
1: Bellissimo,
0: sta facendo un grande botto. Grande botto anche per il suo tour di questo 2026. Vi volevo aggiornare perché, a parte, dipende da dove ci ascoltate, vabbè, molto presto, il 15 agosto sarà a Cesenatico, il 17 agosto a Ciro Marina, all'Arena Saracena di Ciro Marina, ok, poi a Taormina, ma amici e amiche che siete in zona Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia, insomma, che siamo lì, il 23 settembre si esibirà all'Arena di Verona.
1: Che è una consacrazione, cioè, voglio dire, un tempio, sì. L'Arena di Verona. Tra l'altro è sold out, credo, o qualcosa del genere.
0: Cosa ho detto a fare?
1: Si sta avvicinando.
0: Aspetta,
1: al sold out, perché ha fatto una performance in Piazza Bravene a Verona, che è la piazza che è intorno all'Arena di Verona, e per festeggiare, ma credo per il tour, non so se
0: sarà
1: l'Arena di Verona. È sold out.
0: Però non si sa mai, se vi piace, tenete comunque d'occhio, perché magari, sai, ci sono quelli,
1: ma
0: non posso più andare,
1: allora,
0: vendo biglietti.

0: sarà questo grandissimo concerto. Speriamo ovviamente che abbiate la possibilità sì, di andarlo a vedere.
1: Bravissimo. Subito Arena di Verona.
0: Bravo, bravissimo, ma uno di voi tra poco sarà bravo, bravissimo, perché anche se ci fermiamo qualche istante, restate qui, perché tra poco 50 euro saranno in palio per voi.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società, così la Premier Meloni, mentre si alza la tensione su Ceuta, dove si teme un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Nuova scossa di terremoto nella notte nell'area dei Campi Flegrei, magnitudo 3.0. In Sicilia l'attività dell'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori, a Catania sospesi i voli fino alle 17 di oggi. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un furgone con 10 braccianti a bordo di origine marocchina si è ribaltato, un lavoratore è morto, altri 9 feriti. Il corpo senza vita di un ciclista è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nel Leccese, probabilmente investito da un'auto pirata. Del 28enne, originario di Ugento, era stata denunciata la scomparsa. Sport a Birmingham, scattano gli europei di atletica, attesa per Marcel Jacobs. Oggi si assegnano le medaglie nel peso donne e uomini, nei 5.000 e nei 100 femminili, nella 4x400 maschile. È tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Discross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Maio Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Affair, allora siamo pronti per giocare, siamo pronti per mettere in palio questi 50 euro in forma di buono spesa grazie al gioco.
1: Snackpot, che buono!
2: Lo snackpot del giorno che come ogni giorno consiste in un buono spesa del valore di 50 euro, 50 euro veri, quindi mica pizze fighi, mica bruscolini, da spendere però ovviamente in una di tutte le sedi dei supermercati amici di Radio Company, che sono quelli che mettono a disposizione questo buono, e quindi i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV.
0: C'è un progetto molto bello, molto importante legato a questo gioco, un'iniziativa dei supermercati insieme a Radio Company che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Si parla di eccellenza del territorio, le tradizioni del territorio, nel territorio i propri prodotti, ha la propria capacità, no, di porli in essere nel modo autentico, e quindi questo sito, che poi si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, vi elenca tutti questi prodotti e i marchi che voi ritroverete ovviamente nei punti vendita.
2: Sì, ci tengo anche a dire che sono andata a farci la spesa al supermercato Maxi, c'è proprio un, in quello vicino casa mia,
0: sì?
2: C'è proprio un reparto dedicato, si chiama, lo vedete, è giallo, c'è scritto,
0: ecco,
2: Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, così sapete che quelli sono i prodotti a chilometro praticamente zero del nostro territorio.
0: Allora, se volete provare a vincere il buono spesa in palio oggi, dovete ovviamente rispondere correttamente alla domanda che tra poco vi porremo e inviare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
2: La risposta corretta a questa domanda, Martino, per favore mettici un pochino di suspense.
0: Attenzione!
2: Vai!
0: Quale di questi alimenti contiene naturalmente una più alta quantità di radioattività?
2: Oh mamma! Ok!
0: Okay.
2: Quale di questi alimenti
0: ne ha di più? Ne ha di più? A. Banana. B. Mela. C. Mandorla.

0: con White Girl Wasted, quando, amici e amiche, qui a Company Snack è arrivato il momento di premiare uno di voi, il fortunato o la fortunata che si porterà a casa un buono spesa del valore di 50 euro.
1: Allora, la domanda era questa, ovvero quale tra questi alimenti contiene naturalmente la maggiore quantità di radioattività?
0: Allora, quale cibo è radioattivo? Faccio una piccola premessa. Sì. Tutti e tre gli alimenti che vi abbiamo indicato sono radioattivi.
1: Allora, praticamente tutti gli alimenti che contengono potassio sono un po' radioattivi, perché contengono il potassio 40, che ovviamente è innocuo, però...
0: Ovvio che se vi mangiate 800 kg di questa cosa, una certa esplodete.
1: Allora, pensate che la risposta corretta era proprio la C, mandorla, perché... Mandorla ha circa 780 mg di potassio per 100 grammi, ovviamente. Okay. La banana 350 mg e la mela 107 mg di potassio per 100 grammi. E quindi
0: la risposta corretta era mandorla. Era se mandorla. Vi sfondate di mandorle, prima o poi diventate verdi e esplodete. E probabilmente esplodete. È ovvio che invece al pezzo è la banana, ma perché pesa di più?
1: Ma sì, ovvio,
0: quindi,
1: insomma, si parla,
0: certo,
1: sempre per
0: arrivare
1: parità.
0: A 100 grammi di mandorle magari ci vuole un pochino di più. Comunque, risposta corretta, la C, Ocho con le mandorle, ma Ocho, soprattutto tu che hai vinto...
1: Cara Giulia!
0: Giulia
1: di Trieste che
0: brava
1: vince!
0: Giulia!
1: E sarà ovviamente richiamata dal centralone per avere i dati per la spedizione del buono.
0: Tutti gli altri ve lo diciamo ogni giorno, da lunedì al venerdì, un buono spesa in palio per voi, quindi se non siete stati sculati oggi, magari lo sarete domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
3: Latteria Soligo alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Caro Vittorio Ferro, nel momento che è dedicato ai titoli di Company News, insomma dell'edizione completa poi delle 13, noi cominciamo andando in Europa.
4: Infatti si riparte da lì tra poco con Meloni e Friedrichsen insieme appunto per l'UE. La Presidente del Consiglio italiana e la Premier danese insieme su Instagram, unite per difendere l'Europa, dicono: Ferragosto nella bolla del caldo, in Italia attesi 40 gradi, poi a Cosenza muore dopo un pestaggio fuori da un locale. Emissioni di cenere sull'Etna, sospesi gli atterraggi a Catania fino alle 17. Dolomiti, osservate speciali sul Pelmo, 3 frane in 2 settimane, si valuta la chiusura dei sentieri, faremo un focus su questo. Cronaca e sport tra poco su Company News.
3: Radio Company. Sport.
5: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
9: Radio Company Live Tour.
7: Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: J-Ax, eccolo qua con EPIO, però anche no, successo del presente per il passato, Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Scusate.
1: Yes, yes, Friends and Friends, ci risentiamo domani, grazie per la compagnia in questo lunedì, belli belli carichi, ci risentiamo domani sempre dalle 11 alle 13, sempre noi tre, dillo tu dato che prima ti eri incartato.
0: Johnny Bego, Leo e DJ M.
1: Bravo,
0: ce l'ho fatta.
1: Bravo.
0: Adesso riuscirò anche a ricordare il nome di Vittorio Ferro. Rich Rouse. Ma insomma, scusate, parlo 12 lingue. Ogni tanto,
1: certo, si
0: ogni tanto uno si confonde accenti. Poi per ogni lingua i vari slang. Quindi insomma,
1: certo.
0: Perdonatemi, la troppa cultura.
1: Veramente. Per fortuna si è fatta ora di andarcene. Diamo il benvenuto in studio a Vittorio Ferro per le Company News delle 13. Noi ci risentiamo domani, amici e amiche. Mi raccomando, fate i bravi, comportatevi bene.
0: Ciao a tutti.
1: Bye bye.
2: Snack con Leo e Giuli Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: In che lingua lo fai?
0: In italiano, è quasi luna.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Le premier di Italia e Danimarca, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, hanno lanciato un appello congiunto via social contro l'immigrazione incontrollata. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, hanno dichiarato, sottolineando gli impatti negativi sulla sicurezza e sui servizi pubblici. Le due leader, uniche donne a guidare nazioni europee, puntano a rafforzare le espulsioni e a realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con rispetto dei valori europei, hanno concluso, difendendo il patrimonio culturale cristiano. La Germania chiede all'Italia di riprendere i migranti secondo le regole di Dublino dopo l'entrata in vigore del nuovo patto UE sulla migrazione. Il Viminale risponde che non ci sono cosiddetti dublinanti da riprendere dalla Germania, citando un accordo specifico. Berlino preme affinché i trasferimenti di migranti bloccati dopo il 12 giugno riprendano. La mossa tedesca è vista anche in chiave politica, perché in arrivo ci sono le elezioni in Sassonia-Anhalt. L'Italia, dal canto suo, sottolinea che la maggior parte delle imbarcazioni ONG che battono bandiera europea provengono dalla Germania, suggerendo una compensazione. Per la seconda volta in una notte l'allarme aereo è suonato per minaccia di armi balistiche su Kiev e diverse regioni dell'Ucraina. A darne notizia è stata l'agenzia Ukrinform, basandosi sulle comunicazioni dell'aeronautica militare ucraina e sulla mappa degli allarmi. Minaccia di armi balistiche provenienti da nord, è questo l'avvertimento lanciato dai militari. La popolazione è invitata a raggiungere i rifugi più vicini. Torniamo in Italia, l'anticiclone subtropicale domina il paese portando temperature eccezionali per la settimana di Ferragosto. Si prevedono picchi di 38-39 gradi in molte città, con Roma che potrebbe raggiungere 39. 19 città sono state contrassegnate col bollino rosso per il rischio legato alle ondate di calore. Si sfioreranno i 40 gradi, rendendo questo Ferragosto particolarmente torrido. I dati confermano che giugno e luglio sono stati i mesi più caldi mai registrati in Europa. Le Dolomiti osservate speciali sono tre le frane che si sono verificate sul Monte Pelmo nelle ultime due settimane. Le autorità locali stanno valutando la chiusura dei sentieri più a rischio per garantire la sicurezza degli escursionisti. I distacchi non riguardano al momento i percorsi più frequentati dai turisti, ma interessano principalmente le alte vie e le ferrate, solitamente percorse appunto da escursionisti esperti. Sentiamo il sindaco di Borca di Cadore, Luca Olivotto.
5: Abbiamo avuto un paio di crolli nell'ultima settimana nella parte, diciamo, di nostra competenza del comune di Borca. Infatti abbiamo avuto questi distacchi, diciamo, abbastanza importanti a livello di volumetria. Adesso infatti stiamo proprio ragionando in queste ultime ore se fare oppure no un'ordinanza per, diciamo, limitare il più possibile l'afflusso turistico, in quanto ci sono appunto anche dei sentieri che attraversano la parte interessata da questi ultimi distacchi, ecco.
4: Le Dolomiti si stanno sbriciolando, questo è un processo naturale che però viene accelerato dal cambiamento climatico.
5: Stanno soffrendo questo cambiamento climatico, questo caldo anomalo, poi seguito da intensi temporali. Questo processo, diciamo, le sta rendendo abbastanza fragili.
4: La cronaca: un 34enne addetto alla sicurezza in un locale di Sanguineto in Calabria è deceduto a seguito di un violento pestaggio avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'uomo è stato aggredito all'esterno del locale dove era in servizio. Dopo aver avvertito malori Era stato prima ricoverato all'ospedale di Cetraro e poi trasferito a Cosenza, dove è arrivato in condizioni gravissime. In corso indagini da parte della mobile di Cosenza e dei carabinieri di Paola per chiarire la dinamica dell'aggressione. L'Etna continua la sua attività eruttiva. Per tutta la giornata di ieri il cratere Voragine ha registrato un'intensa attività esplosiva con fasi di intensità variabile. Le emissioni di cenere hanno reso necessaria la limitazione del traffico aereo sullo scalo di Catania fino alle 17 di oggi. L'operatività dell'aeroporto è stata ridotta con possibili ritardi e cancellazioni. Le autorità aeroportuali NGV stanno monitorando la situazione per garantire sicurezza dei voli e fornire aggiornamenti tempestivi. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sui carburanti negli ultimi 5 mesi, effettuando circa 4.800 verifiche. Sono 265 le persone denunciate per irregolarità. Sul fronte delle accise sono stati sequestrati oltre 20 milioni di chili di prodotti energetici e accertate frodi per 6,5 milioni di chili. Negli impianti stradali sono state riscontrate 2.279 violazioni a carico di 937 operatori su un totale di 3.428 controlli. Le irregolarità più frequenti riguardano la mancata esposizione dei prezzi e discrepanze tra i pezzi comunicati e quelli effettivamente applicati. Cambiamo argomento. Il cielo regala uno spettacolo unico la sera del 12 agosto con l'eclissi di sole e le stelle cadenti delle Perseidi. L'eclissi parziale per gran parte d'Italia sarà visibile poco prima del tramonto. Le zone migliori per osservarla saranno il nord-ovest con la Liguria che raggiungerà il 94,8% di copertura solare. Seguiranno Belluno 91,5, Roma 79,4, poi Palermo col 40,4. Subito dopo, lontano dalle luci cittadine, si potrà ammirare il picco delle Perseidi. L'Unione Astrofili definisce la notte del 12 agosto una delle migliori occasioni del decennio grazie alla luna nuova che garantirà un cielo buio permettendo di osservare fino a 100 meteore all'ora. Lo sport dopo il giorno di pausa riprendono oggi gli europei di nuoto 26 con le prime gare in vasca e 16 azzurri impegnati. Alberto Razzetti conquista la finale dei 400 misti col terzo tempo approfittando anche dell'assenza di Léon Marchand. Nei 100 stile libero femminili Sara Curtis firma il quarto crono complessivo. Avanti anche M. Virginia Menicucci, quindicesima nelle batterie, mentre in serata sono in programma semifinali e finali. Il meteo nel pomeriggio, sviluppo di nubi cumuliformi sulle Alpi con temporali di calore isolati in Trentino Alto Adige, possibili rovesci anche lungo la dorsale appenninica e sui monti siciliani. In serata persistono temporali in Val d'Aosta e tra le Alpi Lombarde e l'Alto Adige. Temperature in rialzo, massime fino a 36-37 gradi al nord con picchi di 39 nell'entroterra del centro-sud e in Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News. Su Radio Company, il Belli Conte Show.

0: So che non sei abituato.
1: Non c'è possibilità.
0: Mi devi girare il pirolino.
1: Hai
0: girato il pirolino. Grazie.
1: Non c'è possibilità, eh. Non c'è possibilità che mettiamo la samba oggi. Per fare festa.
0: Avete fatto i coglioni, sì.
1: Abbiamo fatto festa.
0: Due settimane.
1: Senti, la marciapune.
0: Stavate bene da soli?
1: È tornato.
0: Se vuoi puoi continuare. Io vi lascio continuare. Cioè, me mi pagano lo stesso.
1: Vabbè. Siamo pronti.
0: Amici, volete che resto o che vadi?
1: Ma scusami un attimo, perché il ramen come t-shirt oggi?
0: Ma ha mescolato la famosa onda di Tezuko Oni di Kana.
1: Non voglio
0: come
1: sapere.
0: Le nozze,
1: non
0: le nozze
1: sapere.
0: Di Kana. Come si chiama, ragazzi, l'onda, quella giapponese, questa onda qua l'avrei vista in giro,
2: onda energetica,
0: questa qua l'onda quella blu dipinta da quell'artista giapponese. Adesso cerco la sigla, va, con ramen in mezzo, ma il ramen non c'era.
3: Company Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.
1: Allora, come sono andate le vacanze? Riposato? Sei rilassato?
0: Molto. Comunque è la grande onda di Kanegawa.
1: Ah, ok. Pensa che io non conosco.
0: Non la conosci?
1: No, nella mia ignoranza non conoscevo l'onda, la grande onda di Kanegawa.
0: Disegnata dal famoso pittore giapponese Katsushika Okusai. Katsushika soprattutto.
1: Vabbè.
0: Realizzata tra il 1830 e il 1833.
1: Perché stiamo elevando così tanto?
0: No, vabbè, era per dire. Sì, effettivamente noi siamo un pochettino più.
1: Salve da Stefano Conte, salve da Daniele Belli, salve da DJ M Megaloman. Siamo pronti anche oggi a girare la ruda.
0: È nato un programma lombardo questo. Il famoso Lombardo Veneto. Ah, che bello.
1: Primo.
0: Che buste hai fatto?
1: Siamo quelle cartonate.
0: Cartonate.
1: Siamo al risparmio.
0: Allora, siamo alle buste. Perché siamo al risparmio, scusa?
1: Cioè,
0: perché è estate, fa caldo.
1: Risparmio estivo.
0: Ah, Ikegai? No, la cosa di Ikegai, l'onda di Ikegai.
1: Pensavo che arrivasse
0: Ikegai. Allora, aspetta. In teoria con questa busta dovremmo avere un...

0: Conosci questa canzone?
1: Non tantissimo, perché non è che abbia avuto un successo folle quest'estate.
0: No, però l'ha fatta. È l'ultimo disco di Rovazzi.
1: Sì.
0: Ok, che si chiama La Costiera Amalfitana con Nino D'Angelo.
1: Ok.
0: Ci viene utile. E anche a Risa.
1: C'è a Risa, bravo. Sì, c'è anche a Risa.
0: Sì, c'è anche questa che sentiamo sotto la Risa. E dici, ma è veramente a Risa?
1: Sì,
0: sì, a Risa. Allora, perché parliamo di vacanze oggi.
1: Ok.
0: Ok. La Costiera Amalfitana potrebbe essere una destinazione. Noi oggi vogliamo parlare dei luoghi dove andreste a fare vacanza, ma per mille motivi, non soltanto economici, ok? Non ci siete mai stati oppure non ci siete mai più tornati.
1: Ok.
0: Cioè luoghi dove vorreste andare o tornare in vacanza, ma che per mille motivi non avete potuto riabbracciare. Tipo, a me piacerebbe tornare in Costiera Amalfitana.
1: Mm.
0: Però
1: per mille motivi non ci sei.
0: È una rottura di palle, Conte. Sette
1: sì,
0: ore sia
1: certo.
0: Col treno, con la macchina, poi costa tutto
1: non
0: tanto.
1: È, non è così facile.
0: Se ci vai ad agosto c'è troppa gente. Quindi a sto punto Costiera Amalfitana.
1: Io ritornerei volentieri in Sicilia, dove sono stato molto molto bene. Però
0: anche lì
1: per
0: la logistica
1: per un motivo o per l'altro non sono più riuscito a tornare.
0: Esatto.
1: Però mi piacerebbe, perché devo dirti mi sono trovato benissimo.
0: Quindi luoghi dove non siete mai stati o dove già siete stati una volta, dove vorreste andare barra tornare, ma come si cavassandir per un motivo o per l'altro non ci siete mai riusciti ad andare barra
1: ritornare.
0: Esatto. 3332 688 688. Amalfitana. La la la la la.
2: Kamehameha.

0: Beautiful, questi sono i Panzerflower, questo è il Belli Conte 4.0 che questa settimana, giusto per la settimana di Ferragosto, ritorna, come dire, in piena formula.
1: Esatto. Ma fino a metà settembre,
0: poi dopo ci leviamo dalle palle Stefano Conte poi dopo ricomincerà il freddo inverno.
1: Allora, mi stavo chiedendo luoghi che vorreste rivisitare, sì, perché ci siete stati per un motivo o per l'altro, per denaro, perché non ce la fate e non siete più tornati, e invece luoghi che vorreste vedere ma prima per altre decisioni,
0: per mille motivi, non ci siete stati. Quindi da una parte i luoghi dove non siete mai stati che vorreste ma per mille motivi non ci siete, e dall'altra parte i luoghi che dovreste ritornare ma che per mille motivi non ci siete ancora tornati. 3332688688.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti con la sua nuova gestione ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
3: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: sono rapito da questo messaggio che Stefano Conte avrebbe cestinato. E io invece, che sono un cagacazzi. Allora, salutiamo Francesco. Francesco ci scrive: potresti mettere Swag Music, per favore? Adesso io non ho capito se è il titolo di una canzone o se è un... L'hai trovata?
1: Sì, è il titolo di una canzone, di un pezzo che sta andando moltissimo in questo momento, di un artista che...
0: Che a noi fa cagare.
1: Artifive.
0: Ah, di Artifive, ok. Vabbè, no, qualcosa mettiamo di Artifive. Però, Francesco, noi siamo anziani. Noi siamo su, cioè devi capire questa cosa qui, insomma noi siamo per la musica degli anni 80, degli anni 90.
1: È appena passata bella storia.
0: È vecchia, è un pezzo di quanti anni fa? 2, 3, 4 anni fa? Ci voglio dire, se tu vuoi mettere bella swag, sei un maranzino.
1: Allora, torniamo a noi alle nostre vacanze, bro. Sei pronto per invece leggere questo messaggio di Francesco che dice: da una vita che mi pongo l'obiettivo di andare in Sardegna.
0: Ok.
1: E poi solo l'idea di prendere il traghetto,
0: okay,
1: o l'aereo, mi stanca.
0: Effettivamente.
1: Lo capisci questa cosa qua?
0: Ma sai che io lo capisco profondamente. Io quest'anno, a parte un viaggio che mi ha portato tipo verso l'Abruzzo e 6 ore di macchina, che già nella mia testa erano tantissime,
1: sì,
0: però sai, quando i figli, e quindi l'ho fatto, però per il resto quest'anno ho deciso di fare poca macchina. Pochi, zero voli,
1: okay.
0: Volevo la vacanza proprio. È presente la villeggiatura
1: basica
0: degli anni 80 che facevi? Quella roba lì cercavo. E pare che sia il trend di quest'anno.
1: Ah.
0: Cioè la villeggiatura, quella proprio dove vai al mare, vai in edicola, ti compri la settimana enigmistica e ti metti sotto l'ombrellone. 7 orizzontale.
1: Vabbè. C'è qualcuno che invece scrive: ciao,
0: nome di famoso DJ.
1: Ciao company, io vado ogni anno in Romania dalla famiglia, ma è diventata carissima.
0: Chi, la famiglia?
1: Sì, evidentemente.
0: O la Romania?
1: No, la Romania non mi risulta.
0: Beh, la Romania...
1: Non so, anche là c'è l'inflazione che colpisce.
0: Non lo so, bisognerebbe chiedere al nostro Conte. Secondo me forse lui sa.
1: Conte Dracula.
0: Sì, forse dovremmo chiederglielo a lui. Vabbè, sentiamo chi c'è al citofono invece, perché so che c'è un'altra roba non in Conte. Chi è? Grande ritorno, Grande ritorno.
1: Ritorna
0: la nostra tele web radio novela che ci porta a scoprire, penso, l'Italia.
1: Sì,
0: sentiamo.
2: Ciao belli e Conte, mi piacerebbe andare alle cascate delle Marmore oppure al lago di Braises.
1: All'estero.
0: Allora, la cascata delle Marmore non è poi così lontana, però probabilmente sai che nel suo caso i viaggi sono sempre qualcosa di particolare.
1: Secondo me è il lago di Braises. È in Canada.
0: In Canada. Vuoi andare in Canada, dici?
1: E vuoi andare a vedere il famoso lago di Braises in Canada.
0: Io conosco quello di Braies.
1: Sì, ma Braies
0: che è troppo vicino.
1: È troppo vicino, è scontato. E
0: invece The Braces
1: lei vuole andare a vedere quello di Braies.
0: Bene ragazzi, se avete voglia ci troviamo tutti quanti per una settimana di vacanza al lago di Braies, anzi The Braies Lake in Canada. Che meraviglia.
2: Oppure al lago di Braies. Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, ci arrivano innanzitutto delle precisazioni per quanto riguarda il lago di The Braces Lake.
1: The Braces Lake.
2: Sì. Sentiamo le precisazioni.
0: Ci colleghiamo con un'ascoltatrice molto esperta di geografia.
1: Braces.
0: Prego.
3: No, ragazzi, non avete capito. È un lago che è in Egitto. Braces era il famoso faraone.
2: Io mi ricordavo Ramses, però.
0: Infatti ci ho dovuto pensare un attimo. Beh. Poi dopo, però, l'assonanza c'è tutta. Il lago del grande faraone Braises III.
2: C'è chi andrebbe volentieri in Cina.
0: Ma chi è che andrebbe in Cina?
2: Non lo so, tu andresti in Cina?
0: Io sì, ci manderei anche.
2: C'è chi andrebbe in Giappone, ma per ovvi motivi il Giappone costa certo. Follia, perché credo che Giappone un viaggio in Giappone costa, siamo sui 5.000, no?
0: Sì.
2: Su quelle cifre là, perché stiamo chiedendo luoghi dove per un motivo o per l'altro non riuscite ad andare, e diciamo che il motivo di solito più facile è perché non c'è denaro, cioè andare in Giappone, ragazzi, costa...
0: Costa, vero? Grazie a Fra, che è diventato un nostro Fra. Ma attenzione, perché adesso ci colleghiamo con un'altra zona del mondo dove andiamo ad approfondire quella questione legata alla Romania. Prego. Eccolo qua. Sapevo che c'era.
4: Salve, sono il Conte Dracula.
0: Salve, Conte, come
4: sta? Ho sentito che state parlando della Romania.
0: E dov'è?
4: Ho sentito che state parlando della Romania.
0: La Romania, sì.
4: Come lei ben sa,
0: sì.
4: Io abito in Transilvania.
0: Che è in Romania.
4: Esattamente.
0: Come?
4: E le posso... Esattamente.
0: Ah, esattamente.
4: E le posso dire che la signorina ha perfettamente ragione.
0: Chi che?
4: La signorina ha perfettamente ragione.
0: Ah, ha detto ha perfettamente ragione.
4: Okay. Perché il prezzo ormai al metro quadro varia a seconda delle zone, ma le dico che siamo arrivati ai 2.500 euro a metro favo.
0: Unità di misura è, scusi, che non capisco bene.
4: 2.500 euro al metro favo.
0: 2.500, quindi lei che ha un castello si
4: può
0: figuri.
4: Immaginare che valore ha il mio castello.
0: Ma hai pensato di fare dei mini appartamenti tipo?
4: Stavo pensando di fare il bed and breakfast.

0: questa è Radio Company, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, 3332688688. Oggi stiamo mettendo insieme
1: cosa?
0: Una puntata un po' strana, cioè luoghi dove vorreste andare o dove vorreste tornare, ma che per, aperte virgolette, un motivo o per l'altro, chiuse virgolette, non siete riusciti a visitare o a rivisitare. 3332688688, chi è?
2: A me mi piacerebbe andare a visitare l'abbazia delle Calcere, che mi hanno detto che è bella.
0: Vabbè, dov'è? Se qualcuno lo sa, ci aggiorni, grazie.

0: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
0: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: No, stavo riflettendo che abbiamo aperto con Rovazzi e ci approssimiamo a chiudere il tema di oggi sempre con Fabio Rovazzi. Allora, attenzione, intanto ci mandano, non so perché, un'ananas affettata. Probabilmente qualcuno vuole andare in qualche paese tropicale. Grazie comunque per questa meravigliosa fotografia. Poi
1: c'è
0: dopo...
1: qualcuno che non è riuscito mai a ritornare, perché c'era già andato, non è più riuscito a ritornare in Croazia perché ha detto i prezzi si sono alzati.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E ultimamente non ritorno più in Croazia.
0: Lì c'è un po' di polemica sul fatto che in Croazia effettivamente negli ultimi anni gli sia scappato di mano l'aumento dei prezzi. In parte secondo me c'è qualcuno che specula, dall'altra parte però c'è anche un fatto proprio che, siccome sono passati all'euro da qualche anno, i prezzi sono saliti naturalmente, per cui anche se vanno a fare la spesa comunque gli costa tanto, anche a chi vive lì. Non c'è soltanto una leva dovuta a chi magari fa accoglienza.
1: Noi lo sappiamo molto molto bene.
0: Sì, esatto, ci sono stati anche di recente. Detto questo, so che c'era una precisazione al citofono, prego maestro.
2: Buongiorno Radio Company. Buongiorno. Non è Abbazia di Caesare. Abbazia di Carceri, si trova a Carceri in provincia di Padova.
0: Ecco, capisci?
1: Tradotto.
0: Quindi ma a Carceri.
1: Non lo so perché
0: stanno
1: non...
0: tutti scontando la pena?
1: Non lo so perché
0: oppure
1: non
0: lo so. Vabbè, questa era la Club degli Ignoranti, quindi direi che possiamo ignorare felicemente. Prego maestro.
3: Radio Company, il Club degli Ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Anche oggi per entrare nel Club degli Ignoranti una parola di lingua italica, e dico questa parola non la definizione esatta bensì la definizione inventata da voi per poter entrare nel club e anche portarsi a casa la tessera se siete fortunati.
0: Esatto, 3332688688, l'avete capito, è il numero per giocare, e io però ti spiego con un esempio come possiamo provare a giocare. Se la parola fosse golfo.
1: Golfo.
0: Che cos'è lo golfo? Lu golfo, le golfo.
1: Gli golfo?
0: Gli golfo.
1: Anche golfo, eh?
0: Anche golfo, sì, sì, certo. La golfo, la golfo, insomma. Vedete voi, 3332688688, la parola di cui dovete ricreare ex novo il significato oggi per entrare nel club degli ignoranti è proprio golfo.

0: gli ignoranti, una tessera per voi in palio, e poi tenetevi sempre annotato che insomma verso settembre ci sarà questo grande evento legato al Club degli Ignoranti, preparatevi.
1: Allora, è l'uomo delle pulizie, c'è la golf, c'è il golfo. È l'uomo però.
0: Ah.
1: Capito? C'è la golf al femminile, la golf, golf, golf, golf al maschile.
0: È il maschile. Okay.
1: Dice si golfo un elfo con la gobba.
0: Ok.
1: Golfo è un maglione o giacca a vento.
0: Giustamente.
1: C'è il golf,
0: fa freddo?
1: C'è il golf.
0: Ti metti il golf.
1: Maglione, giacca a vento tutto insieme.
0: Sì, fa freschino, ti metti, sì, il golf. Fa un po' più freddo, molto freddo, ti metti il golfo. Quando che è... appunto ingloba tutti e due.
1: Esatto, quando è maglione, giacca a vento lo chiami golf.
0: Bellissimo però maglione, giacca a vento. Questo mi piace molto.
1: Ciao Radio Company, che golfo? Inteso come gol brutto, è entrato in porta per caso, per fortuna. Ciao,
0: oh, ne abbiamo...
1: c'era il gollazzo una volta.
0: Il gollazzo?
1: E adesso c'è
0: il golfo.
1: Il... No, il gollazzo era quando era bellissimo. Non mi ricordo più. C'era.
0: Ma gollazzo fa un rima con.
1: Ah, che cazzo.
0: Quindi sì, è un gol del. Okay. Il gollazzo. Il golfo invece è.
1: Sì.
0: Che schifo, ci sta.
1: È proprio orrendo.
0: Va bene, 3332688688 per partecipare ed entrare nel Club degli Ignoranti. La parola di cui dovete cambiare il significato oggi è golfo. Radio Company. The summer is magic.

0: Allora, che il, sì? Il polpo sia intelligentissimo, no?
1: Sì.
0: Il golfo è quello scemo.
1: È quello scemo.
0: C'è il golfo, c'è il polpo. Il golfo è un nuovo nome per un animale. Quindi siamo là, siamo sul polpo. Poi golfo volgarmente corrisponde allo spavento. Caspita che golfo che ho preso.
1: Esatto. Capito? Mamma mia.
0: Poi c'è qualcuno che dice, ragazzi, il golfo è un colpo di stato riuscito male.
1: Ah,
0: c'è il golpe, molto... c'è il golfo, molto bene. Grazie. Bravo. Stefano da Foggia.
1: Stefano, salutiamo gli amici che si ascoltano da Foggia. Sentiamo al citofono chi c'è. Olè, 1, 2, 3.
2: Buongiorno, il golfo non è altro che uno sport che si fa con le mazze e le palline.
3: Ciao belli conte, per noi il significato golfo vuol dire una persona che non sa camminare bene.
1: Mi piace che le bambine di Shining ascoltano no, Belli Conte.
0: Sono bambini. Sono bambini, però non so, sembravano le gemelline. No, sì, ma il golf, sta dicendo DJM che esisterebbe.
1: No, ma lui però ne cita un altro. Dice il golfo, non si dice usano delle mazze, però non descrive le mazze.
0: Hai capito.
1: Quindi sono delle mazze diverse da quelle da golf.
0: Sì,
1: hai ragione, borderline. Sì, sto cercando di aiutare, dai, sono buono.
0: Se avesse, se avesse specificato che devi mettere le palline in bocca.
1: Bla bla, sì, esatto. Vabbè, dai, giallino. Tra poco torniamo col vincitore, dai.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: come mi faceva notare il DJ Megalo, uno stile inconfondibile, quello del caro amico di Stefano Corde, Christian Marchi.
1: Bene.
0: Amico anche di Alex Natale, lo ricordiamo sempre, che salutiamo. Questa è una cagata che capiamo solo io e lui.
1: Vabbè. Allora, abbiamo premiato Giorgia perché ci ha mandato oggi la definizione di golfo, che dice golfo è un elfo con la gobba. Però lei era in grande forma oggi perché aveva creato anche il lago di quello
0: di Bramses, sì, qualcosa del genere. Insomma, brava, ti auguriamo ovviamente una buona giornata. Salutiamo quelli che partono per le vacanze e anche quelli che invece questa settimana lavorano. Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, a domani, ciao!
1: Ciao!
0: 2:02.
2: Radio Company bello. Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Chiama con Cabana su Company. Amici, buon pomeriggio a tutti.
1: Possiamo chiuderla qua, ragazzi, finalmente
0: tutto tornato alla normalità. Stanco. Sono tornati tre quarti praticamente delle persone che mancavano. C'è qualcuno che l'abbiamo perso per strada, vedi Ale De Biasi. Io stamattina dall'alba praticamente essere qui.
1: Io farò la sera stasera, c'è una roba.
0: Tu farai la sera stasera?
2: Sì.
0: Io faccio la mattina domani mattina.
2: Sì.
1: Guarda, mettiamo la sigla e poi ti picchio.
0: Ma senti che voce mascolina
1: è la
0: hai,
1: pubertà, signori.
0: È l'aria di montagna.

0: Buon pomeriggio, siamo tornati in formazione originale accettata.
1: Allora,
0: un po',
1: ti ricordi
0: dai.
1: Come si fa?
0: No,
1: anch'io. E io sono mancato soltanto due giorni.
0: Mi hai messo in regia oggi. Ma non
1: messo in regia
0: un...
1: perché, no, perché allora si chiama terapia d'urto, in maniera tale che così prendi subito mano, prendi subito confidenza con
0: cos'è?
1: Quello che devi
2: Buongiorno,
1: fare.
2: Buongiorno, Pisagli.
1: Okay. È tutta la normalità. Allora, c'è qualcuno che sono arrivati tanti bei messaggi nei tuoi confronti. Grazie. A parte il primo giorno che ho deciso di crearti un po' di casino sul tuo Instagram.
0: Sì. Ah no, volevo dire una cosa. L'insulto tua madre è un uomo, non è un insulto vero, è una presa per il culo, perché molti se la sono presa.
1: Se ti credo, se tu scrivi tua madre è un uomo, tutti si arrabbiano.
0: Ma va!
1: Sì, ma poi c'è soltanto io e te perché ci conosciamo, no? In ogni caso, comunque, sono arrivati dei bei messaggi. Ad esempio, qualcuno che mi diceva: guarda, che questo programma è fin troppo professionale.
0: Speriamo che non
1: c'è.
0: Torni.
1: No, in realtà no. Infatti, ho apprezzato, io sono stato il primo a dire: ragazzi, non aspettatevi un grande programma, aspettatevi un programma fatto veramente.
0: Hai parlato
1: da culo.
0: Di fossili?
1: Mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto, però un giorno nella crisi degli argomenti ho parlato termini di economia finanziaria che nessuno conosce.
0: Forse l'ho ascoltato, penso, poi ho cambiato. Così.
1: Ah sì, anche quelli che ci stavano ascoltando, vabbè. Amici, dai, tornati praticamente per due settimane, diciamo, in formazione originale.
0: E poi
1: formazione...
0: te ne vai di nuovo.
1: Di nuovo dove me ne vado? No, di nuovo, a dove? E due ore, come al solito, fino alle 16. Nessun'altra cosa da aggiungere, se non che alla fine gli appuntamenti sono sempre gli stessi. Poi da settembre, molto probabilmente, molto probabilmente che quasi sicuramente.
0: Non ci hanno riconfermato.
1: Ci hanno riconfermato, ma comunque dovrebbero cambiare delle cose.
0: Cosa?
1: Vediamo cosa. Amico mio.
0: Ma scusa, dobbiamo farlo tra questa settimana e la prossima, perché poi vai via e ritorni, che siamo già in ballo.
1: Ma la nuova stagione parte da gennaio.
0: Dai, guarda, iniziamo che è meglio.

0: Il disco di Criss Cross Amsterdam si chiama My Oh My su Company, le 14:10. Amici, ancora buon pomeriggio. Piscagli a mollo, ovviamente. Joe Chicco, questa cosa non l'abbiamo detta, però alla fine
1: dobbiamo
0: siamo
1: ripeterlo
0: noi.
1: Un po', perché magari sì, la gente si è dimenticata. Piscagli, siamo Joe Chicco.
0: Allora, senti, novità di questo weekend, cose che sono accadute, comincio io.
1: Sì,
0: allora, venerdì notte, ore dormite, 1:44. A nessuno fregava nulla, ma tanto vale raccontarlo.
1: Il divano della radio, comodo.
0: No, devo ringraziare la nostra centralinista, sì, Alessandra Toffano.
1: Ti ha messo un materasso?
0: Mi ha detto, guarda, ti porto, un bel materassino gonfiabile. Sì. Ed è stato bellissimo dormire, anche
1: ma
0: perché...
1: Ma te l'ha gonfiato lei?
0: No, è di quelli che attacchi a spina e si gonfiano da soli.
1: Ah, perché ti immagino, no? Alle 5 del mattino lì...
0: No, scusami, no, era già bello gonfio, no? Con tanto di lenzuolo ho detto, wow, che bello, che meraviglia. Poi, sabato, ore 7:30, ero qui per delle cose. Sì. Sono andato avanti, poi dalle 11 alle 14, c'era la diretta della radio, sì, ovviamente, ho fatto la diretta, poi ho finito, sono andato a Treviso. Da Treviso sono partito con un furgone e sono andato a Monghidoro. Ora, sì, la mia domanda è, perché cos'è famoso Monghidoro?
1: Non lo so.
0: Dove è nato
1: Gianni Morandi?
0: Bravissimo,
1: Gianni
0: bravissimo. E dove è nato Gianni Morandi?
1: Perché nell'ultima canzone che ha fatto, nella penultima, c'è lui con la scritta dietro
0: Monghidoro. Esatto. Se tu vai nelle edicole, trovi Santini e trovi anche San Gianni Morandi con l'aureola, sì, con queste mani giganti. Bello. Chi prega.
1: E poi ci sei tu per il weekend di fuoco.
0: Eh sì, esatto, più o meno così. Però bella Monghidoro, andateci, fa anche abbastanza fresco perché sei sull'Appennino. Non so come spiegarvelo.
1: Vabbè. E poi c'è quella patologia, no?
0: La patologia di cosa?
1: La patologia, quando respiri, dicono che i fiorellini di Monghidoro ti fanno crescere le mani.
0: Davvero?
1: Quindi se hai le mani piccole.
0: Tutti erano, sì, tutti erano normodotati. Tutte cose tutti grandi.
1: Delle mani che sono delle parabole.
0: E non ti dico quello che c'è sotto, guarda, non voglio neanche saperlo. Va bene, dai, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Piscagli a mollo on Radio Company. Piscagli a mollo.
2: Spot. Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Stasera alle 14.18, amici, siete su Company, c'è il nostro Millennium Mix. Tre dischi, subito partiamo con Eminem e Rihanna.
1: Millennium Mix, i successi del

0: si percepisce, è vero che Mauro Tonello è in ferie?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Nicky Jam con El Amante a chiudere il Millennium Mix di oggi, poco prima Fred De Palma Dios, e siamo partiti con Eminem e Rihanna, la loro Love The Way You Lie.
1: Prima di andare in ferie Mauro molto probabilmente aveva visto una puntata di Temptation Island e ha detto ma sì dai, tanto vale rimetterla un pochino in auge questa canzone, tanto. Va bene, allora tre pezzi come al solito del Millennium Mix che torneranno chiaramente anche domani, e adesso però abbiamo il nostro comp'anniversario. Scusami, ho lanciato questo tappetino del mouse perché sono arrabbiato.
0: Con chi?
1: Con la gente che non risponde al telefono.
0: Sì, perché abbiamo un unico comp'anniversario oggi, che è un buon bentornato Chicco.
1: Bravo.
0: Diciamo, molto bene. E non risponde né quello che fa gli anni, nemmeno la persona che ha richiesto il comp'anniversario. Quindi oggi è nerissima.
1: Nerissima, raga, è proprio una lunerda. Tra l'altro non l'abbiamo neanche detto, è proprio così. Quindi 3332688688, a questo numero mandate per favore, qualora ci fosse, che non lo sappiamo, magari c'è qualcuno che oggi fa gli anni, c'è una ricorrenza, c'è qualche cosa, questo è il momento giusto per mandarci tutti i dati della persona da chiamare, perché magari oggi fa gli anni, oppure cambia carriera, oppure c'è un anniversario di matrimonio o altro.
0: Se accadono cose speciali noi ci siamo, quindi 3332688688, e per i prossimi giorni
1: rido perché stiamo andando a rallentatore oggi. oggi raga siamo morti dentro e fuori, veramente.
0: Va bene così.
1: E va benissimo,
0: guarda, io stasera quando alle 8:15 andrò a dormire, domani starò meglio.
1: Comunque potete anche prenotare tramite il sito di Company e chiaramente anche tramite la nostra applicazione.
0: Tutto giusto, 3332688688, metti che non l'abbiamo detto e non ci ricordiamo, e ci risentiamo tra poco. Your summer, your experience.

0: poniamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
2: vi augura buon ascolto con Radio Company.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Apriamo ufficialmente lo spazio dedicato al Company anniversario con la prima telefonata.
1: Ne abbiamo trovato uno
0: grandissimo e abbiamo il signor Andrea. Ciao, Andrea, benvenuto.

0: Ciao Pischelli.
1: Grandissimo. Molto Andrea, bene. Di dove sei? Così a bruciapelo.
2: Vai.
0: Di Verona.
1: Di Verona, di Verona. Allora Andrea, senti, Verona. Noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
0: Oggi è il mio giorno del mio compleanno.
1: E allora auguri! Grandissimo, grazie. Grandissimo. Guarda un po'. Allora. Che vocione anche Andrea. In realtà è un ragazzo, se ci pensi bene, lo sappiamo.
3: Quanti sono?
1: Quanti sono?
0: 19.
1: Vocione, 19 anni.
3: Io a 19 anni parlavo tipo Paperino.
1: Hai visto? No, lui fa
3: anche
1: parte.
3: Ieri,
1: lui in realtà si trovava in Friuli. Sai che c'è stata una rettata. Purtroppo hanno trovato un po' di marijuana. Lui è uno dei sospetti degli indagati, perché lui in realtà costa voce. Sto grande.
3: Era anche dell'hashish comunque. Infatti.
1: Hashish. Allora,
3: visto che l'ascoltatrice che ci ha mandato la richiesta ha percepito oggi un rallentamento neuronale dei Pischelli, ha fatto tutto lei, quindi ha registrato un audio con la dedica.
4: Ciao Company, potete fare gli auguri di compleanno al mio amico Andrea, che oggi compie 19 anni, è nel fiorfiore della sua gioventù ed è una bellissima stellina caduta dal cielo, come gli ho detto stamattina, in questa giornata di San Lorenzo.
3: Addirittura.
4: Ed è un ragazzo fantastico, ha un cuore gigante e lo mette a disposizione sempre dei suoi amici e della comunità. È proprio un bravo ragazzo. Grazie Company.
1: Tra l'altro,
3: firmato Vanessa.
1: Tra l'altro non so se hai notato, ma quando Andrea, insomma, Vanessa ti ha mandato questo messaggio vocale, hanno iniziato anche a suonare dei violini.
3: Sì.
1: È tutto, non è una cosa che abbiamo fatto noi, è una cosa che ha fatto lei, quindi hanno cominciato praticamente.
3: Quindi ha registrato il vocale, si è montata questo messaggio.
1: No, lei in macchina poi aveva un violinista e ha detto: "Mettimi un po' di violini".
3: Infatti è adesso il momento dove ha chiesto di alzare il volume.
1: Sì. A proposito,
3: e poi si è abbassato.
1: Vanessa, per te un'amica,
3: un'amica
1: parente,
0: una grandissima amica.
3: Bene, grande quanto?
1: Grande quanto questa amica?
3: Grande.
0: Ma una grandissima amica.
1: Sì,
3: grandissima con quanteissima in fondo.
0: Tante.
3: Va bene, dai, come festeggerai?
1: Te lo dico io come festeggia.
0: Uscendo con gli amici e basta.
3: Con gli amici e basta. Con le amiche amiche.
1: No. Prima con gli amici e poi solo con Vanessa. Sennò.
3: Come minimo una settimana
1: di
3: vacanza.
1: Non vogliamo metterti in imbarazzo, anche se in realtà forse ci siamo riusciti comunque. Tanti auguri ancora, Andrea. Festeggia per bene.
0: Grazie mille.
1: E non ci sentiamo, cioè chi ti conosce.
3: Se vuoi, ascoltaci alla radio.
1: Ci sentiamo in questo modo.
3: Ciao, Andrea.

0: Rosso è quel titolo che non ripeteremo perché è famosissimo e non serve dirlo.
1: Vabbè, non importa, dai. Hai ragione. Comunque, allora, seconda chiamata del companiversario che in realtà non avverrà, e però
0: hai una notizia dall'ufficio.
1: Una notizia dall'ufficio, sì, che molto probabilmente in passato era già stata data, però è giusto ridare. Perché dico questo? Per pararmi un po' il cosiddetto, no? Sì. Allora, che cosa succede? Molti di voi andranno al mare sicuramente quest'estate.
0: No,
1: no, perfetto. Te no, io forse, non lo sappiamo. Giustamente Moscato anche, salutiamo gli amici di Moscato.
0: Adesso. Non fa ridere. No,
1: a me fa ridere
0: forse
1: sempre.
0: Sì, forse
1: a me fa ridere sempre.
0: L'inganno comunque, della cadrega. Comunque.
1: Allora, per le persone che frequentano il mare, sì, o peggio l'oceano, state lontani dalle onde quadrate perché sono pericolosissime.
0: Ma che
1: ok, le onde quadrate.
0: Che cos'è l'onda quadrata?
1: Allora,
0: l'onda quadra.
1: L'onda quadra, allora, ci sono alcuni fenomeni, amici e amiche, che non andrebbero sottovalutati, e soprattutto quando magari si è in spiaggia o al mare. Se si vedono infatti delle onde quadrate, si dovrebbe uscire immediatamente dal mare.
0: Ah, come mai?
1: Come mai? Ottima domanda. Se per favore potresti mettermi il mio amico Hans Zimmer, perché lui sicuramente...
0: No, è un'altra migliore.
1: Vai. Vabbè, non perché ci sono gli squali.
0: Onda quadra.
1: Vabbè. Allora, infatti, le onde quadrate molto affascinanti da vedere, ok, molto attraenti, però in realtà sono parecchio pericolose.
0: Ok.
1: Sono conosciute anche con il nome mare incrociato, in barese mare incroceto.
0: È tipo...
1: Scusa.
0: È tipo il Ghostbuster,
1: sì,
0: no?
1: esatto.
0: Non incrociare i flussi.
1: Sebbene siano poco conosciute, sono più comuni di quanto si pensi. Infatti si verificano quando due condizioni meteorologiche distinte si scontrano mentre si muovono in diverse direzioni. Ciò significa che ci si trova con due serie di onde che ti colpiscono contemporaneamente.
0: Doppio schiaffo.
1: Esatto, no. Voi avete mai provato a governare il mare con le onde forti? Governare il mare, come cavolo parlo?
0: E che cosa sei?
1: Sono Poseidone!
0: Allora, a me diverte quando il mare è mosso e ci sono le onde, devo dire.
1: Quando il mare spinge, tu
0: quando
1: cadi.
0: Quando arriva l'onda e poi c'è il risucchio. Che ti risucchia.
1: C'è tutto.
0: È sempre un piacere. Oh,
1: Quando il mare ti fa quel sesso orale lì, in pratica, è un problema. Quindi state attenti, a parte gli scherzi, le onde quadrate, magari rare, sono anche molto più comuni di quanto si pensi. State attenti perché sono diverse correnti che...
0: Mi raccomando, quando arrivano quelle triangolari c'è il teorema di Pitagora.
1: Sì, esatto, lì dovete calcolare la base.
0: Il cateto e tutto.
1: Sì, è tutto un casino.
0: Lascia
1: vabbè.
0: Perdere. State attenti in mare e mi raccomando, se vedete una pinna, forse è uno squalo.
1: Forse.

0: Il remix è quello dei Medusa, molto bello, molto figo, molto cattivo, si chiama Passo Ben Solto. Amici, ancora buon pomeriggio da Pischelli in questo lunedì 10 di agosto, in questo caldo lunedì, un lunerda appunto, come piace definirlo a noi, e che in un certo senso apre per molti anche magari l'ultima settimana di lavoro, perché sai, questa è quella decisiva.
1: Maledetti, maledetti.
0: Vabbè, tu sei appena tornato, che vuoi, guarda che qui, guarda chi è che ha portato avanti la baracca. Ma qui davanti a te, l'uomo, ho perso peso, c'è gente che mi ha detto sei dimagrito, Giovanni. Io faccio, che ti devo dire, qua mi
1: sicuro che non siano le sostanze,
0: mi stanno sciupando veramente, mi stanno risucchiando.
1: Allora,
0: ecco,
1: quando andrai via tu, resta per un mese, così dimagrisco anch'io.
0: Esatto.
1: Ci risentiamo a ottobre.
0: Ti carico io di brutto. Dai. Amici, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo. Spot.
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiasso. Sui social Casa Reale Ricevimenti.

0: Lei è Madame Mamma non mamma e questo vuol dire che un'ora è andata.
1: Ah, un'ora è andata, sì sì. Beh, mamma non mamma, mamma non mamma, tu lo facevi mai da bambino con i petali strappando? Sì. Oppure altre cose.
0: Nel giardino
1: cose.
0: Del nonno. Nel
1: giardino, sì. Oppure molte volte si fa con le lattine, no? Con la linguetta della no, lattina.
0: È un, sì.
1: E A, B, C, D, E, F, G.
0: Ma poi lettere straniere o no?
1: A me usciva Y, infatti ho detto, ma chi, Y, chi sarà mai Y?
0: Yogurt.
1: Yogurt, no, con la J, yogurt. Oh, no, si può scrivere in entrambe le forme. Vabbè, appurato questo, amici, controlliamo l'ora che è meglio.
2: Meglio.
1: Sono le 15. Puntuali.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Mairo, Matira Lover, inizia così la seconda e ultima ora di oggi, in questo lunedì 10. Tra l'altro San Lorenzo oggi, quindi stasera vuoi, se vuoi, Gio.
1: Ci sono le stelle?
0: Ci prendiamo per mano, andiamo con un van.
1: Certo.
0: In cima a una montagna e guardiamo le stelle.
1: Bello, perché
0: stelle
1: magari
0: cadenti, desideri.
1: C'è la probabilità di vedere appunto stelle cadenti, in teoria, se non sbaglio.
0: Tu vedi le stelle cadenti e esprimi un desiderio. Allora, se la stella cadente si avvicina un po' troppo a te, scappa.
1: Scappa per quel caso, perché sì, a quel punto un come i dinosauri insegnano. I dinosauri insegnano. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo in Pischelli, lunedì 10 di agosto. Beh, ovviamente auguri a tutti Lorenzo che ci stanno ascoltando, ovunque voi siate.
0: Auguri.
1: E auguri anche a tutte le piccole stelle, ecco, che così magari appunto passando.
0: Auguri alle Lorenze.
1: Tu ne conosci anche una che si chiama Stella, quindi voglio dire, no, certo. Sì. Allora, senti, andiamo avanti. Allora,
0: so che è un argomento interessante che ci porta su WhatsApp.
1: Ci porta su WhatsApp, in realtà ci potrebbe portare anche al licenziamento. Ti spiego. Leggevo che noi tutti abbiamo dei gruppi su WhatsApp.
0: Sì.
1: E la maggior parte di questi ha dei nomi imbarazzanti, ok?
0: Sì.
1: Oggi l'obiettivo è quello di aprire fondamentalmente il nostro cuore e alla 333-2688-688 dovete dirci i nomi delle chat di gruppo più strani,
0: i nomi più strani,
1: i nomi più particolari, sperando che non ci siano bestemmie e mezzo, sperando che, perché anche quello purtroppo è comune, quindi 333-2688-688, oggi vogliamo sapere questo.
0: Io ho preso i gruppi, ho tolto quelli volgari, quindi di 48 gruppi ne rimane uno e è tipo il gruppo delle superiori, che si chiama Quinta C3 KK, che non so cosa voglia dire, spingi un cazzo.
1: Vado con i miei?
0: Sì.
1: Allora, cani sciolti.
0: Ok.
1: Ok, Africa Bros.
0: Perché? Non ho capito.
1: È una storia abbastanza lunga. Poi Game Party. Poi c'è Quelli del Tucano. Poi c'è uno in dialetto è Nianca Uomo.
0: Ah, ok. Tuo padre è uomo.
1: Tuo padre è uomo. Poi c'è un altro Brunch.
0: Brunch.
1: Poi c'è. Aspetta. Vabbè, organizzazione laurea, canta che è Natale e ingoito. Questo non me lo ricordo.
0: No
1: questo
0: io
1: non
0: ho
1: me lo ricordo.
0: Un formichine remember. Non formichine so che cosa remember. Sia.
2: Formichine.
0: Poi aspetta che sto. Cose di donatori di sangue, davvero?
1: Beh, dai, è un bel gruppo allora quello.
0: E poi i gruppi che fanno per i compleanni. Sai quei gruppi dove ti ritrovi tu amministratore per
1: sbaglio? Sì, che poi ad un certo punto tutti escono, ma noi chiaramente che abbiamo altri impegni ci dimentichiamo.
0: Sì.
1: Dai, allora, 333-2688-688, noi vi abbiamo letto i nostri nomi dei gruppi più, diciamo, imbarazzanti. Vogliamo sapere la stessa cosa da parte vostra.
0: Sì, perché genereremo quella che è la classifica dei nomi più imbarazzanti dei gruppi WhatsApp. Quindi
1: esatto.
0: 333-2688-688, va bene lo screen, andate su WhatsApp, sezione gruppi, c'è tutta la lista. Guardate, ci fate gli screen e ce li mandate, poi noi commentiamo.
1: Esatto, vogliamo sapere insomma come si chiamano i vostri gruppi su WhatsApp. 333-2688-688.

0: Celeste con Stop This Flame su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, le 15:09, quindi nomi nomi delle chat di gruppo su WhatsApp, nomi dei gruppi su WhatsApp
1: che
0: avete, i più strani, più imbarazzanti, più divertenti, più offensivi, nei limiti,
1: certo.
0: Rileggeremo e poi stileremo la classifica del miglior gruppo, del miglior nome in assoluto,
1: che non lo faremo, però va bene. C'è Maurizio che dice camerati di merende,
0: non voglio sapere altro,
1: no,
0: perfetto,
1: no, meglio.
0: Andiamo
1: poi,
0: avanti, poi qui c'è una serie di
1: Dennis.
0: Gruppi Dennis, allora, amici del tour
1: con la R in fondo maiuscola,
0: del
1: come
0: tour.
1: Mai?
0: Tour. Poi Scantavan, molto divertente,
1: va
0: vabbè, grigliata del 18 luglio, perfetto, serata Sans Femmes, credo
1: senza donne.
0: È friulano questo, no? Che lingua è?
1: Sans Femmes. Cioè, sarà francese, presumo, non è friulano.
0: Vabbè, quindi è friulano.
1: No,
0: poi abbiamo i Brancamentas, questo è un bel gruppo, molto bello, molto divertente. Ecco, ci interessava a me, a Chicco, il gruppo Smonta e Rimonta.
1: Secondo me loro fanno dei montaggi di palchi,
0: sì,
1: di cose,
0: sì,
1: in giro.
0: Sì, sì, sicuramente, sì, guarda, proprio
1: credo,
0: quello,
1: poi,
0: Smonta
1: poi
0: e Rimonta.
1: So. Allora, un'altra che non ho visto, Lepri e di Ankh
0: Namun.
1: Due conigli, due zombie, una cassa da morto. Bello.
0: Lepri di Ankh, ma sì, ma cos'è Namun? Vediamo,
1: è una band.
0: Namun,
1: secondo me è una band.
0: Allora, la parola Namun può riferirsi a diversi contesti principali, tra cui una conferenza studentesca canadese,
1: ma che cos'è?
0: Un errore di ortografia legato a un famoso personaggio cinematografico o un accessorio di design per casa. Il vaso Namun, per esempio, però, è un modello di barattolo o contenitore di capienze elevate in vetro e bambù, distribuito da marche di articoli promozionali, oggettistica come...
1: C'è troppa
0: eccetera,
1: cultura,
0: eccetera,
1: comunque.
0: Troppa cultura. No, Ankh Sunamun, scrittura comune ma errata del personaggio di Ankh Sunamun, la celebre concubina del faraone nel film La Mummia, con Brendan Fraser.
1: Sì,
0: ti ricordi?
1: Lo scorpione.
0: Bravissimo. Tra l'altro stanno facendo una nuova La Mummia, uscirà tra qualche anno e sta ritornando proprio il cast originale, cioè i primi personaggi, quindi Brendan Fraser.
1: Hanno riaperto il sarcofago.
0: Domanda, hai mai visto La Mummia?
1: La Mummia l'originale, sì.
0: L'originale,
1: quella
0: sì.
1: Dello scorpione, a me è rimasta quella scena.
0: Quello dello scorpione con The Rock e
1: No, quello dello scorpione che va sotto pelle.
0: Non è uno scorpione.
1: Cos'è?
0: Quella cosa là.
1: Sì, va bene. Poi, Vecchie Spugne, Quinta F, un gruppo di classe, Luridi Senza Onore.
0: Luridi Senza Onore, un bel gruppo. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali o screen, quello che volete. Vogliamo sapere i nomi delle chat di gruppo nel vostro WhatsApp.
1: Più strani,
0: più imbarazzanti, più divertenti. Insomma, scegliete voi, createne uno e fateci una foto, quello che volete.
1: Va bene, vi aspettiamo. Your summer, your experience. Pischelli Amol. On Radio Company.
2: Peace, Kelly Amolo! Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto! Ma proprio tutto! A prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
13: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: della sua flamenco paranoia. Gruppi di WhatsApp, quelli con i nomi più bizzarri, più strani, nel limite del legale, nel senso dobbiamo raccontarlo in radio, se ci sono paroloni incredibili non lo diremo, ma ridiamo.
1: Allora, Vecchie Spugne Quinta F l'avevi già letto, sì. E anche Luridi Senza Onore lo avevi già letto. Andiamo avanti. Podisti Assenteisti Anonimi,
0: bello.
1: Poa. Ok, no, oh, perché per un attimo ho pensato fosse l'acronimo inventato di qualcosa. Ok, ok.
0: PD è qualcosa. Sì. Demente, il gruppo di lavoro non ufficiale. L'altro, Noi degli anni 70, e si chiama Ma belli noi.
1: Poi c'è Pami, che invece ha un bel gruppo e si chiama Donne belle, ma la più bella, la più figa sono io, detto in dialetto fondamentalmente. Sì, sì. Bene, mi fa piacere, ottimo, modesta.
0: Ho un audio, senti qua.
2: Sentiamo. Ciao Pischelli.
1: Ciao.
2: I tre gruppi, i quattro qua peggio, sono i Luciferi.
1: Va bene, ok, ci sta.
2: Gli Amici dell'Ortolano con il melone in mano. WLF e chi la furega.
0: E chi la furega?
1: Chissà cosa WLF è una divisione della WWE che non conosciamo.
0: È World League Five Guys.
1: Dai. Mamma mia, veramente, che grandi.
0: Sì,
1: poi
0: sono assurdi. Poi Gotti, Udi, Butei, Pieni. Vuol dire? Cosa vuol dire, Sebastiano? Gotti, Udi, Butei. Bicchieri vuoti.
3: Bicchieri vuoti.
0: E Butei cos'è?
1: Non lo so. Poi c'è il gruppo, quello di lavoro, che si chiama Dementi. E poi c'è un altro di gruppo. No, scusa, Dementi è il gruppo di lavoro non ufficiale. E poi c'è un altro che si chiama Ma belli noi, che è il loro gruppo, diciamo.
0: Allora, ho fatto una traduzione, se vuoi.
1: Vai.
0: Questi Gotti, Udi, secondo me
1: Butei pieni,
0: bicchieri vuoti. E Butei pieni, da Google, Butei mi dice giovani o amici.
1: Amici pieni, quindi significa bicchieri vuoti e amici ubriachi, fondamentalmente. Questo.
0: Tipo nel Botte Piccola
1: c'è il vino buono. Sì. Esatto. Va bene, dai, 333-2688-688. Vogliamo leggere un po' di nomi di gruppi di WhatsApp divertenti, belli, imbarazzanti, appunto, anche. Insomma, fate voi, createne uno anche al momento, che così ridiamo.
0: La cosa carina è che se entri su WhatsApp e vai nella sezione gruppi e vai giù fino in fondo,
1: trovi i gruppi di anni. Sì, cioè, sì, esatto.
0: Tipo asilo.
1: Ah, no, non c'è la WhatsApp. Dai, 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: Benny Blanco con Calvin Harris, si chiama I Found You su Company. 15:28, amici, ancora buon pomeriggio. Dai, abbiamo ancora una bella mezz'oretta intensa, bella larga da passare insieme e fare compagnia a tutte quelle persone che magari proprio adesso, in quel momento, cioè in questo momento, sono belle e rilassate, magari con WhatsApp alla mano. E infatti abbiamo bisogno di capire e di vedere e di sentire proprio da voi i nomi delle chat di gruppo di WhatsApp più imbarazzanti in assoluto. Per aiutarvi, come dicevi poco fa, potete senza cercare i gruppi così a mano, potete andare sopra, c'è una specie di applicazione. Filtro.
1: Chat, da leggere,
0: gruppi. Voi selezionate su gruppi in maniera tale che vedete tutti i gruppi.
1: La stessa cosa l'ha fatta Jacopo e ci ha mandato due screen. Te li leggo tutti: Horror, Cart, Back to the Fupla. Cocos.
0: C'è questo ragazzo che dice Country Road, Take così. Me Home, To the Play, West Virginia. Scusa.
1: Fermo un giretto in moto. Va bene. 15:08 dai Franchi. Poi El Desfo. Mappa baracchino fritto.
0: Bello mappa baracchino fritto.
1: Bene. Poi
0: Dopo Cristo.
1: Dopo Cristo.
0: C'è scritto il secondo screen va con Bella festa. La mafia di Terrassa.
1: Non voglio sapere.
0: Non voglio neanche. 28 primavere.
1: Una canzone magari.
0: No, un compleanno. Regalo 28 primavere Giacomo.
1: Ok, bene. Se vedi il Colosseo torna indietro.
0: 15 Ferragosto.
1: No, è Ferrariosto.
0: Scusate, c'è giro tette de gomma.
1: Sì.
0: E con una certa Samantha che ha abbandonato il gruppo.
1: Così, bellissimo. È l'outlet della tetta, che bello.
0: Sorpresa Jessica. Sorpresa così, Jessica, vabbè. Regalo Simo, ciao a tutti, compleanno scapolo.
1: E poi ciao a tutti, Andrea 33 foto, ma che gruppo è?
0: Andiamo avanti, amico mio, andiamo avanti.
1: Poi allora, The Best of 2. Perché eravamo solite due prendere. Ah no, prendevano due alle verifiche di economia politica. Ok, Eleonora e gli altri. E lo utilizzavamo per farci gli auguri ora. Okay. Allego screen e oscuro foto in quanto abbiamo usato una mira che avevamo durante gli anni scolastici. Una mira?
0: Va bene, Chiara, ti vogliamo bene lo stesso, non ti preoccupare. Poi allora andiamo avanti. Ciao, io e le mie cugine ci chiamiamo cugine da incubo. Cugine da incubo. E c'è Cannavacciuolo che fa. Allora
1: hai cacato.
0: Mangio, stai zitto.

0: Cosa succede qua, amico mio?
1: Tutto a posto?
0: Non avevo idea, perché sta roba qua?
2: Così, credo sia l'inganno della catrega.
0: È l'inganno della catrega questo?
2: È l'inganno della catrega.
0: Ma tu vuoi sapere, giustamente dall'altra parte mi chiedi, ma adesso che cosa dici? Se io ti dicessi Gaia. Tu, qual è la prima canzone di Gaia che ti viene in mente, amico mio? Tra l'altro, Gaia, no? Esatto. Ti ricordi che Gaia, il titolo della canzone, fa riferimento poi, tra l'altro, ad un'associazione a delinquere molto famosa?
2: Sì. Cosa nostra.
0: Storpiata, ovviamente, storpiata. Sono cose che accadono comunque. E la colpa, sai di chi è? Potrebbe essere mia. Va bene, dai, in ogni caso ci sono altri gruppi di WhatsApp che stanno arrivando e noi aspettiamo ovviamente i vostri. 3332 688 688.

0: E Gaia con Bossa Nostra alle 15.34. Ci avviciniamo piano piano alla fine dei Pischelli di oggi, ma ci sono altri gruppi intriganti. Io avevo un vocale.
1: Sì,
0: avevo
1: un vocale, se non erri, quindi ci piacerebbe ascoltarlo. Quindi, if you want, you can listen.
2: Ecco qua, ecco, vai. Buongiorno a tutti.
1: Sì.
2: Sono Teresa.
1: Ciao Teresa.
2: Allora, vabbè, a parte gruppi di lavoro, gruppo vacanze estate,
0: gruppo
2: che
0: mamme.
2: Sono con altri amici.
1: Certo.
2: E poi abbiamo il gruppo delle comari, le quattro comari coi
1: zampe. Con le zampe?
0: Con le zampe? Non ho capito.
1: Forse le chiacchiere.
0: Le chiacchiere?
1: Tipo.
2: Trocomari coi zacque.
1: Sì, con le zampe. Sì. Poi.
0: Non è con le zampe.
1: Finito, questo era il messaggio. Ne ha altri?
0: Forse ne ho uno, ma non l'ho ascoltato. Non lo so.
1: No, allora è meglio evitare.
0: No.
3: Gotti di buttei pieni significa bicchiere vuoti
1: e ragazzi pieni.

0: Certo, dai, grazie.
1: Mi
0: perfetto.
1: Piace questa cosa dei detti che comunque, volendo o non volendo, impariamo qualcosa di nuovo tutti i giorni.
0: Infatti, e poi molte volte alcuni detti vengono anche utilizzati, come abbiamo visto, per nomi di chat di gruppo su WhatsApp.
1: Tipo tua madre è un uomo.
0: No, mai avuto un gruppo
1: potremmo
0: di questo tipo.
1: Potremmo fare un gruppo io e te, tua madre è un uomo.
0: Tua madre è un uomo, potremmo farla. Va bene, dai, amici, 333-2688-688, tra poco. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot! Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
3: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: parlare d'amore.
1: Saif con Parlare d'amore su Company, amici. Ancora buon pomeriggio, abbiamo 20 minuti da passare insieme, ma intanto c'è la new track. Martin Garrix con YouTube, subito c'è Fireflies.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.

0: il nuovo singolo di Martin Garrix, si chiama Fireflies su Radio Company. C'era una cosina che potevamo dire
1: una cosina piccolina
0: ai gruppi WhatsApp.
1: Sì.
0: La tradizione che abbiamo sul gruppo della radio noi, ovvero
1: noi abbiamo un gruppo, noi della Company.
0: Il primo che spotta un morto
1: vince.
0: Deve segnalarlo sul gruppo.
1: No, vince. Okay. No, ma lo facciamo meramente per una questione di pubblica utilità, anche perché tu sei la persona addetta alle grafiche e nel momento in cui muore qualcuno, subito dai raga che dobbiamo uscire. Sai che c'è un po' questa guerra tra radio, no? Dai che prima siamo noi a pubblicare la notizia e meglio è.
0: E salutiamo Mauro Tonello che dopo 48 ore si è accorto di Guccini l'altro giorno.
1: Sì, esatto, non importa, tu grandissimo che gli hai mandato la foto di Internet Explorer. A proposito, Pietro, tira fuori il tuo WhatsApp e leggici i nomi dei gruppi più imbarazzanti hai. Dai, vogliamo saperlo.
2: Ci sono quelli della radio io.
0: No, adesso si è tolto da tutti.
1: Allora aspetta, quelli non silenziati.
2: Sono tutti silenziati.
0: No, allora.
1: Che palle.
0: Ci sarà un nome stupido.
1: Che ne so, tipo. No, neanche. Non puoi dirlo?
2: No, perché esco.
1: Vabbè, ok, peccato. Che palle, ho rovinare io. Non ti chiediamo più niente. Va
0: bene. Non usa il telefono.
1: Non usa il telefono, niente, no. Infatti. No, manco lo chiami, manco ti risponde.
0: Figurati. Lui va in gruppo d'ascolto, quello dove ti siedi tutti attorno a una sedia.
1: Ti ricordi che esisteva un'applicazione, mi pare, no? Durante il Covid?
0: Clubhouse.
1: Clubhouse. In pratica la gente partecipava a questi gruppi, parlava e avevi la possibilità di conoscere un sacco di persone. È durato tutto il periodo del Covid.
0: C'è gente che ha detto una rivoluzione cambierà il mondo. È sparito.
1: E poi alla fine è sparito. Va bene, amici, dai, avete ancora un quarto d'ora di tempo. 3332688688, vogliamo sapere i nomi delle chat di gruppo su WhatsApp più imbarazzanti che magari avete.
0: Se ne avete.

0: Vini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è un ultimo messaggio da Alessio.
1: Che potresti
0: vuoi
1: leggere,
0: ciao,
1: amico
0: Pischelli,
1: mio.
0: Ciao gruppo cugini e zii, si chiama Maroni con Osei.
1: Perfetto, ottimo.
0: Messaggi solo in dialetto veneto.
1: Chiaro.
0: I più piccoli ventenni non capiscono niente.
1: Alessio da Vicenza. Va bene, amici, grazie per tutti i vostri nomi su WhatsApp dei gruppi, almeno per quanto riguarda i gruppi. Quindi siete stati grandiosi. Ci risentiamo tra poco con i nostri saluti e subito dopo i brutti ma simpatici. Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company. Pischelli a Molo. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide.
9: Esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati, per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.

0: Quando è che vai in ferie adesso di nuovo?
1: Prossima settimana.
0: Ottimo.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura. I fischelli, i fischelli di Radio Company.
1: Le care vecchie abitudini, 16:01.
3: Radio Company.
0: Dai,
3: time.
0: Finché è uno va bene.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Bob Sinclair e Kaisa, I can't wait. Questa è Radio Company e quello che sta per iniziare è un nuovo appuntamento, una nuova entusiastica sì. puntata di brutti ma simpatici che però d'estate
1: diventa brutti
0: ma
1: in costume.
0: In costume.
1: Che poi quando hai detto questa cosa qui, sai che mi è venuta in mente quella scena di Full Metal Jacket dove c'è il sergente istruttore che dice: questo è il vostro fucile, ce ne sono tanti come lui, ma questo è il vostro.
0: Questo è il vostro,
1: questo
0: sì.
1: è il vostro.
0: Che poi quello di Palla di Lardo si chiamava?
1: Charlene.
0: Bravo,
1: va bene, mettiamo la sigla.
0: Promosso.
2: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Siamo pronti allora a partire, buon lunedì e anche un bel giorno, il 10 di agosto del 2026, no. Buone ferie se l'avete cominciate.
1: Mi viene da ridere perché quando hai detto cia, la scimmia che ho in testa mi stava suggerendo rispondi cia. Invece no, non era così.
0: Ok,
1: era
0: della segretaria sì, magari, bravo, che era anche esatto. una famosa canzone. Tra l'altro sì. stavo facendo una considerazione, ma proprio adesso, mi è venuto in mente adesso, perché ieri ho cominciato a guardare a casa, è una trilogia, ma sono solo i primi due ad essere disponibili, la trilogia di 28 anni dopo.
1: Ok, non l'ho vista.
0: No, beh, roba di zombie, sai che piacciono
1: sì,
0: tanto
1: sì,
0: a me.
1: Roba che piacciono
0: e che stavo
1: te.
0: Pensando che cioè io sono qui da 28 anni.
1: Ah sì?
0: Capito?
1: Perché proprio uno zombie.
0: E nel film, no, ma nel film ce ne sono tanti di zombie.
1: Beh, siamo in tanti qui.
0: Mi stavo guardando intorno. Ciao Andrea Rossini, come stai?
3: Testa di minchia.
1: C'è tutto questo discorso qui per arrivare a sta roba
0: sì,
1: qua.
0: Sì, basta, no, era solo una piccola considerazione senza significato. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao Andrea Rossini, ciao a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Ciao. Questa settimana sensibilmente si vede che effettivamente c'è qualcuno in ferie, insomma, si vede anche per le strade la mattina.
0: Sì, hanno già dato durante il weekend,
1: sì,
0: credo.
1: Sì, hanno già dato durante il weekend, avevo visto un sacco di code.
0: Bollini neri.
1: Esattamente, noi però ci siamo sempre fino alle 18, brutti ma simpatici, brutti ma in costume lo stesso, zero problemi.
0: E zero discussioni.

0: a Radio Company, brutti ma in costume. Una cosa che, insomma, della quale ci dispiace
1: estremamente.
0: Sì, no, è scomparso Cooter di Hazzard, cioè Ben Jones, in pratica il meccanico, quello che riparava il generale Lee,
1: che aveva, girava con il carro attrezzi.
0: Sì, lui girava con il carro attrezzi, era il meccanico, insomma, ed era forse uno dei personaggi più, mettiamola così, più buoni, più quieti, del, insieme al cane, quello di Bosog.
1: È chiaro, che si chiamava?
0: Aspetta, il cane
1: si chiamava Flash.
0: Flash, bravo, esatto, bravo, venuto in mente. E tutte quelle
1: il cane di Roscoe, Pinkle Train,
0: e tutte quelle volte che Hazzard te lo beccavi la mattina quando magari restavi a casa da scuola.
1: Forse
0: perché
1: te lo becchi ancora, che tu la mattina adesso non sei via, ma secondo me lo fanno ancora.
0: Potrebbe essere, però era uno di quei telefilm insieme a Supercar che ti beccavi la mattina quando c'avevi tipo la febbre, vero o simulata che fosse.
1: E lei team,
0: grandissimi, va bene. A Marcordo è pazzesco, ma adesso una piccola pausa.
2: Brutti, ma in costume, su Radio Company. Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: Giovanotti e Alfa qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Esatto, adesso invece un personaggio del cinema che per tantissimi anni è rimasto associato ad un'immagine particolare, molto simile, anche se poi gli attori sono cambiati nel corso del tempo, cioè 007, James Bond.
0: 007. James
1: Bond, che per me, ma per molti altri, è sempre Sean Connery.
0: Sean Connery,
1: che è la risposta classica.
0: E a me piaceva molto anche Pierce Brosnan. Pierce Brosnan secondo me era perfettissimo.
1: Sì, potrebbe essere, anche secondo me è un pochino, un po' meno raffinato, ecco, da questo punto di vista. Allora, la scelta potrebbe arrivare
0: sì,
1: verso...
0: perché scusate, scusa, c'è il nuovo, stanno cercando il nuovo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: Daniel Craig ha finito.
1: Ha finito,
0: basta.
1: Certo.
0: Finito per pensione.
1: C'è anche da dire che, insomma, 007 ci sta, però ci sono anche le nuove generazioni che dovrebbero un po', vorrebbero si avvicinassero a questo personaggio e riscoprissero un po' la saga.
0: Chiaro.
1: Al cinema. E infatti stanno decidendo entro fine dell'anno tra attori che sono effettivamente giovani, cioè che
0: sì,
1: quindi dovrebbero un po' di più avvicinarsi alle generazioni più recenti. Ad esempio vedo Jacob Elordi? Esattamente, che arriva da Euphoria praticamente.
0: Che non ho visto.
1: No, neanch'io, anche perché sono forse serie che sono un po' fuori dalla nostra età, se
0: sì,
1: ci pensi bene.
0: Sì.
1: Poi Tom Holland, ok.
0: Vabbè, Tom Holland c'è, cioè, già Spider-Man.
1: Ok.
0: Cosa vogliamo fargli fare? Anche 007?
1: Infatti, è lì che si casca un po' la cosa. Poi Harris Dickinson, altro attore, insomma, che ha partecipato a lungometraggi anche, insomma, recenti. L'ultimo credo che fosse My Girl del 2024.
0: Baby Girl,
1: esatto,
0: certo,
1: una cosa così.
0: Film che non ho visto, peraltro, però abbiamo visto che c'è.
1: Ok, allora, attore che dovrebbe fare 007, secondo due vecchioni come me e te.
0: Allora vai.
1: Allora, secondo me Liam Neeson? Sì, quello di Io vi troverò.
0: Ho capito, c'ha 70 anni Liam Neeson.
1: A me piace.
0: Cioè, dobbiamo prendere uno giovane.
1: A me piace quello lì. Cioè, ci sta giusto, secondo me.
0: Io vado con coso lì, come si chiama? Quello che ha fatto Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, Malik, qualcosa?
1: Ho capito quando mi hai detto Io Robot. Era proprio, sì.
0: No, quella... faceva anche la serie in cui era...
1: Bravo, sì, aspetta. Allora, Freddie
0: Mercury... Cercare prima, no?
1: No, perché così. Me l'hai detto proprio all'ultimo.
0: Diretta.
1: Me l'hai detto all'ultimo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Aspetta.
2: Tutto il tempo che vuoi.
1: No, vabbè, adesso non...
0: Rami Malek, eccoci.
1: Come mai?
0: Così, non so, ce lo vedrei bene.
1: Sì. Scientifico un po', ma un pochino più.
0: Una faccia strana, molto particolare. Secondo me ci sta.
1: Rossini invece cosa dice?
0: Andrea Rossini?
2: Statham.
1: Ah beh sì.
0: Ma Jason Statham, ma è vecchio anche lui.
1: No, sei vecchio. Ma forse è un po' troppo nell'angolo forzuto. Cioè, potrebbe. Io mi sarei aspettato da te una risposta così, Stefano Ferrari.
0: Ma lo so, ma Jason Statham. No, vabbè, è uno dei miei attori preferiti.
1: Anche
0: però
1: mio,
0: ha già
1: mio
0: fatto
1: mio.
0: 2500 Fast and Furious.
1: Sì.
0: 2500 film in cui lui praticamente si vendica.
1: Mm.
0: Cioè, qualcuno gli fa qualcosa.
1: Sì.
0: O quando è insieme a una bambina, uccide tutti quelli che si avvicinano.
2: Bellissimo.
0: A meno di 5 metri di distanza. Capito? No, ma sarebbe bello, ma no.
1: Stereotipato, sì,
0: è un po'
1: è
0: troppo
1: vero.
0: Tardi.
1: Hai ragione. Dai. Radio Company. The summer is magic.

0: Sai che c'è uno 007 di cui proprio non mi ricordavo l'esistenza? Nemmeno George Lazenby.
1: Nel 69.
0: Cioè, dopo Sean Connery c'è stato lui. Ho stato a guardarmi la foto e ho detto, ma chi è questo?
1: Aspetta, la foto non ho mica vista.
0: Non l'hai mai vista? Ah, okay. Guarda, eccolo qui. Non te lo ricordi?
1: No, però fa molto zero. Cioè, devo dire, sì, che ma ci sta.
0: Non
1: ha
0: lo
1: la faccia
0: so,
1: da 007.
0: Mai visto, va bene. Ci sono i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Caldo intenso per la settimana di Ferragosto. Si raggiungeranno i 39 gradi in diverse città, 19 quelle contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore. Il caldo continua dunque a farsi sentire per l'intensificarsi dell'anticiclone subtropicale. Il termometro risale un po' ovunque, con picchi di 39 a Roma, 38 in molte città del centro-nord delle isole. Ferragosto dunque nella bolla del calore, si sfioreranno i 40 gradi. In Europa intanto giugno e luglio i più caldi di sempre, con record per i mari, anche il Mediterraneo.
1: Arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Per in brutti mai costumi, amici, buon pomeriggio a voi da Stefano Ferrari,
1: da Pietro
0: e poi anche da Terra Rossini, sì, parte tecnica. Questo uomo super sensuale, ma cosa ho detto? Non lo so.
1: La è un pensiero tuo, ma va bene, rispettiamo, certo. Qui siamo inclusivi.
0: Certo, e tra poco invece cosa hai detto?
1: Tra poco includeremo anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori nel programma.
0: In quel momento lì.
1: Quel momento là.
0: A tra poco.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dopo Che Fastidio, che è quella sanremese, sì. Businessman, che invece abbiamo appena sentito qui in Brutti ma in costume, dove è arrivato quel momento là che diventa anche quel momento lì, che cioè momento quello lì, in esatto. cui vi coinvolgiamo.
1: Va bene, allora Pietro Chizzo è un ragazzo che fa Italia-Norvegia con una Vespa del 1967, quindi è una bella impresa, arriverà a Capo Nord.
0: Ah, non l'ha fatto ancora?
1: No,
0: ci sta provando.
1: Mi davano del pazzo, dice, ma ho coronato il mio sogno, quindi vuol dire che l'ha fatto.
0: Okay.
1: L'ha fatto, va bene. Questa è un'impresa, non è esattamente una vacanza, però diciamo la verità, anche la prima vacanza di fatto è un'impresa.
0: Assolutamente.
1: La prima vacanza che fai senza i tuoi genitori che si occupano di tutto, che devi in qualche modo preoccuparti di ogni singolo aspetto, dettaglio, anche lì diventa in un certo senso una piccola impresa, perché
0: sì,
1: sono
0: perché
1: cose nuove.
0: Generalmente quando vai con i genitori non hai nessun tipo di responsabilità,
1: certo.
0: Non devi organizzare niente.
1: Certo. Diglielo alle mie figlie.
0: Devi solo limitarti a criticare.
1: Ma
0: devi
1: bravo,
0: solo limitarti a criticare.
1: Alle mie figlie. La sabbia troppo sabbia, l'acqua troppo bagnata.
0: Ok,
1: va bene, mi fermo qui, chiudiamo parentesi.
0: 30 secondi di padre stressato.
1: Guarda che sono partito tutto calmo e non so come mai tu c'hai questa cosa che mi fa Allora 333-2688-688 WhatsApp scritto e vocali, torniamo calmi e tranquilli, sì. Che fa caldo, la prima vacanza senza i genitori, vi ricordate dove siete stati e più o meno insomma quanto tempo fa, cioè giusto per capire insomma.
0: Raccontateci.
1: Quanti anni avevate?
0: Stiamo parlando della prima volta che siete andati in vacanza senza i genitori.
1: Senza i genitori.
0: Senza la patria potestà.
1: Esattamente. Io sono stato in Grecia.
0: In Grecia?
1: In
0: quindi
1: Grecia.
0: Sei partito subito
1: a Kos.
0: Kos.
1: Kos.
0: Bene.
1: Kos. E tu?
0: Io?
1: Sì, tu.
0: Io sono andato a Jesolo.
1: Jesolo Lido.
0: Jesolo Lido in provincia di Venezia, ovviamente.
1: Certo.
0: Con la mia fidanzatina dell'epoca.
1: Ah, ma dai,
0: sì.
1: Che carino.
0: In tenda.
1: Che puccio.
0: In tenda? Sì, no, ma è stata l'unica volta in vita mia in tenda, mai più.
1: Sì, infatti tu in tenda.
0: Cioè, ti svegli la mattina con la sabbia dentro le mutande, anche no.
1: Mamma
0: cioè, anche
1: mia,
0: no.
1: Ferrari.
0: Non esiste, no.
1: Veramente. Già all'epoca eri così, ma vabbè. Andrea Rossini invece?
2: Sì, anch'io a Jesolo.
1: Jesolo,
2: primo
1: Jesolo.
2: Anno.
1: Va bene,
0: è venuto con me, era la mia fidanzatina dell'epoca. Siamo andati insieme.
1: Va bene, dai, 333-2688-688, la prima vacanza senza i genitori. Dove siete andati? Quanti anni avevate? Altri dettagli che ci volete aggiungere voi, se avete voglia. La prima vacanza senza i genitori. Dove? 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Ecco qui a Radio Company, in Brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto dove siete andati quando avete fatto la vostra prima vacanza senza i genitori, quindi fidanzatine, fidanzatini, amiche, amici, senza i genitori.
1: Dunque, prima vacanza fatta con amici, 19 anni, Lignano Sabbiadoro, c'è da Francesco di Udine, va bene. 5 giorni in campeggio sottomarina, non mi ricordo molto di quella vacanza, avevo 22 anni, vacanza fatta con i primi stipendi.
0: 22?
1: 22.
0: Un po' tardi per andare in vacanza con...
1: Se uno deve recuperare un po' di grana, cioè magari è stato assunto da poco, quindi mette da parte un po' di soldi e poi va a divertirsi, no?
0: Ci sta.
1: È un classico. Ciao ragazzi, in 4 amici da Belluno a Bibione, in Corriera, per una settimana. Avevamo 16 anni, sembrava di poter spaccare il mondo. Eravamo grandi, che ricordi, Francesco?
0: E poi abbiamo perso la Corriera.
1: Qua ci volevano la base di quelle evocative, sai?
0: Sì, sì.
1: Vabbè. Ciao, prima vacanza senza catene, 21 anni a Jesolo. Ho dormito 5 ore in 5 giorni. Ricordo che ero diventata iperattiva e avevo dovuto buttare via un paio di lenti a contatto perché a furia di tenerle erano diventate biancolatte. Aveva la cataratta quando andava in giro.
0: Sì, poi...
1: Senti, ma tu una mica con la cataratta?
0: Esatto,
1: lì?
0: Poi le hanno diagnosticato la ADHD, ma questa è un'altra storia.
1: No, è perché sai, quando dormi poco impazzisci. E quanto ci prendevano in giro quando ci presentavamo? Piacere, Elena e Maria Elena.
0: Ah, ok.
1: Cioè tre ragazze tutte con Elena in mezzo. Vabbè, pazzesco. Appartamento prenotato per 4 persone, ci siamo ritrovati a dormire in 10, eravamo a Jesolo, primi 2000, tutti 18enni, anche qualche 17enne. Il momento più bello era quando bisognava preparare da mangiare, ognuno con la sua ricetta originale, poi si votava quella meno schifosa. Quante risate però, Francesca.
0: Certo che 10-18enni dentro un appartamento sono, cioè, è come la bomba atomica che sta cercando di costruire l'Iran,
1: sì,
0: hai capito?
1: Infatti,
0: la stessa cosa.
1: Sentiamo.
2: Campeggio in Austria, vicino a Vienna, mi sono girata per bene tutta Vienna, Innsbruck e tantissimi posti, Salisburgo, avevo 18 anni, ti sto parlando di 48 anni fa, mi sto imbrogliando da sola e mi sono guadagnata una bellissima verruca perché all'epoca non avevo cognizione che le docce era meglio dei campeggi o comuni, era meglio affrontarle con le ciabattine su.
1: Ho anche quella del carcere.
2: Lezione. Ciao da Giovanna.
1: Ciao Giovanna.
0: Prima di fare le docce bisogna fare a botte con i germi, capito?
1: Esatto, va bene, sentiamo.
3: Ciao, anch'io sono andata a prima vacanza da sola, sono andata a Jesolo con il mio fidanzato di allora, che è il mio attuale marito. La prima vacanza non si scorda mai, ragazzi. Un bacione,
1: sì.
3: ciao.
1: Anche il primo marito, a quanto pare.
0: Sì, anche l'unico, tra l'altro.
1: Va bene, 333-2688-688, la prima vacanza senza i genitori. Dove?

0: fantasia.
1: L'ultima canzone è Giulia Biagiantonacci, adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: L'Italia dell'atletica punta in alto agli europei di Birmingham da oggi al 16 agosto con una delegazione record di 130 atleti. Marcel Jacobs cerca il terzo titolo europeo consecutivo nei 100 metri. Tra i protagonisti attesi anche Furlani, Diaz, Iapichino, Dalla Valle, Fabbri e Fantini nelle gare di salti e lanci. Nel mezzo fondo Fari su Nadia Battocletti e Yaman Crippa, mentre nella marcia saranno al via Palmisano e Stano, attesa per Gianmarco Tamberi e Dosso, mentre l'Italia parteciperà a tutte e sei le staffette, compresa la nuova 4% mista. Assenti invece Filippo Tortu, ancora alle prese con un problema muscolare, e Lorenzo Simonelli.
3: Time out per noi
4: su Radio Company. Brutti, ma in costume.
5: Spot.
6: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
10: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: La radio rende.
14: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
15: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
16: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
17: Sì!
16: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
18: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
19: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: Euronics, un mondo più avanti.
21: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
22: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
23: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
22: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
19: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Reason Ready Zomber qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto dove siete andati quando siete stati in vacanza per la prima volta senza i genitori.
1: Esatto, esatto, sentiamo.
2: Anch'io tenda e anch'io l'unica volta che sono andata in tenda, poi mai più, non sono anch'io, anche male a sapete, mi ha fastidio. Sono più per gli hotel a 5 stelle. Forse adesso comincerò ad andare ai 5 stelle, ma 4 stelle. Prima con i ragazzi va a fare tenda, prima volta, poi appartamenti, anzi no, tenda, poi d'amorosi sempre viaggi belli, poi con i ragazzi sempre meno, appartamenti, alberghi a 3 stelle, adesso siamo ritornati a farci i viaggi
1: casa,
2: per gli affari nostri, siamo ripartiti dai 4, almeno dai 4
0: stelle.
2: Ciao!
0: Obiettivo 5 stelle Michelin.
1: In tenda non mi sono, cioè non è che è andata così male come prima volta, cioè poi non l'ho più fatto in realtà, però non è
0: adesso
1: che mi è passata, poi sono passato ai 2 stelle superior.
0: 2 stelle superior tanta roba, eh.
1: Sentiamo.
3: Ciao amici di Company. Ciao. Un saluto da Spadino. Ciao. Allora, la mia prima vacanza, la mia prima uscita fuori porta, diciamo, è stata negli ultimi giorni di scuola alle superiori. Cosa vuole? Abbiamo deciso, io e dei miei amici, i nostri compagni di scuola, di andare in marina. Abbiamo scelto una meta, che è Lignano San Biadoro. Okay. Cosa vuole? Nello stesso giorno vi era una troupe televisiva e una... un gruppo di giornalisti. L'indomani eravamo in prima pagina, ecco i primi arrivi a Lignano San Biadoro.
0: Penso un po', no?
1: Con la scritta sotto gioventù bruciata hanno distrutto tutto.
0: Gli arrivi facevano notizia all'epoca.
1: Sì, è vero, va bene.
0: Grazie.
1: 17:05 minuti, grazie per i vostri messaggi.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Street Italian Food Park.

0: La libertà di Alvaro Soler qui a Radio Company, brutti ma simpatici, che diventa ormai brutti ma in costume. Adesso una pausa per noi, di qualcosa anche tu, ti prego.
1: Che torniamo tra poco? Forse?
0: Sì, esatto.
1: Io bravo. Sì, bravo. Sono qua.
0: A tra poco.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna alla Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola qui a Radio Company in brutti ma in costume.
1: Adesso attenzione perché c'è una notizia che è abbastanza grave, che riguarda
0: notizia bomba,
1: speriamo di no, che riguarda l'Inghilterra, ok, e che riguarda la difesa, la parte militare, insomma, della difesa inglese. Sembra che ci siano, diciamo, delle infiltrazioni cinesi nelle dotazioni militari del Regno Unito.
0: Qui specifica
1: addirittura si parla di telecamere installate sui droni navali K3 Scout che sono utilizzati dalla Royal Navy e che a quanto pare invierebbero, l'hanno un po' capito, diciamo, immagino comunque contenuti dati verso degli indirizzi IP cinesi.
0: Ok.
1: Hai capito? Quindi sono tipo, sai le telecamerine quelle che c'hai tu a casa?
0: Sì, uguale.
1: Le hanno attaccate con lo scotch sopra, evidentemente stanno inviando queste immagini.
0: Uguale,
1: ed è una gravissima falla di sicurezza.
0: Infatti, perché la differenza è che le mie telecamere cinesi mandano in Cina i video miei che entro in garage con il culo di fuori. In realtà queste mandano le immagini che sono praticamente
1: riprese
0: dai droni navali utilizzati dalla Royal Navy. Che
1: sono cose militari,
0: esatto, militari,
1: insomma.
0: E soprattutto hanno delle immagini che hanno a che fare con la sicurezza internazionale.
1: Esatto, e poi le telecamerine tue costano 20 euro, queste costano 12 milioni di sterline, capisci bene che c'è una leggera differenza.
0: Certo.
1: Sai come se ne sono accorti di questa cosa qua? Perché a un certo punto hanno acceso il drone e hanno sentito la frase Bluetooth is connected.
0: Sì, è vero.
1: è così che è successo.
2: Con Radio Company.

0: California Girls, il disco di Katy Perry, ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Record di consumi per le famiglie italiane, la spesa delle famiglie cresce di 314 euro pro capite e raggiunge i 23.261 euro, superando il precedente record del 2007. Lo rileva Confcommercio in un'analisi sull'andamento dei consumi negli ultimi 30 anni. Boom per tecnologia, telefonia informatica, con una crescita complessiva del 32%. Aumentano anche le spese per cultura e tempo libero, ristorazione, viaggi e vacanze. Restano invece sostanzialmente stabili gli acquisti di abbigliamento e beni per la casa.
2: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors con Partenope risalgono al comando della classifica Airplay Radio settimanale relativa al periodo 31 luglio 6 agosto. Esatto, è la canzone più passata dalle radio italiane nonostante sia uscita il lontano 5 giugno scorso. Dice la Brancale: trovo che sia un brano capace di mettere tutti di buon umore. Arriva allora Partenope.

0: Merkin Clement, Serena Brancale, The Colors, Partenope, tra poco anche Cervelli in fuga. Dove succederà che cosa? Aiutami che
1: succede
0: non lo so.
1: Succede che succede che si ricomincia con 5 categorie disponibili e ovviamente sempre c'è un buono carburante da 50 euro marchiato Samarco Petroli in palio.
0: Esatto, restate lì.
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie M DJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: del giorno, Locked Out of Heaven qui a Radio Company. Adesso, oh, c'è il cervello in fuga adesso, quindi giochiamo, sì. Dai, su.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Oh, vediamo un po'. Allora, ci sono 5 categorie nuove. Allora, c'è atletica leggera, Stranger Things, geografia portoghese. Perché portoghese?
2: È così.
0: Così. Musei e astronomia.
2: Esatto.
0: Per vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Che vi ricordano la F101, la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, particolarmente adatta alle auto, alle moto e anche alle barche a motore, aumenta la qualità ottanica, il che consente di esaltare le prestazioni, in particolare in questo caso di auto e moto.
0: Molto bene, allora vediamo un po' di nuovo: atletica leggera, Stranger Things, geografia portoghese, musei e astronomia. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 3332 688 688. Vi faremo giocare, vi daremo 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli nel caso in cui la risposta che ci darete sia quella corretta, insomma ovviamente risposta alla domanda relativa alla categoria più votata del giorno. 3332 688 688, atletica leggera, Stranger Things, geografia portoghese, musei o astronomia.

0: Fulminacci, e adesso andiamo con Stranger Things.
1: Yeah,
0: categoria di oggi. Sì. Per cervelli in fuga, 50 euro. Gioca con noi Samantha, professione parrucchiera, ma essendo lunedì oggi, giustamente.
1: È di festa.
0: Ciao Samantha, benvenuta.
2: Ciao.
0: Come stai?
2: Bene, voi tutto bene?
1: Tutto a posto. Allora, sappiamo che hai scelto la categoria Stranger Things su suggerimento di chi ne sa probabilmente di più, che è tuo figlio, giusto?
2: Speriamo, sì.
1: Come si chiama?
2: Mattia,
1: speriamo che ovviamente riesca ad essere, come dire, influente in maniera positiva.
0: Beh, diciamo che molti giovani l'hanno vista Stranger Things. Eh?
1: Anche tu.
0: L'ho vista anch'io.
1: Questo
0: quindi,
1: conferma la...
0: Che sono, diciamo, giovane, certo.
1: Conferma la statistica. Allora, Samantha, funziona così, stiamo per entrare nel gioco. Io ti farò la domanda, te la faccio tra poco. Ti do le 3 alternative di risposta, una sola è quella giusta, poi dico via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darci la risposta. Speriamo esatta, non far scadere i 10 secondi. Tutto chiaro?
2: Va bene, tutto chiaro.
1: E allora possiamo tranquillamente andare con la domanda della categoria di oggi, che è Stranger Things. Allora Samantha, la domanda è questa: come si chiama il mostro della prima stagione, il cattivo? A. Vecna. B. Mind Flayer. C. Demogorgone. Via con il tempo. Forza.
2: La
1: Vecna?
0: No.
1: Purtroppo no. Vecna,
0: quello è dopo.
1: Si manifesta con Vecna nella quarta e quinta stagione. In realtà nella prima stagione il cattivo era il Demogorgone.
0: Esatto,
1: il
0: Demogorgone. Lo diceva anche Maurizio Costanzo. Vai Demogorgone.
1: Esatto, no, quello era Demo Morselli.
0: Esatto.
1: E il Mind Flayer invece nella seconda stagione.
0: Va bene. Ci dispiace molto, però puoi riprovare.
2: Grazie.
0: Intanto grazie a te, ti auguriamo anche una buona serata. Ciao Samantha, ciao Mattia.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: Mattia che stasera andrà a letto senza cena, però vabbè, poverino, vabbè. Dai,
1: esatto, la risposta giusta era Pietro Gorgone.
0: Esatto. Adesso gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Un'occhiata al meteo domattina, stabile in prevalenza soleggiato con qualche nube al nord-ovest e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio possibili rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e localmente sull'Appennino, sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperatura ancora elevata, fino a 37 gradi al nord, 38-39 al centro-sud, punte di 40 in Sardegna. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornati, stream.it o scaricate l'app.
1: Grazie Vittorio Ferro, a domani
3: su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
3: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.

0: Team Impala Jenny con il remix di Dracula qui a Radio Company, quando si sta per chiudere, o meglio si sta chiudendo una nuova puntata, la prima della settimana di Brutti Ma in Costume, che prima
1: come si chiude la puntata,
0: si apre un puntatone, direi. Sì. Prima c'era anche Will Smith con Will to Care.
1: Esatto, in arrivo anche Stefano Conte, quindi sì, vi lasciamo con lui.
0: Ma
1: fino
0: Stefano
1: alle 20.
0: Conte non va in ferie? Non va mai in vacanza?
1: No, Stefano Conte è sempre operativo, cioè operativo. Te lo chiami a qualsiasi ora, se hai bisogno, cioè lui c'è sempre. Tech. Arriva volando.
0: Non hai detto una bella cosa.
1: No, nel senso adesso, che proprio al volo arriva. Sì. Cioè, in quel senso lì.
0: Ah, ok. Va bene, grazie. Vabbè. Pietro.
1: Grazie a Stefano Ferrari. Grazie anche ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Noi ci risentiamo domani dalle 16. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Oh!

0: è tutto in lista. Fa rima. Il 10 di agosto 2026 sta per arrivare anche oggi un nuovo appuntamento in questo 10-08-2026. Ma si avvicina la notte di San Lorenzo? Perché c'è gente che comincia già a fare articoli, non so, dovrebbe essere, insomma, queste ore, cioè, perché sto vedendo gli articoli uscire. Di solito quando escono gli articoli vuol dire che siamo vicini. Notte di San Lorenzo, la notte dove uno guarda le stelle cadenti, esprime i desideri. Ce l'hai un desiderio, Ciringhito?
1: Direi di no. Di andare via!
0: Quello sarebbe, vabbè. Invece stiamo per incominciare, pensa, un nuovo appuntamento di questo programma qui.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista!
2: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: Sto controllando un attimo, non è che mi sono dimenticato, sto controllando perché visto... Notte di San Lorenzo, allora il picco dei Perseidi è atteso nella notte tra il 12 e il 13 agosto, quindi è per quello che incominciano già a pubblicare, però 10 di agosto già qualcuno inizia a tirare sulla testa, nel senso che vorrebbe incominciare a vedere le stelle cadenti. Chi vuole esprimere il desiderio, chi è in vacanza e quindi è in ferie, li salutiamo. Chi invece non è assolutamente in ferie, non è in vacanza e non smetterà, perché questa è la settimana che ci avvicina sempre di più al Natale. Il Natale! No, dai, ci avvicina sempre di più al Ferragosto, ma voi lo sapete che di solito quando si avvicina al Ferragosto c'è già qualcuno che incomincia a parlare di Natale. Quello veramente dovrebbe essere Carlotta di solito la mattina che tira fuori questi argomenti legati al Natale. Noi invece abbiamo tutt'altro oggi, qualcosa che insomma ci fa riflettere sul buon senso. Ve lo dico già come argomento, perché per chi non sapesse come funziona tutto in lista, intanto salve da Stefano Conte, dal Ciringhito che è in regia con me, ci resterà per tutta la settimana, quindi un saluto anche lui. Tutto in lista, la prima ora è dedicata a un argomento che lanceremo fra pochissimo, dove diventerete voi protagonisti, dove vogliamo la vostra soggettività, e quello di oggi ha fatto discutere molto, ma secondo me farà discutere anche i nostri ascoltatori. Quindi note vocali, note scritte, mi raccomando, per le note vocali brevi come sempre, soprattutto abbassate il volume della radio quando volete dirci la vostra, in maniera che così vi sentiamo ancora meglio. Intanto abbiamo tantissima musica, perché sì, abbiamo iniziato bene con la testa gira e quindi sì, il ritmo è quello dell'estate, ma si continua. Jubel con Ossenhausen arriva.

Holsten House, Jubel. Allora, il racconto è un po' una storia triste che però sta finendo bene, mettiamola in questi termini. È una storia che sta facendo discutere molto perché è successa in questi giorni. E quindi, attenzione, popolo di Radio Company, perché secondo me coinvolgerà più di qualcuno. Allora, due storie nella stessa settimana in Italia che fanno discutere parecchio. A Limone, in Piemonte, dei bambini vendevano da anni figurine e giocattoli usati sulle scale della chiesa, un'abitudine che andava avanti da tempo senza problemi. Sono arrivati i vigili su ordine del sindaco, in questo caso, perché è stato ordine del sindaco, sono arrivati i vigili e li hanno mandati via. A Pradamano, invece, qua siamo in provincia di Udine, tre ragazzi avevano messo su un banchetto con limonata e dolci fatti in casa. Mi sembra anche del caffè, poi ho visto sul cartello, però insomma, per raccogliere soldi e comprarsi un motorino. Un passante ha chiamato la polizia, che è arrivata e ha fatto smontare tutto. Niente HCCP, niente scontrine. Qui si è aperta una polemica. C'è chi dice che si è trattato solo di far rispettare le regole e chi invece dice che così si spegne sul nascere lo spirito di iniziativa dei ragazzi in un paese che poi si lamenta di avere pochi giovani imprenditori. Allora vi chiediamo: fermare dei ragazzi che vendevano limonate o figurine perché non rispettano le regole è giusto secondo voi o è eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli? Poi vi dico, sono arrivate le notizie, sembra che adesso abbiano fatto una colletta, abbiano raccolto addirittura, i tre ragazzi riceveranno comunque il ciao addirittura in regalo da chi ha fatto il crowdfunding e quindi verranno addirittura premiati per quella che è stata la loro iniziativa. Ma al di là di tutto, cioè, partiamo da quello che è successo. Vi chiediamo oggi, fermare dei ragazzi che vendono limonata o figurine perché non rispettano le regole è giusto? Eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli? 333-2688-688 per conoscere la vostra opinione, come sempre, note vocali, note scritte, le note vocali brevi come sempre, il più possibile, e magari abbassate anche il volume della radio mentre registrate. Grazie, noi abbiamo altre musica, ci sono i Maneskin con Baggin.

0: possano farlo, e poi guardiamo i tre ragazzini che vendono la limonata e non guardiamo i Google Prime in spiaggia, allora o la legge è uguale per tutti o per nessuno. Ciao Radio Company.
1: Ciao, torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
4: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Noemi, un'altra delle protagoniste di quest'estate 2026, questo 10 di agosto, assolutamente live alle 18:21. Vi chiediamo che cosa ne pensate di questi provvedimenti dove in un caso chiamate dal sindaco, in un caso chiamate dal passante, dei ragazzi che stavano tentando di racimolare del denaro per motivi diversi, ma insomma non è importante il motivo, tanto verranno comunque, diciamo così, aiutati in un certo modo dopo che si è sparsa la notizia. Che cosa ne pensate? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Mi piacerebbe vedere se il signore che ha chiamato per i ragazzi che vendevano le limonate fa la stessa cosa quando becca gli spacciatori dall'altra parte della strada, o fa finta di niente perché di cui ha paura. Comunque secondo me è eccesso. Da ragazzini l'abbiamo fatto tutti, era il nostro passatempo durante l'estate, racimolare soldini per andare a campetto, noleggiare il campetto, fare altro. I ragazzini qua volevano comprarci il ciao, bella iniziativa, devono farlo, devono lasciarli fare.
0: Ma com'è la sensazione che il passante sia quella classica invidia travestita da senso civico? Cioè c'ho questa sensazione, quelli che sono, si travestono dietro al senso civico ma soffrono di un'invidia oppure di un qualcosa che effettivamente mai, che forse dei tredicenni abbiano più iniziativa di lui, non lo so. C'è Fisher con Florence.

0: dei ragazzi sia di Limone in provincia di sono in Piemonte, sono nella regione Piemonte, e poi Pradamano invece siamo in provincia di Udine, no? Dove sono successi due casi simili, fermati dai vigili dei ragazzi che stavano vendendo chi figurine, chi invece la limonata, nel caso dei ragazzi di Pradamano, per raccogliere del denaro per comprarsi il ciao. Che cosa ne pensate, visto che sono stati bloccati, eccesso di burocrazia, o bisognava lo stesso far raccogliere i soldi a questi ragazzi, oppure no, è giusto, perché è giusto che intervengano nel momento in cui sono abusivi?
1: No, allora, fermare lo spirito imprenditoriale dei giovani, no, assoluto. Cioè, invece è un sistema educativo che dice che bisogna fare imprese in modo regolare, non in nero, altrimenti appunto incentivare i ragazzi a lavorare in nero come tantissime persone fanno in questo paese.
0: Quindi tu sei d'accordo sul fatto, caro amico che mi ha mandato il messaggio, che li abbiano fermati i vigili? Cioè, secondo te non era giusto che i ragazzi raccogliessero dei soldi così? Se ho capito bene, giusto per capire la tua opinione. Nerios Dubwork con Daryl Pandy, Sunshine and Happiness.

Work, Daryl Pandy, che voce ragazzi, mentre arrivano anche messaggi scritti alla nostra domanda di stasera: fermare dei ragazzi che vendono limonato figurine perché non rispettano le regole è giusto? È eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli. Ciao Radio Company, io sono a favore dei ragazzi, ma lasciamoli fare qualcosa. Avessero rubato, fatto malanni, capirei, ma non trovo nulla di male in ciò che hanno fatto, era un'iniziativa insomma anche lodevole secondo questa amica. Poi c'è chi scrive: viva le iniziative sane, soprattutto fatte da ragazzi così giovani, per prendersi e guadagnarsi con le proprie forze non un telefono ma un ciao per scorazzare felici, si chiama educazione finanziaria, lasciamo perdere tutto il resto, gesto in buona fede, pensiero alle cose più serie, a chi evade i milioni e non a dei ragazzi che ovviamente vendono una limonata o delle figurine. Questo episodio è la cartina tornasole dell'Italia per qualcun altro di oggi, rasenta il ridicolo, ma purtroppo il periodo in cui viviamo è questo. Però non mi hai detto la tua opinione, che è quello che poi io si sto sempre mi interessa. Che cosa ne pensi? Ho capito che è la cartina tornasole dell'Italia, ma tu sei d'accordo o favorevole, o sei d'accordo che li abbiano fermati? Abbiamo altra musica, W Sound, J Balvin con Godzilla.

0: Alvin, abbiamo ancora amici in lista con noi che vogliono entrare e dire la loro. Sentiamo.
1: Buonasera Conte. Buonasera. Allora è un eccesso di burocrazia italiana, perché ormai siamo nell'era dei social, dei subito.it e tutte le varie cose. Non credo che su subito, sul mercatino Facebook o sul mercatino di TikTok te puoi scegliere come pagare o fai fattura. Da nessuna parte fai fattura, puoi pagare in nero e puoi pagare come vuoi te. Nessuno ti dice niente, o da Vinted te vendi come vuoi e nessuno ti dice niente. Dei poveri ragazzini là che stavano prendendo anche il caldo sono stati fermati perché non facevano fattura. Qual era il problema?
0: Che non emettevano scontrino e soprattutto che non avevano le norme igieniche, credo che sia la cosa che li hanno richiamati di più. Poi possiamo stare a discutere sul fatto se la limonata con l'acqua poteva creare forse stringeva troppo, secondo te, la limonata? Ora, poteva fare l'effetto canarino, quello un discorso. Vabbè. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: caso che si è scatenato sia a Limone in Piemonte, dove i ragazzini che vendevano figurine e giocattoli vecchi sono stati spostati dalla polizia municipale, in quel caso chiamata dal sindaco. Sono andato a vedere anche le motivazioni del sindaco Riberi, mi sembra si chiami, perché ha detto che secondo lui non c'era del decoro, cioè il fatto che avessero messo dei banchetti che sono stati però per anni una tradizione, hanno riportato i genitori, li hanno tolti perché toglievano del decoro alla piazza. Vedo se dei ragazzini che praticamente giocano, perché poi fare quello che fanno è diventa un gioco, porti veramente meno decoro alla piazza e soprattutto alla scalinata della chiesa, però. E nell'altro caso invece c'erano i ragazzi di Pradamano che erano vicino a casa loro, che stavano tentando di vendere della limonata, dei pasticcini, che sono stati fermati perché in quel caso avvisati da un passante che non avevano le autorizzazioni. Da lì sono intervenuti i vigili, però la storia è finita bene, almeno a Pradamano sembra che arriveranno lo stesso i tre ciao della Piaggio, in quel caso con un crowdfunding, quindi un sistema diverso. C'è chi scrive: non sono assolutamente d'accordo che li abbiano fermati, anzi sono da ammirare, al contrario di altri loro coetanei, l'amico di prima che non aveva specificato appunto qual era la sua idea. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Per come la vedo io, quindi mia opinione personale, tra quelli che non la pensano come me, allora il principio è giustissimo, perché ci sono delle regole, come tali dovrebbero andare tante. Dopodiché se mi beccano le forze dell'ordine di per se stesse, al limite saranno loro a fare quello che devono fare. Se trovo quello che mi denuncia perché non sto rispettando le regole, e fatti capo con i tuoi, e l'alternativa è andiamo a fare in maranza, andiamo a spacciare, andiamo a fare quello che è, tanto le regole non le rispettiamo lo stesso, quindi non rispettiamo le regole facendo in maranza, spacciando e tutto quello che gli va dietro, non rispettiamo le regole vendendo limonata e figurine e patatine. A voi l'ardua sentenza.
0: Grazie, c'è Casango con

0: Aie Cassango e Alejandro Garrido, questo insomma è il pezzo che avete sentito, uno dei pezzi che tra l'altro sta funzionando e non poco, partito così in sordina quest'estate, sta funzionando sempre di più. Tutti in lista, Club Privé, la domanda per questi ragazzi che insomma stavano tentando di avere un'iniziativa interessante, l'estate secondo me più di qualcuno lo ha fatto. Io mi ricordo le vecchie cassette della frutta con appoggiati i vecchi giornalini, c'erano sulle vie delle località balneari i ragazzi che tentavano di raccogliere un po' di denaro. Fermare dei ragazzi che vendono limonata o figurine perché non rispettano le regole, giusto? O eccesso di burocrazia che spegne l'iniziativa dei più piccoli, secondo voi? Sentiamo prima il messaggio.
1: Ecco, sì, buonasera. Allora, non so se voi lo conoscete, vi chiedo un favore solo, non dite il nome di chi è denunciato,
0: no,
1: non fatelo.
0: Non lo svegliamo.
1: Ciao, buonasera.
0: Abbiamo detto il nome del sindaco, quello di Limone, quello sì, perché è stato lui a fermare i banchetti della vendita delle figurine e dei giornalini. Capisco la simpatia per i ragazzi, ma le norme igieniche esistono per un motivo, ci scrive questo amico che si firma Roberto. Un dolce fatto in casa può creare problemi seri se qualcuno si sente male, a quel punto la responsabilità ricade sui genitori. Non è cattiveria fermarli, è prevenzione. Poi si può discutere su come farlo, magari con più gentilezza, ma il principio resta valido. Ma non credo che un biscotto abbia, a meno che non ci hai messo del cianuro dentro, ma è un biscotto, una pasta frolla con della limonata, vabbè. C'è 30 Seconds to Mars, Rescue Me.

0: Mars, che sono tornati nel nostro pomeriggio per tutti in lista Club Privé. Allora vogliamo sentire che c'è in lista con noi? Lo mettiamo, ce l'hai? sentiamo, dovrebbe
1: ciao
0: essere.
1: Company, buonasera. Ciao. Anche questa è una gran bella discussione. Sembra, almeno così è stato detto, che sia stato il titolare di un bar Pradamano.
0: Ti fermo subito, guarda, ti fermo subito perché sennò diamo un'informazione sbagliata. Il barista di Pradamano, che sembra che abbia denunciato, che ha fatto un video lunghissimo, in realtà è un personaggio, ragazzi, quello che ha fatto il video è un personaggio molto noto sui social, che ogni volta che c'è una notizia di questo tipo prende le parti diciamo dell'accusatore o di colui che si fa mandare dei messaggi di insulto per alzare il suo livello, cioè pensa a che livelli siamo arrivati, su, cioè che devo spiegare questa cosa, cioè lui fa la parte di quello che diciamo è l'accusatore e si fa insultare perché, sapendo che gli arrivano 10.000, 20.000 messaggi di insulto, alza il suo valore su Facebook e così è ancora più seguito. Ma in realtà lui è uno che proprio fa quello, cioè prende le parti della persona che in questo caso potrebbe aver denunciato. Sappi che non è stato un barista di Pradamano, cioè te lo dico, non si conosce la persona, non è comparsa sul giornale, quindi quello che ha fatto il video è una fuffa, una bufala, è uno che si è inventato tutta la storia, che fa 20 minuti di discussione per niente. La storia è vera, la storia dei tre ragazzi è vera. Chi ha denunciato non si sa e non esiste e non è comparso su Facebook. Quello che fa quella parte là è un... non posso sbilanciarmi perché sennò mi becco una denuncia io. Allora, chi parla delle norme igieniche, nessuno ti obbliga a comprare il biscotto o la limonata, si può anche semplicemente premiare l'iniziativa dei ragazzi dando loro il costo di una limonata o un biscotto. Non credo che loro ti abbiano puntato un mitra alla testa obbligandoti a mangiare il biscotto o bere limonata davanti ai loro occhi. Su via, ciao Elena, sostenitrice dei mercatini dei ragazzi, che quindi a questa opinione dice: fate l'offerta lo stesso, non bevete la limonata, non mangiate biscotti e così risolvete alla radice il problema praticamente delle norme igieniche, se non vi fidate di bere la limonata. Abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Allora, per le figurine forse avevano un valore, ma per quanto riguarda la limonata basta che intervenuto consigliasse di cambiare la scritta invece di costo totale con offerta libera. Non credo che così facendo trasgredissero la legge. Penso che avessero già la scritta offerta libera, eh? Se non sbaglio c'era l'offerta libera sia per il caffè che per i pasticcini che per la limonata, cioè quindi non c'era scritto un prezzo obbligatorio. C'è qualcuno che ci scrive anche: questi che fanno tanto i moralisti sul prodotto igienico eccetera eccetera, poi magari sono gli stessi che in diverse occasioni, perché io non la metterei solamente quando sono al mare, che comprano il cocco dal venditore e si beccano una diarrea fulminante per 7 giorni. Può succedere che il prodotto non sia effettivamente così controllato e vabbè, sai che facciamo? Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo tutti in lista club privé.
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Passione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ieri, scusa lo stento, sono ritornati i PTN, Pinguini Tattici Nucleari, bellissimo anche The Barge, Rhythm of the Night, brano del passato, brano del presente. Solo un messaggio veloce, Ciringhito, da parte di Antonio che scrive: capisco entrambe le posizioni, le regole hanno senso, ma il modo in cui vengono applicate contano tantissimo. Invece di farsi smontare tutto con un verbale, un vigile intelligente avrebbe potuto spiegare ai ragazzi le norme di base, un guanto, un contenitore pulito, trasformando il controllo in un'occasione di crescita invece che in una punizione, e magari lasciare andare avanti e chiudere un occhio invece che chiudere tutto quanto e fare il verbale, che è insomma quello che magari molti stanno pensando in questo pomeriggio. Controlliamo l'ora e fra un attimo altre risposte, le 19:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Il violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia, 7.4, la magnitudo, decine gli edifici crollati in diverse città, ci sarebbero almeno una ventina di morti a Cali, diversi bambini sarebbero intrappolati sotto le macerie di un ospedale crollato. Resta confusa la situazione in Medio Oriente, Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà a quella precedente al conflitto. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali, Milano cede un decimo di punto e risale lo spread con i titoli tedeschi intorno agli 80 punti. L'attentato di Namitardo alla casa di Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci vittima di una manipolazione, scrive il GIP di Roma. Si terranno mercoledì mattina a Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri. Alle Olimpiadi di Roma 60 è morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

sulla cabana all'interno di tutti in lista Club Privé. Se avete acceso la radio solamente adesso, peccato, perché vi siete persi una bella prima parte dove insomma abbiamo tirato fuori un argomento di quelli interessanti. Ma adesso c'è l'Happy Vibes, dove ancora una volta siete protagonisti voi. Come? Scegliendo quale sarà la prossima canzone. Vi diamo un assaggio delle tre canzoni scelte da noi, piccolissimo assaggino proprio per farvele sentire. Fra queste tre voi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C, e sentirete quale di queste tre andrà in onda grazie a tutte le preferenze che poi verranno sommate. Pezzo A di stasera, Mojo con Lady. Proprio nello stesso periodo il pezzo B, Connie Williams con Saturday. Quindi Mojo pezzo A, Connie Williams pezzo B, pezzo C, Ultra Natè con Free. Quale di questi tre volete ascoltare? Il pezzo A Mojo, il pezzo B Connie Williams oppure C Ultra Natè? Lo decidete con le vostre preferenze al 333-2688-688. Noi nel frattempo ci ascoltiamo De Biasi e Durante, non me dica che no.

0: momento free nella versione Full Intel Show Remix per Ultra Natale come Happy Vibes di stasera per tutti in lista, mentre abbiamo anche il nuovo degli Swedish House Mafia insieme a Licky Lai, Happiness is so sad.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova.

0: Un po' malinconica? Più malinconica rispetto al solito, sicuramente. Happiness is so sad, anche nel titolo. Swedish House Mafia con Licky Lie, la voce che avete sentito. Swedish House Mafia che sono ritornati per la residency allo Ushuaia di Ibiza, insomma. Sarà una delle ultime occasioni per vederli insieme? Non si sa. Intanto ci fermiamo qua con tutti in lista, ma per un attimo, perché torniamo fra poco di nuovo insieme e torneremo a giocare con il nostro effetto di stasera.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info

Viaggiando per il mondo e stiamo parlando di Karol G insieme a Manu Chao, una tappa prevista anche in Italia, bisognerà attendere il 2027 per poterla vedere dal vivo. Intanto siamo arrivati al momento, quello lì, quello dove giochiamo insieme, quello dove avete l'opportunità, la possibilità di conoscere un aspetto della vostra personalità, oppure le previsioni per il mese di agosto, oppure quello di oggi, quello che abbiamo scelto oggi perché era da un bel po' che non lo facevamo, l'abbiamo fatto l'altra settimana, ci è piaciuto moltissimo perché magari si arriva alla fine della giornata dove c'è la necessità, anzi il bisogno, anzi la sete di una frase su misura per voi, che non è quella che metti, perché qualcuno dice no, è la caption, serve per metterla sotto il profilo Instagram piuttosto che sotto il profilo WhatsApp. No, in questo caso la frase serve perché vi serve per la fine della vostra giornata. E quindi, così come magari la si cerca su internet, sui social, su Real Network, in questo caso l'oracolo la crea su misura per voi. E cosa bisogna fare per partecipare, per essere fra i protagonisti di stasera? Semplicissimo: il vostro nome, il segno zodiacale, il colore preferito e se... Ecco, in questo modo ci segnalate se siete il vostro umore su, giù o stabile. Queste

potete scegliere. Quindi facciamo un esempio: se sono io, sono Stefano, segno della Vergine, il mio colore preferito è il nero, il mio umore è su, per esempio. Se volete partecipare ci mandate queste indicazioni, quindi vostro nome, segno zodiacale, colore preferito e se il vostro umore è su, giù o stabile, al 333-2688-688. Che cosa succede? Che arriverà la frase ideale per voi, per chiudere al meglio questa giornata o semplicemente per iniziare la serata nel migliore dei modi. Iniziate a mandare i vostri messaggi, intanto noi ci ascoltiamo Zed con Grey, The Middle.

Allora, abbiamo Elena, segno della Vergine, il suo colore è il viola, l'umore è stasera, Elena, è giù. È giù, però c'è il... Non so se perché abbia scelto la frase di... Però è quella che ti serve evidentemente, Elena, è quella di Frank Mattano, che dice: anche nella spazzatura può nascere un fiore. Che sa molto di un'altra frase di quelle storiche che io avevo sentito. Vabbè, Elena, questa è la frase... Cioè, semplice da capire, eh? Piena di speranza per uno che sta giù, quindi va bene, dai, insomma, può aiutare. Maria Carmela, segno dei gemelli, suo colore è rosa, suo umore giù. A ogni crollo corrisponde una rinascita ancora più magnifica. Questa è di Federica Bosco, come dichiarazione, quindi importante. Veronica, segno della Vergine, suo colore è il fucsia, l'umore però è su. Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. Pablo Neruda è invece per te. Ne faccio un'altra, dai, diamo Alberto, segno della Bilancia, suo colore è l'arancione, l'umore è su. Come meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Anna Frank, bella questa, bellissima. Vabbè, la frase che serve è quella che vi serve, che secondo l'oracolo serve a voi stasera. Abbiamo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, che insomma è un po' la sua estate, visto come è andato anche il Festival di Sanremo, l'hanno imparato a conoscere. Credo che Ossessione sia uno dei pezzi che funziona ancora di più. C'è Dennis, segno del Sagittario, il suo colore è rosso, il suo umore è su. Nascere non basta, è per rinascere che siamo nati. Ogni giorno, Pablo Neruda, anche questo, Dennis. È la frase che ti serve, Dennis, è quella. C'è Emiliano, il suo colore è il bordeaux metallizzato, proprio preciso, preciso. A me piace il bordeaux metallizzato. Il segno è il Capricorno, l'umore però è giù. Finché c'è vita c'è speranza. Stephen Hawking, credo che non sia solo sua, sia di molti altri che l'hanno usata, oltre ovviamente a Stephen Hawking. Bene, fra un attimo ne scopriamo altre, dai, di frasi che vi servono oggi, perché sono quelle che servono per chiudere la giornata. C'è Harris Urquhart, Arthur Baker, c'è Queen of Chinatown.
1: Radio Company. The summer is magic.

Chinatown. Siamo arrivati quasi in chiusura del nostro effetto di stasera per conoscere quelle che sono le frasi che vi servono. Sono proprio quelle di cui necessitate a fine giornata. C'è Anna Lucia, che è la più fortunata, è stata scelta proprio in chiusura oggi. Lei è del segno dei gemelli, il suo colore è l'azzurro, l'umore è su. Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe. Bella, beh, cioè per chiudere la giornata è bella Anna Lucia, quindi la tua frase è questa appunto di Edgar Allan Poe. Siamo arrivati in chiusura con l'effetto, perché tutto in lista non finisce qui, eh? C'è ancora un po' di musica per voi, torniamo fra poco.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Man, quello citato insomma da Dito nella Piaga, prima Urban Cookie Collective, The Key, The Secret. Si chiude qua l'appuntamento di Tutti in Lista, Club Privé, ringraziando tutti voi che avete partecipato, che siete stati con noi praticamente fino alle 20, fino alla fine. Io scappo adesso, vado via perché vado in quel di Caorle. Se siete da quelle parti in villeggiatura veniteci a trovare, perché ci saremo io e Victor che faremo una serata del mixatone, quindi orario di inizio intorno alle 21:30 dovremmo incominciare a fare festa. Credo ci sia anche lo spettacolo pirotecnico stasera, quindi tutto di più, grande festa in piazza se siete dalle parti di Caorle. Vi lascio invece con Enrico Sisma, perché arriverà il One Love One Live, quello della settimana. Grazie al Ciringhito in regia, a domani, ciao.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé.
0: Sono le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Radio Company. Radio Company. One love, one live.
4: One love, one live ricomincia di lunedì nella settimana di Ferragosto. Amici che siete in ferie, tanti auguri, tante buone cose, in bocca al lupo per le vostre ferie, mentre per chi sta lavorando ovviamente anche a voi in bocca al lupo, tanti auguri, eccetera eccetera. Ragazzi, ci troviamo in questa settimana un po' di mezzo, una settimana un po' di limbo, perché alcuni in ferie, alcuni che lavorano, che continuano a lavorare perché ci sono servizi che non si fermano mai, tipo quelli nelle spiagge, i servizi balneari, i ristoranti, i bar, ma soprattutto salutiamo come sempre forze dell'ordine, chi lavora negli ospedali, chi insomma aiuta la gente. Ciao amici, benvenuti, questa è Radio Company, questo è One Love One Live, io sono Enrico Sisma, fino alle 22 stiamo insieme e si comincia con la musica. LB1, I'm the sign, show me love.
5: One Love One Live on Radio Company.

0: Love, One Live.
1: One Love, One Live, appena iniziato qui su Radio Company. Amici, piccola pausa per noi, a tra poco.
2: One Love, One Live
0: on Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.
4: Questa settimana ci trovi lunedì 10 agosto con Mixatone al PSM Music Festival a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Vuoi saperne di più?
4: Entra in radiocompany.com, sezione eventi.
0: Spot.
5: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: One Live.
1: Questo è Walla Walla Live di lunedì, benvenuti Radio Company. Tra pochissimo vi parliamo di telefoni. Telefoni che vanno in albergo, che vorrà dire? Non l'ho capito nemmeno io finché non l'ho letto. Tra pochissimo ve lo racconto.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Walla One Live qui su Radio Company, amici, benvenuti ancora. Allora, prima dicevamo il telefono va in albergo. Cosa vuol dire questo titolone quasi da clickbait per capire cosa succede poi? Allora, vi è mai capitato di uscire con qualcuno che passa metà della serata a guardare telefono? Sicuramente quasi tutti hanno risposto sì. In alcuni locali stanno provando una soluzione molto semplice. All'ingresso tutti mettono il cellulare in un phone hotel, da qui telefono in albergo. Una scatola chiusa per un po' niente foto, niente notifiche, niente scuse per controllare lo schermo. All'inizio qualcuno si sente quasi nudo, un po' spaesato, poi comincia a parlare, leggere e giocare. In altri club basta un adesivo sulla fotocamera. La serata deve essere vissuta, non documentata. Voi riuscireste a consegnare il vostro telefono per esempio un paio d'ore? Allora, io lo metterei d'obbligo ai concerti o alle serate in discoteca, che ormai vedono veramente i ragazzi protagonisti in pista, ma non più a ballare, ma con il telefono in mano. Ma soprattutto una serata magari di quelle conviviali, in un pub, in un bar, dove si deve chiacchierare invece di guardare il telefono, sarebbe molto bello avere questo phone hotel dove depositare il nostro telefono.
2: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Good old days qui su Radio Company a chiudere la prima mezz'ora di Walla One Live. Tra poco.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

le feste, qualsiasi tipo di festa stia cominciando ad assomigliare ad un matrimonio, sempre di più cose, inviti, festoni, cose che sono veramente giganti e possono sembrare quasi un matrimonio. Ve ne parlo tra poco. One love, one live on Radio Company.

compleanni, baby shower, gender reveal, tutte cose che cominciano ad assomigliare ad una festa di matrimonio, anche perché sono sempre più costose. Avete ricevuto anche voi l'invito ad un compleanno che sembra un matrimonio? Non più soltanto cena e candeline, c'è chi organizza weekend, manda il programma, prepara gadget col proprio nome e apre una chat mesi prima. Nel Regno Unito li chiamano Birthdayzilla, cioè chi trasforma il proprio compleanno in un grande evento e si aspetta che gli amici partecipino a tutto. Può essere un bellissimo modo per riunire le persone, ma per gli invitati può diventare costoso e difficile dire di no. E comunque c'è sempre l'amico che si offende se poi non vieni al compleanno, no? Un po' come il matrimonio, se non vieni al mio matrimonio un po' ci rimango male. E soprattutto mi aspetto anche un regalo cospicuo, tipo quello dei matrimoni. Non vi sembra un po' esagerato? Qual è stata l'ultima festa a cui siete stati che poteva assomigliare tranquillamente a un matrimonio? One love, one live on Radio Company.

0: Dua Lipa, Break My Heart, qui su Radio Company, piccola pausa per noi, a tra poco.
1: One love, one live on Radio Company.
2: Spot.
0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company a chiudere la prima ora di One Love One Live.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company. The summer is magic.

0: Love, one live.
1: DJ Khaled con Rihanna qui su Radio Company, questo è One Love, One Live, benvenuti nella seconda ora, questa è Radio Company, tra pochissimo vi parliamo di un nuovo tipo di serata che si chiama At Midnight. Ve lo spiego tra poco.
2: One Love, One Live.
0: On Radio Company.
3: Spot.
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: Top Car Service.
8: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
9: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
10: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Wallow Wall Live qui su Radio Company, amici e amiche, At Midnight è una serata tra scartoffie e far festa. Sì, una via di mezzo, però tra poco vi spiego meglio come funziona. One love, one live on radio.

Questa Radio Company, questo è Wallo Wall Live. Dicevamo prima questa admin night, chiamata così perché funziona un po' in maniera particolare. Bollette, email arretrate, appuntamenti da prenotare. Invece di rimandarli da soli, c'è chi invita gli amici e li sbriga in compagnia. Ognuno arriva con il proprio elenco di incombenze, apre il portatile e lavora vicino agli altri, tra snack e musica e magari anche qualche cocktail. Non è una gara di produttività, il punto è rendere meno pesanti quelle piccole faccende che continuiamo a spostare a domani. L'idea è nata da una proposta di uno scrittore, Chris Collin, ed è diventata una tendenza social nel 2026. In pratica, semplicemente tutte le cose che abbiamo da fare risultano un po' meno pesanti se condivise, no? Magari ogni tanto ci si distrae anche e si può fare qualche chiacchiera e conoscere magari qualcuno. One love, one live on Radio Company.

0: non mamma, lei è Madame qui su Radio Company. Ci sentiamo tra poco. One love, one live on Radio Company.
1: Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Comrade, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Radio Company, questo è One Love One Live, fino alle 22 stiamo insieme, io sono Enrico Sisma, adesso vi parlo di una nuova moda chiamata Bird Short Summer. Pantaloncini lunghi, infradito, maglietta scolorita e capelli spettinati, lo stile surf è tornato anche in città e lontano dal mare. Per l'appunto la stampa britannica l'ha chiamata Bird Short Summer. Le passerelle e i negozi hanno riportato in primo piano il look da surfista anni 90. Il dettaglio divertente è che molti surfisti veri, soprattutto in Gran Bretagna, entrano in acqua con la muta quasi tutto l'anno e osservano la moda con un certo stupore, certo. E poi tra l'altro non solo con un certo stupore, anche con magari un pizzico di fastidio, perché avranno detto sicuramente i surfisti: questo è il nostro stile, ma come vi permettete di utilizzarlo voi?
1: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Quasi agli sgoccioli di Wallow One Live dopo che abbiamo ascoltato Loco Loco. Piccola pausa, a tra poco.
2: One Love, One Live
3: on Radio Company.
4: Spot.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Moving to the Sun a chiudere questo appuntamento di One Love One Live. Amici, noi ci sentiamo domani con la Family dalle 6:30 e domani sera di nuovo con One Love One Live. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: Dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il

0: time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Ciao a tutti, buona serata, ben ritrovati. Questa è Radio Company. A quest'ora ritorna il nostro appuntamento. C'è Company Yesterday, il primo contatto di questa settimana in piena estate, 10 agosto. Io sono Fabio De Magistris. Abbiamo un'ora da passare assieme. Con me c'è sempre Gianluca Pacini. Sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che all'interno del nostro appuntamento, quindi Company Yesterday, riascoltiamo solo i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco ritroveremo Don't Tell Me di Madonna. Poi a Tommy Kitten, Crazy Town. Adesso, per partire, abbiamo scelto Freedom di Robbie Williams.
2: Radio Company, Yesterday.

Ah, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Noi siamo pronti a continuare. Tante canzoni, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione, all'interno sempre di questo spazio che si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, tra poco George Michael con Amazing. Ritroveremo anche Irene Grandi, Amy Winehouse, subito Kanye West. Working,

0: Amy Winehouse per qualche minuto stasera qui su Radio Company all'interno del nostro appuntamento, quello dedicato solo ai successi di qualche anno fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, a tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
5: A quest'ora della sera c'è un appuntamento che si chiama Company Yesterday, come avete sentito, solo le canzoni che ci riportano un po' indietro nel tempo, qui naturalmente su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris, Gianluca Pacini si occupa della regia. Tra poco vi faremo riascoltare Akon con Lonely, poi Florida, Meghan Trainor, adesso Marrakesh.
6: Company.

un'altra delle canzoni scelte per questo primo appuntamento della settimana con Company Yesterday. Era All About the Bass, il ritorno di Meghan Trainor. Noi continuiamo, siamo pronti. Gianluca Pacini sempre in regia, pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris, ho scelto per voi Deep Dish, Nesha tra poco con Restless, poi ritroveremo Soul Searcher e per ripartire Yolanda Be Cool.

0: Siamo arrivati al termine dell'appuntamento di stasera, lunedì con Company Yesterday. A chiudere c'erano Soul Searcher con Can't Get Enough. Grazie a Gianluca Pacini che come sempre si è occupato della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, l'appuntamento con me per domani sera. Vi aspetto, sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company.
1: Radio Company. The summer is magic. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.